0: Prospera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomano.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra i benefici anche inaspettati della meditazione, perché è una pratica sì che ha origini antiche, ma sta godendo di un rinnovato successo, attenua lo stress, allieva sintomi di ansia e depressione ed è una panacea per chi fatica a concentrarsi. Per esempio, mette i muscoli al cervello. Studi di risonanza magnetica dell'Università di Harvard su un gruppo di studenti reduci da un corso di 8 settimane di meditazione hanno evidenziato un ispessimento della materia grigia, l'insieme di corpi dei neuroni presenti nell'encefalo e nel midollo spinale, nelle aree cerebrali associate con la consapevolezza del proprio corpo e la compassione per il prossimo. Nello stesso periodo di tempo si sono registrate una diminuzione del volume dell'amigdala, cioè la regione cerebrale associata allo stress e alla paura, e un aumento di materia grigia nella corteccia prefrontale, responsabile di alcune funzioni cognitive superiori, come la concentrazione e la capacità decisionale. Agisce da antinfiammatorio. Uno studio internazionale pubblicato nel 2013 e condotto dai ricercatori del Wisconsin, Spagna e Francia hanno dimostrato come 8 ore di intensa meditazione praticata da esperti della disciplina siano sufficienti per spegnere l'attività di alcuni geni legati all'origine dei processi infiammatori. Un altro studio olandese pubblicato nel 2014 ha dimostrato che la meditazione può agire sul sistema nervoso simpatico, promuovendo il rilascio di sostanze antinfiammatorie e riducendo quindi la produzione di sostanze che stimolano i processi infiammatori. Una buona notizia sì per chi soffre di forme di infiammazione cronica. Fa anche alzare la temperatura corporea. Secondo uno studio dell'Università di Singapore pubblicato su PLOS ONE, praticando una particolare forma di meditazione propria dei monaci tibetani detta Jitummo, sarebbe possibile innalzare la propria temperatura corporea. Alcuni monaci sarebbero stati infatti capaci di far salire il proprio termometro interno nel gelo tibetano a ben meno 25 gradi centigradi, arrivando ad asciugare le lenzuola bagnate avvolte attorno al proprio corpo, e può anche far abbassare la pressione. La meditazione infatti può favorire il rilascio nel sangue di ossido nitrico, una sostanza che provoca il rilassamento dei vasi sanguigni, fornendo così al sangue tubi più larghi, diciamo, in cui fluire. Ecco perché questa pratica, insieme a uno stile di vita sana e ai farmaci del caso, può aiutare chi soffre di pressione alta a ridurre l'ipertensione. E finiamo qui il nostro primo assaggio di benefici sulla meditazione. Estate con noi per completarlo e intanto buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomano.

musicisti, infermieri, dottori, a chi ogni giorno aiuta qualcuno e a chi a Natale non aveva nessuno, a chi ama la radio, la tele, i giornali, a chi nella notte ascolta i segnali. Segnali di pace, di amore e speranza, in questo tempo che rinnova la danza. Auguri da Radio Fly.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Buongiorno Beppe.
2: Buongiorno Vanna, come stai?
1: Bene, tu?
2: Tutto bene, benvenuta alla Semaine Folie di questa settimana.
1: Crazy Week.
2: Vabbè, ti avevo detto che la prossima volta lo dicevo in spagnolo.
1: E invece, no. È vero, in spagnolo. L'hai trovato?
2: Non c'ho.
1: Va bene, la prossima volta.
2: Allora, dove mi porti questa mattina così?
1: Allora,
2: infocata?
1: Il recapone delle notizie più strane.
2: Che cosa è successo?
1: Allora, ti dico che andiamo negli Stati Uniti.
2: Wow.
1: Perché è stata creata una nuova specie di roditore.
2: Oddio, come sarebbe a dire?
1: Ovvero il topo lanoso.
2: Sì, poi.
1: È vero. Allora,
2: l'abbiamo con Perlana.
1: No.
2: Ma dai.
1: Allora, hanno creato un topo lanoso per testare tecniche di de-estinzione del mammut.
2: Che c'entra il mammut, scusa?
1: Perché hanno preso i geni del mammut. Infatti, se guardi le foto, andate a cercare la notizia, che la trovate su Sky TG24.
2: Il
1: topo ha un pelo bellissimo. È proprio peloso. Sì, per questo si chiama lanoso.
2: Vabbè, ci faremo i maglioni di topo.
1: Sì,
2: ma le zanne non è che c'è anche qualche
1: No, per ora non sono uscite.
2: Ecco, si attendono le zanne, va bene. Siamo tutti. Va bene. Animali strani, topi lanosi. Tu lo conosci, Vanna, il vombato?
1: No, non lo conosco.
2: Vombato? Non lo conosci?
1: No.
2: Senti, il vombato è un marsupiale, da quello che ho capito, molto
1: okay.
2: Protetto in Australia.
1: Sì.
2: È una sorta di... è un vombato. Cioè, è strano vederlo.
1: Tipo forse un koala?
2: Ma sì, forse, però è strano, c'ha uno sguardo proprio da vombato, no?
1: Vabbè.
2: Allora, che è successo? È talmente strano che un influencer americana andata in Australia, ma mica si è messa ad andare a fotografare i canguri, no, è andata a prendersi un cucciolo di vombato per farsi un selfie.
1: Ok.
2: Sostanzialmente è andata dalla mamma vombato e gli ha strappato il cucciolo. Ma sì, gli ha strappato il cucciolo per farci questo selfie. E ora c'è da dire che insomma la mamma non è che l'ha messa tanto bene, insomma la rincorsa poverino,
1: certo.
2: Come ogni mamma che fa con i figli. Lei ha postato questo video, però è andata incontro a un po' di problemini, perché in Australia questo animale è molto molto protetto e l'autorità australiana pensa addirittura di togliere il visto a questa, sai che ci vuole il visto per entrare là,
1: certo.
2: Perché ha fatto una cosa molto brutta, insomma, quindi questa statunitense ha tolto subito il video, ma era diventato virale, se non altro perché per vedere con quale forza ha strappato questo vombato, e pensa che chi la riprendeva si è messa a ridere, no? Ridendo, a prendere in giro la mamma vombato, che intanto dice: guardate, la madre la sta inseguendo. Lei, dopo averci fatto il selfie, ha lasciato questo animale sul ciglio della strada, ma ormai era tardi, insomma, quindi il video era già virale e adesso passerà qualche guaio. Quindi non toccare i vombati.
1: Esatto, ma nessuno di questi animali così, dai.
2: No, ma sai che qualcuno che gli ha detto: prenda un cucciolo di coccodrillo, vediamo se la madre.
1: Ecco.
2: se con la madre vediamo come va a finire. Ha dichiarato il premier Anthony Albanese.
1: Ti parlo di un altro animale. Allora, qui siamo in Italia. Cosa è successo? Sul Frecciarossa diretto a Milano è stato trovato un serpente che strisciava libero in un vagone.
2: Oh, vai. Chi l'ha trovato?
1: Sì, sul Frecciarossa Lecce Milano è stato avvistato un serpente, causando ovviamente il panico tra i passeggeri. Il treno è stato fermato ad Ancona, ma il rettile si è nascosto nel sistema di aereazione, rendendo necessaria la soppressione del convoglio. Pensa un po', ma chissà come c'è finito.
2: No, più che altro si capisce perché si è nascosto, perché ormai nei treni non paga più nessuno il biglietto.
1: Si capisce perché il treno era in ritardo.
2: Ma comunque sì, anche per quello, ma soprattutto chissà, l'avrà pagato il biglietto. Comunque, ma
1: non
2: c'è scritto nei treni vietato l'ingresso ai serpenti che strisciano?
1: No, non c'è scritto,
2: allora,
1: quindi
2: scusa,
1: lo c'è entrato, va bene.
2: Se c'era il biglietto lo poteva tranquillamente andare. Io ti parlo invece di un altro animale, uno strano caso che è successo negli Stati Uniti, visto ormai negli Stati Uniti succede di tutto, mi viene da dire, però questa vicenda è accaduta a Memphis. Sai che Memphis ti dice niente? Mi sembra che era la patria del grande cantante.
1: Chi?
2: Sì, il grande cantante che non mi viene. Insomma, dai, chi era il chi era il giovanotto di Memphis?
1: Elvis Presley.
2: Certo, era lui, insomma, vabbè. E in Tennessee, negli Stati Uniti, che è successo? È successo che un uomo è andato all'ospedale perché è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco. Ora tu sai che in America le armi viaggiano da tutte le parti, le trovi da tutte le parti e le trovi anche nei letti, perché la gente va a letto con questo qui era letto
1: con le armi,
2: con una pistola. Il problema che è successo che è saltato nel letto, gli è andato nel letto il suo pitbull, gli è rimasta incastrata una zampa dentro la parte dove c'è il grilletto, pum, e ha scoppiato
1: e ha sparato lui
2: e insomma, e quindi la notizia nel giornale è finita: un cane che spara al proprietario. Quindi questa protagonista, che si chiama Gerald Kirkwood, insomma, con il suo pitbull, insomma, dice
1: si chiama
2: Oreo è un giocorellone, gli piace saltare sul letto, ci siamo dimenticati di inserire
1: mia,
2: la sicura,
1: ragazzi, è pericolosissimo,
2: cioè, bisogna essere proprio americani, cioè,
1: va bene. Ti parlo ancora di serpenti.
2: Oddio, ma Svanna, ma che hai sto
1: oggi
2: mani?
1: Tema serpenti,
2: ecco,
1: ma
2: fatto.
1: Però prima voglio farti una domanda. Allora, ti piace il gelato, no?
2: A me il gelato sicuramente sì, ecco. Gusto di fragola.
1: Bene, invece ti porto il gusto serpente.
2: Buonanotte suonatori. Ma che cavolo è?
1: Come? Perché girano queste foto viralissime sul web che ritraggono appunto un gelato ai fagioli rossi.
2: Cosa?
1: Il famosissimo gelato ai fagioli rossi che io non ho mai assaggiato, ma che non assaggerò mai a quanto pare. Che questo, insomma, gelato contenente un serpente congelato.
2: Un serpente?
1: Sì, lo sfortunato consumatore che si è aggiudicato questa prelibata sorpresa è un uomo thailandese che, sconvolto, ha condiviso subito la testimonianza sui social, facendo diventare le immagini virali. Si vede proprio questo serpentello congelato.
2: Mamma mia, ragazzi, cioè proprio serpente congelato.
1: Sì, gelato. Sì, esatto, nel vero senso della parola.
2: Va bene, tutto il mondo va bene, molto strane queste cose.
1: Sì.
2: Vabbè, da serpenti passiamo alle tartarughe.
1: Va bene, allora, oggi noi... proprio sì, cioè, voglio... puntata di ci gatta voglio... cicova.
2: Sì, ci vogliamo bene, ciao Valentina. Io penso che nemmeno a Valentina sia successa mai una cosa del genere. La notizia viene ovviamente sempre dagli Stati Uniti, perché ormai ne vediamo di cotte e di crude. Durante i controlli nello scalo di New York, è scritto così, New York, vabbè, quello che è Liberty, questo si dice bene, negli Stati Uniti, un passeggero è stato messo alle strette dagli agenti.
1: Ok, perché?
2: Perché insomma passava davanti alle persone, da quello che ho capito, davanti alle guardie. A un certo punto le guardie hanno visto che si muoveva davanti
1: qualcosa.
2: Davanti,
1: oddio.
2: Cioè uno dice, come sarebbe a dire? Beh, insomma, si muoveva davanti, insomma,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì.
2: Allora dice, ma che è successo? Che è successo? Insomma, dopo un'attenta perquisizione, si sono accorti che c'era una tartaruga viva messa davanti in un pacchettino blu davanti al pube del passeggero, che voleva far entrare, diciamo, in aereo, voleva imbarcarsi in aereo con una tartaruga viva davanti. Chiaramente la tartaruga forse non ci stava.
1: Qui non c'è mai
2: un animale lungo 13 centimetri, come riporta qui Today.
1: Il peggio, vabbè.
2: Sì, se te lo immagini.
1: No, è fantastico, cioè
2: scusa, ma le tartarughe normalmente sono nel petto, visto il petto, la pancia tartaruga.
1: Lui
2: se l'è messa proprio giù,
1: vabbè,
2: cioè,
1: lasciamo perdere.
2: Te lo immagini da mammozzo.
1: Allora, usciamo dal tema animali, almeno per quanto mi riguarda, qui siamo a Brescia. Dall'auto un uomo fa ciao ai poliziotti.
2: Oh, bene.
1: E fin qui uno direbbe,
2: saluta,
1: educato. Sì,
2: certo,
1: Il fatto è che loro si insospettiscono e lo fermano. È venuto fuori che questo uomo guidava da anni senza mai aver preso la patente.
2: Che l'ha salutato a fare, scusa?
1: Io non lo so perché siamo arrezzato.
2: Ma non si poteva fare gli affari suoi.
1: Questo praticamente ha salutato i poliziotti, loro l'hanno fermato e ovviamente lui poi è stato denunciato e l'auto sequestrata. Tutto questo per essere stati educati, però.
2: Esatto. E gli hanno anche ritirato la patente, mi immagino.
1: Che non aveva.
2: Appunto. Però scusa, questa è una bella cosa. Se per un'infrazione del genere c'è il ritiro della patente, che gli ritira questo?
1: No, non lo so, niente, lo lo denunci.
2: Va bene. Senti, noi abbiamo parlato di voli, no?
1: Sì.
2: Perché di voli continuiamo a parlare. Cioè, è successa una cosa molto strana, anche qui, sempre sugli Stati Uniti, perché ormai queste cose, come sai, in un volo diretto a Miami,
1: okay.
2: Che è successo? Che a un certo punto l'uomo ha iniziato a dare di matto e ha iniziato a picchiare i membri dell'equipaggio dopo aver ingerito un oggetto sacro, cioè un rosario.
1: No,
2: cioè,
1: ma in che senso inserito?
2: Sì,
1: ingerito, scusami.
2: L'ha mangiato.
1: Cioè, ha mangiato un rosario.
2: Sì, ha mangiato un rosario. Che cosa ha fatto? Questo signore, che si chiama un 31enne Delange Augustin, più o meno, insomma, quello che sia, è stato ripreso mentre dava in escandescenza, tirava pugni selvaggi a tutti. Perché? Perché era convinto di essere inseguito da attacchi religiosi di natura spirituale. Con lui c'era sua sorella, più convinta di lui, insomma, alla fine l'hanno dovuti. Purtroppo, poco dopo il decollo, hanno detto bisogna ritornare indietro.
1: Ecco.
2: Sai, l'aereo tornato indietro, e pensa che l'uomo ha sferrato un calcio così forte al petto di un membro del personale che l'ha fatto cadere tutta la fila dei sedili, cioè proprio impazzito.
1: No.
2: Cioè lui ormai era, c'aveva, diceva che c'erano i discepoli di Satana nell'aereo. Quindi, e lui fuggiva. Ovviamente sono stati arrestati tutti e due, e il fatto del rosario che l'hanno ingoiato, purtroppo quello da qualche parte dovrà uscire, dico io,
1: ma
2: una cosa veramente particolare, perché tu pensa che l'uomo aveva ingoiato i grani del rosario per usarli come arma di forza nella guerra spirituale.
1: Sì, sì.
2: Cioè era una munizione,
1: convinto.
2: Capito? Esatto, quindi.
1: No, vabbè.
2: Non voleva che queste gente, questi spiriti che li inseguivano, arrivassero ad Haiti, dove lui e sua sorella erano destinati.
1: Allora, non parliamo di religione, ma parliamo di yoga. Però dove? In un posto un po' particolare.
2: Yoga?
1: Sì, di yoga ti parlo. E siamo in procura. In procura generale a Perugia, quindi non tanto lontano da noi, si fa yoga. Quindi magistrati e dipendenti si rilassano. Fanno yoga prima di... Allora, questa è un'iniziativa per promuovere il benessere fisico e psicologico, no? All'interno dell'ambiente lavorativo. E quindi questo, diciamo, il personale della procura di Perugia, prima di fare evidentemente del lavoro, fanno yoga. Ti immagini un magistrato?
2: Ma tu pensa alla concentrazione che hanno bisogno. Cioè, un magistrato, i giurati, tutti sarebbero qui, insomma, no? Chi lavora in procura deve stare un lavoro molto attento. Quindi,
1: certo, prima fanno yoga. Bello, no?
2: Speriamo che arrivino tutti belli rilassati durante i processi, perché poi, insomma, vabbè, anche questa è una cosa che se aiuta nell'attività, chissà. No,
1: ben venga.
2: Senti, io ti porto ora l'ultima notizia che ti do.
1: Sì.
2: Io, hai visto che tante volte si dice Madonna, trovassi un tesoro, no? Ecco.
1: Sì.
2: Allora, tu immagina che trovano 1000 monete d'oro durante uno scavo.
1: Okay.
2: Il ministero dovrà dargli altri 295.233 euro.
1: Mamma mia.
2: Ma di cosa si parla? Si parla che avevano trovato, pensa te, facendo dei scavi per mettere a posto uno stabile,
1: sì,
2: a Como, avevano trovato queste 1000 monete che sono risalenti al periodo romano.
1: Sì.
2: Quindi qui si vede nella foto, chi vuole vedere a Today, bellissime, io non so come si passa a sapere che sono romano. Comunque, le 1000 monete d'oro sono state ovviamente date allo Stato, perché
1: certo,
2: tu sai che questa roba qui deve essere andata lì, però ti deve corrispondere qualcosa. C'è una legge che dice che, insomma, che chi trova della cosa così importante deve riconoscere qualcosa. Allora pensa che queste 1000 monete d'oro d'età romana hanno un valore di circa 4.901.000 euro. Il ministero, che aveva detto vabbè, dice vi si dà un premio del 9,25%, lo prenderesti te, insomma, il 9,25% di 4 milioni?
1: Eh sì.
2: Perché no? Quindi 453.000 euro, ma alla fine, insomma, gliene ha dati soltanto 73.000. Allora chi li ha trovati ha detto non ci sta bene, e il Tribunale di Milano ha deciso no, gli dovete dare anche gli altri 295.233 euro. Quindi queste
1: è giusto.
2: È giusto, sì, insomma, pensate, insomma. Comunque, bellissimo questa azienda, perché è un'azienda nelle opere di recupero del tesoro composta da 1000 monete, aveva investito circa però 400 30.000 euro per il recupero dei vestiti. Qualcosa ci è rimasto.
1: Sì, qualcosa sì.
2: Quindi mi raccomando, scava perché trovi.
1: Sì, qualcosa si trova sempre. Va bene, Beppe. Allora, quindi ti porto l'ultima in realtà, perché voglio collegarmi a quello che hai trovato tu, no? Del tesoro.
2: Mille talleri, che erano quelli, ma che ne so, mille fiorini d'oro, no?
1: Un fiorino. Allora, ti dico che questi ragazzi, qui siamo Unisalento, ti
2: ma
1: porto.
2: Cosa portate?
1: Esatto. Questi ragazzi, hai visto che ora siamo, diciamo, saturi di questa intelligenza artificiale, però in realtà ci può essere utile. Perché? Perché tu pensa che questi ragazzi hanno trovato il sistema, un sistema che è prodotto dall'intelligenza artificiale, e vincono giocando all'otto. Hanno vinto, tu pensa, la prima vincita è stata di 4.500 euro e poi affinando il metodo hanno vinto altri 43.000 euro.
2: Cioè, con l'intelligenza artificiale?
1: Sì.
2: Mi metto a studiarla subito, cioè, ma come?
1: Mettiamoci al lavoro.
2: Dai numeri.

0: diventando. Hai ragione, parliamo
1: sì,
0: un'altra
1: vabbè,
0: volta.
1: Quella non ne parliamo, vai.
0: Andate su OnlyFans.
1: Ma io veramente.
0: Va bene, Vanna, ciao, stammi bene.
1: Ciao Beppe.
0: Ciao, appuntamento la prossima settimana con Crazy Week.
1: Week, bravo. Beh, ciao.
0: Insomma, te, però anche mi dovresti dire in francese adesso.
1: La semaine de folie.
0: Ciao Vanna.
1: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 3 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.29, tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 8.34 e sorge alle 22.54, luna calante. La chiesa ricorda San Tommaso Apostolo, Sant'Eliodoro e San Leone II.
0: Accadde oggi.
1: Il 3 luglio del 1964 il presidente statunitense Lyndon Johnson firmava il Civil Rights Act, legge che dichiarava illegali le disparità di registrazione nelle elezioni e la segregazione razziale nelle scuole, sul posto di lavoro e in tutte le strutture pubbliche.
0: Benessere naturale.
1: Olio di oliva, salutare Elisir. Servono 30 grammi di olio di oliva, poche gocce di limone e poco sale. L'olio, leggermente salato e aromatizzato con il succo di limone, se preso a cucchiai fino alla quantità di 60 grammi al giorno, è utile in caso di stitichezza, soprattutto nei bambini, negli anziani e nelle donne in gravidanza. Assunto prima dei pasti, senza sale e limone, contrasta invece bruciori e acidità di stomaco.
0: Consigli pratici.
1: Restare in forma. Bastano 5 semplici regole per restare in forma. La prima è aumentare il consumo quotidiano di frutta e verdura. La numero 2 come regola è consumare cibi freschi riducendo al minimo biscotti, merendine e cibi già pronti. La terza consiste nel preferire cibi integrali e nel moderare lo zucchero. La quarta regola, ridurre la frequenza settimanale di carne e affettati, togliendo il grasso visibile. Utile anche alternare alla carne, pesce e legumi.
0: Hanno detto?
1: L'abitudine è una seconda natura che distrugge la prima. Blaise Pascal. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Night Music dalla radio di Arezzo. Radiofly by Cispi. Un volo notturno.

0: se ti sembra apatica è solo perché non mi agito. Fuori c'è il sole, piove, dentro al mondo dove abito mi scoppia la testa, magari ora basta.
1: Lightspot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon primo venerdì del mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Tommaso all'ascolto e non. Sono invece nati in data 3 luglio lo scrittore Franz Kafka, il regista Alessandro Blasetti e ancora Flavio Insinna e Walter Beltroni. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 12° grado del Cancro, ami i viaggi e ne farai molti. Dovrai affrontare molti cambiamenti che si verificheranno nei settori indicati dal tuo oroscopo natale. Non sei molto socievole, anche se spesso avverti il desiderio di stare con gli altri. Sei capace soprattutto negli affari e nel commercio e potrai guadagnare molto comprando o vendendo. E chiediamo alle stelle come sarà questo venerdì 3 per tutti noi e cominciamo la visione, come ovvio e naturale, dall'Ariete. Clima stimolante. Le amicizie e il lavoro sono un proficuo canale per l'espressione della fantasia. I nostri cari non approvano la nostra ultima fiamma. Non lasciamoci condizionare dal loro giudizio. Toro, per quanto ci sia qualcosa che ci turba, cerchiamo di non dedicare alle preoccupazioni più spazio del necessario. Manteniamo un animo sereno. Apprezziamo un'occasione fortunata per trovare stimoli interessanti nello scambio col mondo esterno. Gemelli, giornata che ben soddisfa le aspettative in merito a viaggi, conoscenze e incontri. Desiderio di profondità e di esperienze interiori da soddisfare anche con ascolto di buona musica e magari pratiche di meditazione. Cancro, studi, lavoro, amicizie, tutto in questa fase attraverso un momento felice. Sì, ma oggi prendiamoci una pausa di riflessione. Qualche battibecco con la persona amata segnala che è tempo di una revisione e di aggiustare la rotta. Leone, piccole contrarietà affettive ci vedono sfasati e poco soddisfatti, con dubbi in merito alla lealtà di chi amiamo, frutto di una malcelata gelosia. Circoscriviamo il raggio d'azione a quello che ci concerne strettamente oggi, senza invadere gli spazi altrui. Vergine, rilassiamoci, pazienza se qualcosa non è fatta a puntino. Possiamo rimediare domani o accettare il fatto che, come tutti, siamo imperfetti. Se abbiamo voglia di cimentarci in imprese ambiziosi, facciamolo dopo averne valutato tutti gli aspetti. Bilancia, la vita di coppia è un po' appannata, ma per non ricadere nei vecchi errori, carichiamola di entusiasmo e di disponibilità al confronto. Il futuro oggi appare radioso, guardiamo avanti con speranza e imbastiamo nuovi originali progetti. Scorpione, le pressioni ci irritano, ci fanno perdere tempo e motivazione, ma questo non è un buon motivo per essere bruschi con i collaboratori. La Luna e Venere, entrambi in quadrato, insistono sulla necessità di una comunicazione del cuore. Sagittario, voglia di novità, di sperimentare rapporti di maggiore intensità emotiva, desideri ambiziosi ma non impossibili. Siamo abili, efficienti, disponibili e creativi nell'attività e questo ci viene riconosciuto con grande soddisfazione. Capricorno, una più accentuata vena mondana ci può aiutare, agevola le nuove conoscenze e consente di evadere dai consueti impegni domestici. Oggi ci converrà permettere docilmente che gli avvenimenti seguano il loro corso naturale, senza interferire. Acquario, tutto oggi sembra andare nella direzione desiderata. Con abilità e tempismo trasformiamo anche un imprevisto in un'opportunità vantaggiosa. La quotidianità è ricca di stimoli, cogliamoli al volo per rinnovare qualche vecchia abitudine. Pesci, se riusciamo a scrollarci di dosso la pigrizia, possiamo dedicarci a costruire qualcosa di solido per il futuro. Usciamo da una condizione ambigua esprimendo il nostro pensiero. La sincerità viene sempre apprezzata. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente: non essere amati è solo sfortuna, la vera tragedia è non saper amare. Albert Camus.

0: Chimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra i benefici anche inaspettati della meditazione, perché è una pratica sì che ha origini antiche ma sta godendo di un rinnovato successo, attenua lo stress, allieva i sintomi di ansia e depressione ed è una panacea per chi fatica a concentrarsi. Per esempio mette muscoli al cervello. Studi di risonanza magnetica dell'Università di Harvard su un gruppo di studenti reduci da un corso di 8 settimane di meditazione hanno evidenziato un ispessimento della materia grigia, l'insieme di corpi dei neuroni presenti nell'encefalo e nel midollo spinale, nelle aree cerebrali associate con la consapevolezza del proprio corpo e la compassione per il prossimo. Nello stesso periodo di tempo si sono registrate una diminuzione del volume dell'amigdala, cioè la regione cerebrale associata allo stress e alla paura, e un aumento di materia grigia nella corteccia prefrontale, responsabile di alcune funzioni cognitive superiori, come la concentrazione e la capacità decisionale. Agisce da antinfiammatorio. Uno studio internazionale pubblicato nel 2013 e condotto dai ricercatori del Wisconsin, Spagna e Francia hanno dimostrato come 8 ore di intensa meditazione praticata da esperti della disciplina siano sufficienti per spegnere l'attività di alcuni geni legati all'origine dei processi infiammatori. Un altro studio olandese pubblicato nel 2014 ha dimostrato che la meditazione può agire sul sistema nervoso simpatico, promuovendo il rilascio di sostanze antinfiammatorie e riducendo quindi la produzione di sostanze che stimolano i processi infiammatori. Una buona notizia sì per chi soffre di forme di infiammazione cronica. Fa anche alzare la temperatura corporea. Secondo uno studio dell'Università di Singapore pubblicato su PLOS ONE, praticando una particolare forma di meditazione propria dei monaci tibetani di età Jitummo, sarebbe possibile innalzare la propria temperatura corporea. Alcuni monaci sarebbero stati infatti capaci di far salire il proprio termometro interno nel gelo tibetano a ben meno 25 gradi centigradi, arrivando ad asciugare le lenzuola bagnate avvolte attorno al proprio corpo, e può anche far abbassare la pressione. La meditazione infatti può favorire il rilascio nel sangue di ossido nitrico, una sostanza che provoca il rilassamento dei vasi sanguigni, fornendo così al sangue tubi più larghi, diciamo, in cui fluire. Ecco perché questa pratica, insieme a uno stile di vita sana e ai farmaci del caso, può aiutare chi soffre di pressione alta a ridurre l'ipertensione. E finiamo qui il nostro primo assaggio di benefici sulla meditazione e state con noi per completarlo, e intanto buona giornata. Ciao.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 3 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.29 e tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 8.34 e sorge alle 22.54, luna calante. La chiesa ricorda San Tommaso Apostolo, Sant'Eliodoro e San Leone II.
0: Accadde oggi.
1: Il 3 luglio del 1964 il presidente statunitense Lyndon Johnson firmava il Civil Rights Act, legge che dichiarava illegali le disparità di registrazione nelle elezioni e la segregazione razziale nelle scuole, sul posto di lavoro e in tutte le strutture pubbliche.
0: Benessere naturale.
1: Olio di oliva, salutare Elisir. Servono 30 grammi di olio di oliva, poche gocce di limone e poco sale. L'olio, leggermente salato e aromatizzato con il succo di limone, se preso a cucchiai fino alla quantità di 60 grammi al giorno, è utile in caso di stitichezza, soprattutto nei bambini, negli anziani e nelle donne in gravidanza. Assunto prima dei pasti, senza sale e limone, contrasta invece bruciori e acidità di stomaco.
0: Consigli pratici.
1: Restare in forma. Bastano 5 semplici regole per restare in forma. La prima è aumentare il consumo quotidiano di frutta e verdura. La numero 2 come regola è consumare cibi freschi riducendo al minimo biscotti, merendine e cibi già pronti. La terza consiste nel preferire cibi integrali e nel moderare lo zucchero. La quarta regola, ridurre la frequenza settimanale di carne e affettati togliendo il grasso visibile. Utile anche alternare alla carne, pesce e legumi.
0: Hanno detto?
1: L'abitudine è una seconda natura che distrugge la prima. Blaise Pascal. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon primo venerdì del mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Tommaso all'ascolto e non. Sono invece nati in data 3 luglio lo scrittore Franz Kafka, il regista Alessandro Blasetti e ancora Flavio Insinna e Walter Beltroni. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 12° grado del Cancro, ami i viaggi e ne farai molti. Dovrai affrontare molti cambiamenti che si verificheranno nei settori indicati dal tuo oroscopo natale. Non sei molto socievole, anche se spesso avverti il desiderio di stare con gli altri. Sei capace soprattutto negli affari e nel commercio e potrai guadagnare molto comprando o vendendo. E chiediamo alle stelle come sarà questo venerdì 3 per tutti noi e cominciamo la visione, come ovvio e naturale, dall'Ariete. Clima stimolante. Le amicizie e il lavoro sono un proficuo canale per l'espressione della fantasia. I nostri cari non approvano la nostra ultima fiamma. Non lasciamoci condizionare dal loro giudizio. Toro, per quanto ci sia qualcosa che ci turba, cerchiamo di non dedicare alle preoccupazioni più spazio del necessario. Manteniamo un animo sereno. Apprezziamo un'occasione fortunata per trovare stimoli interessanti nello scambio col mondo esterno. Gemelli, giornata che ben soddisfa le aspettative in merito a viaggi, conoscenze e incontri. Desiderio di profondità e di esperienze interiori da soddisfare anche con ascolto di buona musica e magari pratiche di meditazione. Cancro, studi, lavoro, amicizie, tutto in questa fase attraverso un momento felice. Sì, ma oggi prendiamoci una pausa di riflessione. Qualche battibecco con la persona amata segnala che è tempo di una revisione e di aggiustare la rotta. Leone, piccole contrarietà affettive ci vedono sfasati e poco soddisfatti, con dubbi in merito alla lealtà di chi amiamo, frutto di una malcelata gelosia. Circoscriviamo il raggio d'azione a quello che ci concerne strettamente oggi, senza invadere gli spazi altrui. Vergine, rilassiamoci, pazienza se qualcosa non è fatta a puntino. Possiamo rimediare domani o accettare il fatto che, come tutti, siamo imperfetti. Se abbiamo voglia di cimentarci in imprese ambiziosi, facciamolo dopo averne valutato tutti gli aspetti. Bilancia, la vita di coppia è un po' appannata, ma per non ricadere nei vecchi errori, carichiamola di entusiasmo e di disponibilità al confronto. Il futuro oggi appare radioso, guardiamo avanti con speranza e imbastiamo nuovi originali progetti. Scorpione, le pressioni ci irritano, ci fanno perdere tempo e motivazione, ma questo non è un buon motivo per essere bruschi con i collaboratori. La Luna e Venere, entrambi in quadrato, insistono sulla necessità di una comunicazione del cuore. Sagittario, voglia di novità, di sperimentare rapporti di maggiore intensità emotiva, desideri ambiziosi ma non impossibili. Siamo abili, efficienti, disponibili e creativi nell'attività e questo ci viene riconosciuto con grande soddisfazione. Capricorno, una più accentuata vena mondana ci può aiutare, agevola le nuove conoscenze e consente di evadere dai consueti impegni domestici. Oggi ci converrà permettere docilmente che gli avvenimenti seguano il loro corso naturale, senza interferire. Acquario, tutto oggi sembra andare nella direzione desiderata. Con abilità e tempismo trasformiamo anche un imprevisto in un'opportunità vantaggiosa. La quotidianità è ricca di stimoli, cogliamoli al volo per rinnovare qualche vecchia abitudine. Pesci, se riusciamo a scrollarci di dosso la pigrizia, possiamo dedicarci a costruire qualcosa di solido per il futuro. Usciamo da una condizione ambigua esprimendo il nostro pensiero. La sincerità viene sempre apprezzata. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente. Non essere amati è solo sfortuna. La vera tragedia è non saper amare. Albert Camus.

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra i benefici anche inaspettati della meditazione, perché è una pratica sì che ha origini antiche, ma sta godendo di un rinnovato successo, attenua lo stress, allieva i sintomi di ansia e depressione ed è una panacea per chi fatica a concentrarsi. Per esempio, mette i muscoli al cervello. Studi di risonanza magnetica dell'Università di Harvard su un gruppo di studenti reduci da un corso di 8 settimane di meditazione hanno evidenziato un ispessimento della materia grigia, l'insieme di corpi dei neuroni presenti nell'encefalo e nel midollo spinale, nelle aree cerebrali associate con la consapevolezza del proprio corpo e la compassione per il prossimo. Nello stesso periodo di tempo si sono registrate una diminuzione del volume dell'amigdala, cioè la regione cerebrale associata allo stress e alla paura, e un aumento di materia grigia nella corteccia prefrontale, responsabile di alcune funzioni cognitive superiori, come la concentrazione e la capacità decisionale. Agisce da antinfiammatorio. Uno studio internazionale pubblicato nel 2013 e condotto dai ricercatori del Wisconsin, Spagna e Francia hanno dimostrato come 8 ore di intensa meditazione praticata da esperti della disciplina siano sufficienti per spegnere l'attività di alcuni geni legati all'origine dei processi infiammatori. Un altro studio olandese pubblicato nel 2014 ha dimostrato che la meditazione può agire sul sistema nervoso simpatico, promuovendo il rilascio di sostanze antinfiammatorie e riducendo quindi la produzione di sostanze che stimolano i processi infiammatori. Una buona notizia sì per chi soffre di forme di infiammazione cronica. Fa anche alzare la temperatura corporea. Secondo uno studio dell'Università di Singapore pubblicato su PLOS ONE, praticando una particolare forma di meditazione propria dei monaci tibetani detta Jitummo, sarebbe possibile innalzare la propria temperatura corporea. Alcuni monaci sarebbero stati infatti capaci di far salire il proprio termometro interno nel gelo tibetano a ben meno 25 gradi centigradi, arrivando ad asciugare le lenzuola bagnate avvolte attorno al proprio corpo, e può anche far abbassare la pressione. La meditazione infatti può favorire il rilascio nel sangue di ossido nitrico, una sostanza che provoca il rilassamento dei vasi sanguigni, fornendo così al sangue tubi più larghi, diciamo, in cui fluire. Ecco perché questa pratica, insieme a uno stile di vita sana e ai farmaci del caso, può aiutare chi soffre di pressione alta a ridurre l'ipertensione. E finiamo qui il nostro primo assaggio di benefici sulla meditazione. State con noi per completarlo e intanto buona giornata. Ciao. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Vola con Radio Fly.
3: Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 3 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.29 e tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 8.34 e sorge alle 22.54, luna calante. La chiesa ricorda San Tommaso Apostolo, Sant'Eliodoro e San Leone II.
0: Accadde oggi.
1: Il 3 luglio del 1964 il presidente statunitense Lyndon Johnson firmava il Civil Rights Act, legge che dichiarava illegali le disparità di registrazione nelle elezioni e la segregazione razziale nelle scuole, sul posto di lavoro e in tutte le strutture pubbliche.
0: Benessere naturale.
1: Olio di oliva, salutare Elisir. Servono 30 grammi di olio di oliva, poche gocce di limone e poco sale. L'olio, leggermente salato e aromatizzato con il succo di limone, se preso a cucchiai fino alla quantità di 60 grammi al giorno, è utile in caso di stitichezza, soprattutto nei bambini, negli anziani e nelle donne in gravidanza. Assunto prima dei pasti, senza sale e limone, contrasta invece bruciori e acidità di stomaco.
0: Consigli pratici.
1: Restare in forma. Bastano 5 semplici regole per restare in forma. La prima è aumentare il consumo quotidiano di frutta e verdura. La numero 2 come regola è consumare cibi freschi riducendo al minimo biscotti, merendine e cibi già pronti. La terza consiste nel preferire cibi integrali e nel moderare lo zucchero. La quarta regola, ridurre la frequenza settimanale di carne e affettati, togliendo il grasso visibile. Utile anche alternare alla carne, pesce e legumi.
0: Hanno detto?
1: L'abitudine è una seconda natura che distrugge la prima. Blaise Pascal. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

E allora ce l'abbiamo fatta, venerdì 19 giugno ragazzi, siamo arrivati al nostro bel weekend energetico. Alessandro Pizzonti al microfono dal nostro studio centrale. Sapete chi compie gli anni oggi? Vediamo un po' se indovinate. È un gattone che odia i lunedì e ama le lasagne. Lo sapete chi è? È Garfield. Ragazzi, buon compleanno a Garfield, praticamente il mio spirito guida, e scommetto anche un po' il vostro. Nel Fizz the Morning, puntata ad alto tasso di energia oggi. Zero pensieri negativi, solo i piani davvero per il weekend, la classifica delle canzoni più trasmesse della settimana. Preparatevi perché chiuderemo in bellezza, meno stress, più sogni, e perché no, magari una lasagna stasera per omaggiare il festeggiato, il nostro Garfield. Intanto ricordatevi che tra poco ci sarà Ermanno Accardi per fare insieme l'almanacco del giorno. Alla scoperta di questa giornata scopriremo tante cose interessanti, qualche chicca che rimane ancora lì nel diario della nostra vita. Poi con Paolo Crivellaro, direttore del Teatro di Locarno, giornalista, andremo a scovare quegli eventi, quegli appuntamenti davvero invisibili, così si chiama la sua rubrica. E ancora tante notizie, tante chicche dalla nostra redazione, ne avremo una da scegliere per voi, e quella andremo a scegliere davvero per far sì che sia una giornata diversa questo venerdì per tutti. La buona musica, che è quella che davvero vi faremo ascoltare con grandi scelte, ricordo, via WhatsApp potete richiedere anche la vostra canzone preferita. Alzate il volume, il weekend inizia adesso.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Pizza in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: E siamo arrivati al venerdì di questa settimana di giugno, targato 19, e abbiamo con noi l'almanacco del giorno curato dal nostro ermanno Accardi. Eccolo qua, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, santo del giorno, 19 giugno, San Romualdo, originario di Ravenna, di origine nobiliare. Romualdo divenne eremita e si spostò in Italia per parecchi anni, provvedendo alla costruzione di piccoli conventi e facendosi promotore della vita evangelica tra tutti i monaci che incontrava, con l'intento di riformare monasteri ed eremi seguendo il modello degli antichi cenobi dell'Oriente. La sua notorietà e il suo modo carismatico di predicare favorirono il contatto anche con potenti principi e prelati. Accade oggi, 1918, muore precipitando con il suo velivolo in fiamme Francesco Baracca, asso dell'aviazione italiana durante la prima guerra mondiale. Baracca partecipa a 63 combattimenti aerei. 1938, a Parigi, la nazionale italiana allenata da Vittorio Pozzo batte l'Ungheria nella finale del campionato del mondo di calcio. 1938, il torneo risente pesantemente del clima di tensione che si respira alla vigilia della seconda guerra mondiale. 1976, la sonda Viking 1, lanciata da Cape Canaveral il 20 agosto 1975, entra nell'orbita di Marte. Il Viking inizierà ben presto il suo lavoro di ricerca di microorganismi marziani e fotograferà a colori incredibili panorami del pianeta rosso. 1999, muore Mario Soldati, scrittore, regista e sceneggiatore. Soldati è una figura assolutamente originale nel panorama letterario italiano del Novecento. Nato nel 1906 a Torino, Soldati esordisce nel 1929 con la raccolta di racconti Salmace. 2014, in seguito all'abdicazione di re Juan Carlos, sale al trono di Spagna figlio 46enne Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos di Borbone e Grecia. Non aggiungo altro, che insomma veramente un nome lunghissimo. E poi oggi, Alessandro, la giornata internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti armati, che è stata introdotta il 19 giugno del 2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per porre fine a una pratica disumana e per onorare le migliaia di vittime della violenza sessuale nei conflitti. Proverbio di oggi: di giugno non c'è altra cura che per i campi e per la mietitura. E lui, la cura migliore per i campi e per la mietitura è giugno e le sue temperature. E poi in chiusura William Keane, che è stato un cartoonist americano, voglio dire, uno dei conosciuti, voglio dire, bravissimi illustratori comici dei quotidiani, dei giornali americani, dice che la vita non è una gara, ma un viaggio da assaporarsi in ogni suo passo, lungo il percorso. Ieri è storia, domani è mistero e oggi è un dono, è per ciò che lo chiamiamo il presente. Facciamoci caso a questa cosa, il presente è il dono, effettivamente non è. Bisognerebbe meditarci sopra. Caro Alessandro, a questo punto auguriamoci non solo buona giornata, ma anche buon weekend, buon fine settimana. Ci sentiamo lunedì, un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao.
1: Ciao, ciao, un abbraccio.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 3 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.29, tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 8.34 e sorge alle 22.54, luna calante. La chiesa ricorda San Tommaso Apostolo, Sant'Eliodoro e San Leone II.
0: Accadde oggi.
1: Il 3 luglio del 1964 il presidente statunitense Lyndon Johnson firmava il Civil Rights Act, legge che dichiarava illegali le disparità di registrazione nelle elezioni e la segregazione razziale nelle scuole, sul posto di lavoro e in tutte le strutture pubbliche.
0: Benessere naturale.
1: Olio di oliva, salutare Elisir. Servono 30 grammi di olio di oliva, poche gocce di limone e poco sale. L'olio, leggermente salato e aromatizzato con il succo di limone, se preso a cucchiai fino alla quantità di 60 grammi al giorno, è utile in caso di stitichezza, soprattutto nei bambini, negli anziani e nelle donne in gravidanza. Assunto prima dei pasti, senza sale e limone, contrasta invece bruciori e acidità di stomaco.
0: Consigli pratici.
1: Restare in forma. Bastano 5 semplici regole per restare in forma. La prima è aumentare il consumo quotidiano di frutta e verdura. La numero 2 come regola è consumare cibi freschi riducendo al minimo biscotti, merendine e cibi già pronti. La terza consiste nel preferire cibi integrali e nel moderare lo zucchero. La quarta regola, ridurre la frequenza settimanale di carne e affettati, togliendo il grasso visibile. Utile anche alternare alla carne, pesce e legumi.
0: Hanno detto?
1: L'abitudine è una seconda natura che distrugge la prima. Blaise Pascal. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Accendi la giornata con Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon primo venerdì del mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Tommaso all'ascolto e non. Sono invece nati in data 3 luglio lo scrittore Franz Kafka, il regista Alessandro Blasetti e ancora Flavio Insinna e Walter Beltroni. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 12° grado del Cancro, ami i viaggi e ne farai molti. Dovrai affrontare molti cambiamenti che si verificheranno nei settori indicati dal tuo oroscopo natale. Non sei molto socievole, anche se spesso avverti il desiderio di stare con gli altri. Sei capace soprattutto negli affari e nel commercio e potrai guadagnare molto comprando o vendendo. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo venerdì 3 per tutti noi e cominciamo la visione, come ovvio e naturale, dall'Ariete. Clima stimolante. Le amicizie e il lavoro sono un proficuo canale per l'espressione della fantasia. I nostri cari non approvano la nostra ultima fiamma. Non lasciamoci condizionare dal loro giudizio. Toro, per quanto ci sia qualcosa che ci turba, cerchiamo di non dedicare alle preoccupazioni più spazio del necessario. Manteniamo un animo sereno. Apprezziamo un'occasione fortunata per trovare stimoli interessanti nello scambio col mondo esterno. Gemelli, giornata che ben soddisfa le aspettative in merito a viaggi, conoscenze e incontri. Desiderio di profondità e di esperienze interiori da soddisfare anche con ascolto di buona musica e magari pratiche di meditazione. Cancro, studi, lavoro, amicizie, tutto in questa fase attraverso un momento felice. Sì, ma oggi prendiamoci una pausa di riflessione. Qualche battibecco con la persona amata segnala che è tempo di una revisione e di aggiustare la rotta. Leone, piccole contrarietà affettive ci vedono sfasati e poco soddisfatti, con dubbi in merito alla lealtà di chi amiamo, frutto di una malcelata gelosia. Circoscriviamo il raggio d'azione a quello che ci concerne strettamente oggi, senza invadere gli spazi altrui. Vergine, rilassiamoci, pazienza se qualcosa non è fatta a puntino. Possiamo rimediare domani o accettare il fatto che, come tutti, siamo imperfetti. Se abbiamo voglia di cimentarci in imprese ambiziosi, facciamolo dopo averne valutato tutti gli aspetti. Bilancia, la vita di coppia è un po' appannata, ma per non ricadere nei vecchi errori, carichiamola di entusiasmo e di disponibilità al confronto. Il futuro oggi appare radioso, guardiamo avanti con speranza e imbastiamo nuovi originali progetti. Scorpione, le pressioni ci irritano, ci fanno perdere tempo e motivazione, ma questo non è un buon motivo per essere bruschi con i collaboratori. La Luna e Venere, entrambi in quadrato, insistono sulla necessità di una comunicazione del cuore. Sagittario, voglia di novità, di sperimentare rapporti di maggiore intensità emotiva, desideri ambiziosi ma non impossibili. Siamo abili, efficienti, disponibili e creativi nell'attività e questo ci viene riconosciuto con grande soddisfazione. Capricorno, una più accentuata vena mondana ci può aiutare, agevola le nuove conoscenze e consente di evadere dai consueti impegni domestici. Oggi ci converrà permettere docilmente che gli avvenimenti seguano il loro corso naturale, senza interferire. Acquario, tutto oggi sembra andare nella direzione desiderata. Con abilità e tempismo trasformiamo anche un imprevisto in un'opportunità vantaggiosa. La quotidianità è ricca di stimoli, cogliamoli al volo per rinnovare qualche vecchia abitudine. Pesci, se riusciamo a scrollarci di dosso la pigrizia, possiamo dedicarci a costruire qualcosa di solido per il futuro. Usciamo da una condizione ambigua esprimendo il nostro pensiero. La sincerità viene sempre apprezzata. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Non essere amati è solo sfortuna. La vera tragedia è non saper amare. Albert Camus.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly. Fizz in the morning. Wow.

0: In diretta come sempre all'interno del nostro Fizz in the Morning abbiamo gli invisibili, rubrica curata dal nostro amico giornalista Paolo Crivellaro. Buongiorno Paolo, bentrovato.
1: Grazie, bentrovato a te e agli amici in ascolto.
0: Allora, abbiamo eventi e appuntamenti da segnalare per questo fine settimana e giorni a seguire. Da dove parti, Paolo?
1: Ci trasferiamo ad Arezzo, dove l'edizione di giugno della celebre Giostra del Saracino, la rievocazione principale del centro storico aretino, i cavalieri dei quartieri di Porta Crocifera, Porta del Foro, Porta Sant'Andrea e Porta Santo Spirito si sfidano giostrando contro il Buratto. L'evento include sfilate di costumi medievali, sbandieratori e cortei figuranti per le vie della città. I dettagli sugli orari e i biglietti ne sono consultabili sul portale ufficiale Discover Arezzo. E non molto più lontano siamo a Grosseto, dove si prepara a vivere la quarta edizione di Grande Estate, rassegna musicale che negli ultimi anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell'estate cittadina. È già iniziata e prosegue fino al 25 giugno in Piazza Dante e tornerà a trasformarsi in un grande spazio di musica, spettacolo e aggregazione, con eventi in programma dalle 21.30 alle 23.30. Sul palco saliranno artisti capaci di coinvolgere pubblici di tutti i tipi, da Shai Damietta passando per Garibaldi Brox, Alexia, Lux 3 e Cristina D'Avena, un'edizione che segna anche rafforzamento e sostegno da parte degli sponsor del territorio. E dopo questa segnalazione di questa manifestazione così ricca di contenuti, un appuntamento della prossima settimana, 22 giugno, lunedì, siamo a Fasano, Brindisi, in piazza Acciaia, dalle ore 21 a ingresso libero. Arriva C'è Colors, tra le realtà più amate del panorama pop italiano contemporaneo. È un evento molto atteso nel cuore di Fasano, a ingresso gratuito. Questo abbiamo detto per la festa patronale. E invece domani siamo in provincia di Cosenza, a Lattarico, progetto Tarantella, presso Piazza del Popolo alle 21.30 si terrà il live musicale nell'ambito della manifestazione Maestri e Melodie, viaggi nell'universo dell'organetto, strumento che a me piace molto e che consiglio chi può e da quelle parti di andare a sentire ed ascoltare. E con questa nota salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato.
0: Grazie al nostro Paolo che ritorna con noi la settimana prossima, come sempre qui nel Fizz in the Morning.

0: Sono le 8:02.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Kiev ancora alle prese con le conseguenze del gravissimo attacco russo di ieri notte. Il bilancio delle vittime e dei danni continua ad aggiornarsi. Zelensky promette una dura reazione e chiede più aiuti agli alleati. ONU ed Unione Europea condannano l'attacco, ma Mosca avverte: andremo avanti. Laura Supino.
2: Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 morti, una novantina feriti, lanciati circa 500 droni e 74 missili. Per la capitale si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà e ha chiesto agli alleati di fare di più per la difesa antiaerea. In particolare agli Stati Uniti chiede le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori, USA ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov: la pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Condanna dell'ONU e della UE con l'alta rappresentante Callas, che promette nuove sanzioni.
1: Da Trump ieri nuovo attacco agli alleati della NATO. Gli Stati Uniti spendono molto di più di tutti, ma senza alcun beneficio, ha scritto sul suo social. 999 miliardi di dollari contro i 90 del Regno Unito, 66 della Francia e 48,8 dell'Italia. E nonostante la nuova bordata di Trump contro il nostro paese, ieri sera clima cordiale a Villa Taverna, dove si tenevano i festeggiamenti per il 4 luglio nei 250 anni dell'indipendenza americana, presenti molti rappresentanti del governo e delle istituzioni, ma non Meloni. Incontro tra Tajani e l'ambasciatore americano a Roma, Fertitta, tutto teso a chiudere le polemiche dei giorni scorsi tra Trump e la Premier. Con l'Italia rapporti ottimi come sempre, ha detto l'ambasciatore. Tra Italia e Stati Uniti rapporti di amicizia saldissimi, ha detto anche il ministro degli esteri. Il bilancio dei morti è salito a 2.595, lo ha annunciato la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, parlando del terremoto che il 24 giugno scorso ha devastato il paese. I feriti sono oltre 11.000, decine di migliaia ancora le persone ufficialmente disperse. Tolleranza zero verso il caporalato. La detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. Sentiamo un passaggio della Presidente del Consiglio.
3: La contrattazione collettiva, la contrattazione di qualità, è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per far crescere le tutele, difendere i diritti, rafforzare le retribuzioni dei lavoratori. Ed è una scelta di campo, perché per la prima volta lo Stato afferma che la dignità di uno stipendio passa dalla qualità del contratto e non semplicemente da una cifra stabilita a tavolino.
1: Aspettiamo di vedere i fatti, replica il segretario generale della UIL, Bombardieri.
4: Aspettiamo di vedere i fatti concreti. È un impegno e una rivendicazione che avevamo già fatto nella precedente manovra. Chiediamo che sia riconfermata per gli anni 27 e 28, perché è una misura importante, intanto che ridà più soldi in busta paga nel netto a lavoratori e lavoratrici, e poi perché probabilmente aiuterà il rinnovo dei contratti sulle piattaforme dove si stanno presentando.
1: Costo dell'energia e investimenti europei sono le priorità che dovrebbero essere affrontati in questo momento. Il governo segue i nostri suggerimenti, dice la leader del PD, Elly Schlein.
5: La prima è il costo dell'energia, che va ridotto, e per farlo bisogna scollegarlo dal prezzo del gas. Noi abbiamo il costo dell'energia più alto d'Europa, non lo dobbiamo accettare, si può cambiare. La seconda è far ripartire gli investimenti, prima quelli europei, proseguire gli investimenti comuni europei dopo il PNRR, dopo il Next Generation EU. E guardate che oggi ce n'è più bisogno di quando sono stati stanziati in mezzo alla pandemia.
1: La presidente Floridia e tutti i commissari di opposizione si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI. Denunciamo lo stallo che dura da oltre un anno. Immediata la reazione del centrodestra, che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto Floridia.
6: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno.
6: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Vola con Radio Fly.
8: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con il passaggio di una saccatura tra il basso Tirreno e il sud Italia che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali, con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche, con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni attenderanno ad attenuarsi. Sul resto d'Italia bel tempo prevalente con temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Fly Spot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
11: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
9: Fly Spot.
11: Accendi la giornata con Radio Fly.
12: It's in the morning.

Buongiorno ancora, buon venerdì, ultimo appuntamento della settimana con le notizie del Fizz and the Morning. Chiudiamo in bellezza, ma con un tema che fa davvero riflettere, che tocca le tasche e la salute di tantissimi italiani: i viaggi della speranza e della necessità. Avete presente la valigia pronta per le vacanze? Ecco, purtroppo per molti la valigia si fa per andare a curarsi lontano da casa. Secondo l'ultimo report della Fondazione Gimbe, la mobilità sanitaria in Italia ha toccato una cifra mai vista prima. Nel 2023 abbiamo superato i 5 miliardi di euro. Che cosa significa questo? Che un flusso enorme di cittadini si sposta dalla propria regione per trovare risposte che a casa propria purtroppo non arrivano. E la tendenza è in aumento, più 2,3% rispetto all'anno precedente. Il dato che emerge è una vera e propria spaccatura del nostro paese. Le calamite del nord sono da Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Veneto da sole incassano circa la metà dei fondi destinati a chi cura paziente da fuori regione. Il sud che rincorre, con regioni come la Calabria, la Campania, Puglia e Sicilia che registrano i passivi più pesanti. Per loro la mobilità non è uno scambio, ma una vera e propria fuga. Sorpresa dalla Lombardia. Curiosamente la Lombardia è tra le prime, sia per chi attira pazienti, sia per i propri residenti che vanno a curarsi nelle regioni vicine. È la cosiddetta mobilità di prossimità. Come ha sottolineato Nino Cartabellotta, presidente appunto di Gimbe, questi numeri sono un po' il termometro delle disuguaglianze. Spostarsi non è quasi mai una scelta di piacere, ma una necessità, perché l'offerta dei servizi non è omogenea sul territorio nazionale. Insomma, il diritto alla salute sembra dipendere ancora troppo dal codice postale che abbiamo sulla carta di identità. E voi, amici ascoltatori, vi siete mai trovati a dover emigrare per un controllo o un intervento? O siete tra i fortunati che hanno tutto davvero sotto casa? Don't

ma anche oggi è davvero importante per chiudere questa settimana, no? Quanto veramente spesso si va alla ricerca dell'ospedale, del medico, dello specialista o nella regione accanto o addirittura 3, 4, 5 regioni più in là, insomma. Del resto la mobilità e questi ospedali ci portano anche a questo, anche se ci piacerebbe, diciamolo, curarci nell'ospedale della nostra città o magari nella stessa nostra regione. Questo è quello che appunto ci portano i dati e come sta cambiando davvero la sanità, così come anche tra sanità pubblica ed il privato, ma lì ci sarebbe da aprire un altro capitolo che è meglio non aprire in questo momento. Importante è quello che dico sempre io, comunque abbiate cura di voi e, come abbiamo detto in una puntata di questa settimana, cerchiamo di conoscere più da vicino il nostro corpo, parlare con il nostro corpo e sentire come ci parla il nostro corpo e fare prevenzione, che è fondamentale. Grazie per averci seguito. Lo spazio con il Fizz and Morning di questa settimana si chiude qui. Noi ovviamente ci risentiamo da lunedì. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro staff.

E allora ce l'abbiamo fatta, venerdì 19 giugno ragazzi, siamo arrivati al nostro bel weekend energetico. Alessandro Fizzonti al microfono dal nostro studio centrale. Sapete chi compie gli anni oggi? Vediamo un po' se indovinate, è un gattone che odia i lunedì e ama le lasagne. Lo sapete chi è? È Garfield, ragazzi, buon compleanno a Garfield, praticamente il mio spirito guida e scommetto anche un po' il vostro. Nel Fizz the Morning puntata ad alto tasso di energia oggi, zero pensieri negativi, solo i piani davvero per il weekend, la classifica delle canzoni più trasmesse della settimana. Preparatevi perché chiuderemo in bellezza, meno stress, più sogni e perché no magari una lasagna stasera per omaggiare il festeggiato, il nostro Garfield. Intanto ricordatevi che tra poco ci sarà Ermanno Accardi per fare insieme l'almanacco del giorno. Alla scoperta di questa giornata scopriremo tante cose interessanti, qualche chicca che rimane ancora lì nel diario della nostra vita. Poi con Paolo Crivellaro, direttore del Teatro di Locarno, giornalista, andremo a scovare quegli eventi, quegli appuntamenti davvero invisibili, così si chiama la sua rubrica. E ancora tante notizie, tante chicche dalla nostra redazione, ne avremo una da scegliere per voi e quella andremo a scegliere davvero per far sì che sia una giornata diversa questo venerdì per tutti. La buona musica, che è quella che davvero vi faremo ascoltare con grandi scelte, ricordo, via WhatsApp potete richiedere anche la vostra canzone preferita. Alzate il volume, il weekend inizia adesso.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:02.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno. A Kherson distrutto un veicolo civile, ucciso il conducente. Intanto continua a salire il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. In poche ore lanciati circa 500 droni e 74 missili per la capitale. Si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori americani, ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov: la pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Christine Lagarde non esclude di candidarsi alla presidenza della Francia. La presidente della Banca Centrale Europea non esclude di dimettersi dalla guida dell'Eurotower prima della scadenza del suo mandato, prevista per ottobre 2027. Le presidenziali in Francia sono fissate per la primavera del prossimo anno. Tragedia la notte scorsa a Milano. Una motociclista di 23 anni è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2:30 di oggi. La giovane, soccorsa in condizioni gravissime e trasportata in codice rosso in ospedale, è deceduta poco dopo. La vittima è stata travolta da un fuoristrada guidato da un uomo di 71 anni. Il risultato negativo agli accertamenti per alcol e droghe. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali. Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo, che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Oggi in campo Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì, con il passaggio di una saccatura tra il basso Tirreno e il sud Italia, che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali, con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche, con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni attenderanno ad attenuarsi. Sul resto d'Italia bel tempo prevalente, con temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot. Fitz in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: E siamo arrivati al venerdì di questa settimana di giugno, targato 19, e abbiamo con noi l'almanacco del giorno curato dal nostro ermanno Accardi. Eccolo qua, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, santo del giorno, 19 giugno, San Romualdo, originario di Ravenna e di origine nobiliare. Romualdo divenne eremita e si spostò in Italia per parecchi anni, provvedendo alla costruzione di piccoli conventi e facendosi promotore della vita evangelica tra tutti i monaci che incontrava, con l'intento di riformare monasteri ed eremi seguendo il modello degli antichi cenobi dell'Oriente. La sua notorietà e il suo modo carismatico di predicare favorirono il contatto anche con potenti principi e prelati. Accade oggi, 1918, muore precipitando con il suo velivolo in fiamme Francesco Baracca, asso dell'aviazione italiana durante la prima guerra mondiale. Baracca partecipa a 63 combattimenti aerei. 1938, a Parigi, la nazionale italiana allenata da Vittorio Pozzo batte l'Ungheria nella finale del campionato del mondo di calcio. 1938, il torneo risente pesantemente del clima di tensione che si respira alla vigilia della seconda guerra mondiale. 1976, la sonda Viking 1, lanciata da Cape Canaveral il 20 agosto 1975, entra nell'orbita di Marte. Il Viking inizierà ben presto il suo lavoro di ricerca di microrganismi marziani e fotograferà a colori incredibili panorami del pianeta rosso. 1999, muore Mario Soldati, scrittore, regista e sceneggiatore. Soldati è una figura assolutamente originale nel panorama letterario italiano del Novecento. Nato nel 1906 a Torino, Soldati esordisce nel 1929 con la raccolta di racconti Salmace. 2014, in seguito all'abdicazione di re Juan Carlos, sale al trono di Spagna figlio 46enne Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos di Borbone e Grecia. Non aggiungo altro, che insomma veramente un nome lunghissimo. E poi oggi, Alessandro, la giornata internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti armati, che è stata introdotta il 19 giugno del 2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per porre fine a una pratica disumana e per onorare le migliaia di vittime della violenza sessuale nei conflitti. Proverbio di oggi: di giugno non c'è altra cura che per i campi e per la mietitura. E lui, la cura migliore per i campi e per la mietitura è giugno e le sue temperature. E poi in chiusura William Keane, che è stato un cartoonist americano, voglio dire uno dei conosciuti, voglio dire bravissimi illustratori comici dei quotidiani, dei giornali americani, dice che la vita non è una gara, ma un viaggio da assaporarsi in ogni suo passo, lungo il percorso. Ieri è storia, domani è mistero e oggi è un dono, è perciò che lo chiamiamo il presente. Facciamoci caso a questa cosa, il presente è il dono, effettivamente non è. Bisognerebbe meditarci sopra. Caro Alessandro, beh, a questo punto auguriamoci non solo buona giornata, ma anche buon weekend, buon fine settimana. Ci sentiamo lunedì, un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: In diretta come sempre all'interno del nostro Fizz in the Morning abbiamo gli invisibili, rubrica curata dal nostro amico giornalista Paolo Crivellaro. Buongiorno Paolo, bentrovato.
1: Grazie, bentrovato a te e agli amici in ascolto.
0: Allora, abbiamo eventi e appuntamenti da segnalare per questo fine settimana e giorni a seguire. Da dove parti, Paolo?
1: Partiamo, ci trasferiamo ad Arezzo, dove l'edizione di giugno della celebre Giostra del Saracino, la rievocazione principale del centro storico aretino, i cavalieri dei quartieri di Porta Crucifera, Porta del Foro, Porta Sant'Andrea e Porta Santo Spirito si sfidano giostrando contro il buratto. L'evento include sfilate di costumi medievali, sbandieratori e cortei figuranti per le vie della città. I dettagli sugli orari e i biglietti ne sono consultabili sul portale ufficiale Discover Arezzo. E non molto più lontano siamo a Grosseto, dove si prepara a vivere la quarta edizione di Grande Estate, rassegna musicale che negli ultimi anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell'estate cittadina. È già iniziata e prosegue fino al 25 giugno in Piazza Dante e tornerà a trasformarsi in un grande spazio di musica, spettacolo e aggregazione, con eventi in programma dalle 21.30 alle 23.30. Sul palco saliranno artisti capaci di coinvolgere pubblici di tutti i tipi, da Shai e Damietta, passando per Garibaldi Brox, Alexia, Lux 3 e Cristina D'Avena, un'edizione che segna anche rafforzamento e sostegno da parte degli sponsor del territorio. E dopo questa segnalazione di questa manifestazione così ricca di contenuti, un appuntamento della prossima settimana, 22 giugno, lunedì, siamo a Fasano, Brindisi, in piazza Acciaia, dalle ore 21 a ingresso libero. Arriva C'è Colors, tra le realtà più amate del panorama pop italiano contemporaneo. È un evento molto atteso nel cuore di Fasano, a ingresso gratuito. Questo abbiamo detto per la festa patronale. E invece domani siamo in provincia di Cosenza a Lattarico, progetto Tarantella, presso Piazza del Popolo alle 21.30 si terrà il live musicale nell'ambito della manifestazione Maestri e Melodie, viaggi nell'universo dell'organetto, strumento che a me piace molto e che consiglio chi può e da quelle parti di andare a sentire ed ascoltare. E con questa nota salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato.
0: Grazie al nostro Paolo che ritorna con noi la settimana prossima, come sempre qui nel Fizz in the Morning.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: It's in the morning.

Buongiorno ancora, buon venerdì, ultimo appuntamento della settimana con le notizie del Fizz and the Morning. Chiudiamo in bellezza, ma con un tema che fa davvero riflettere, che tocca le tasche e la salute di tantissimi italiani: i viaggi della speranza e della necessità. Avete presente la valigia pronta per le vacanze? Ecco, purtroppo per molti la valigia si fa per andare a curarsi lontano da casa. Secondo l'ultimo report della Fondazione Gimbe, la mobilità sanitaria in Italia ha toccato una cifra mai vista prima. Nel 2023 abbiamo superato i 5 miliardi di euro. Che cosa significa questo? Che un flusso enorme di cittadini si sposta dalla propria regione per trovare risposte che a casa propria purtroppo non arrivano. E la tendenza è in aumento, più 2,3% rispetto all'anno precedente. Il dato che emerge è una vera e propria spaccatura del nostro paese. Le calamite del nord sono da Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Veneto. Da sole incassano circa la metà dei fondi destinati a chi cura pazienti da fuori regione. Il sud che rincorre, con regioni come la Calabria, la Campania, Puglia e Sicilia che registrano i passivi più pesanti. Per loro la mobilità non è uno scambio, ma una vera e propria fuga. Sorpresa dalla Lombardia. Curiosamente, la Lombardia è tra le prime, sia per chi attira pazienti, sia per i propri residenti che vanno a curarsi nelle regioni vicine. È la cosiddetta mobilità di prossimità. Come ha sottolineato Nino Cartabellotta, presidente appunto di Gimbe, questi numeri sono un po' il termometro delle disuguaglianze. Spostarsi non è quasi mai una scelta di piacere, ma una necessità, perché l'offerta dei servizi non è omogenea sul territorio nazionale. Insomma, il diritto alla salute sembra dipendere ancora troppo dal codice postale che abbiamo sulla carta di identità. E voi, amici ascoltatori, vi siete mai trovati a dover emigrare per un controllo o un intervento? O siete tra i fortunati che hanno tutto davvero sotto casa?

ma anche oggi è davvero importante per chiudere questa settimana, no? Quanto veramente spesso si va alla ricerca dell'ospedale, del medico, dello specialista o nella regione accanto o addirittura 3, 4, 5 regioni più in là, insomma. Del resto la mobilità e questi ospedali ci portano anche a questo, anche se ci piacerebbe, diciamolo, curarci nell'ospedale della nostra città o magari nella stessa nostra regione. Questo è quello che appunto ci portano i dati e come sta cambiando davvero la sanità, così come anche tra sanità pubblica ed il privato, ma lì ci sarebbe da aprire un altro capitolo che è meglio non aprire in questo momento. Importante è quello che dico sempre io, comunque abbiate cura di voi e, come abbiamo detto in una puntata di questa settimana, cerchiamo di conoscere più da vicino il nostro corpo, parlare con il nostro corpo e sentire come ci parla il nostro corpo e fare prevenzione, che è fondamentale. Grazie per averci seguito. Lo spazio con il Fizz and Morning di questa settimana si chiude qui. Noi ovviamente ci risentiamo da lunedì. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro staff.

0: questo
1: il mio difetto.
2: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
3: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 3 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.29 e tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 8.34 e sorge alle 22.54, luna calante. La chiesa ricorda San Tommaso Apostolo, Sant'Eliodoro e San Leone II.
2: Accadde oggi.
3: Il 3 luglio del 1964 il presidente statunitense Lyndon Johnson firmava il Civil Rights Act, legge che dichiarava illegali le disparità di registrazione nelle elezioni e la segregazione razziale nelle scuole, sul posto di lavoro e in tutte le strutture pubbliche.
2: Benessere naturale.
3: Olio di oliva, salutare Elisir. Servono 30 grammi di olio di oliva, poche gocce di limone e poco sale. L'olio, leggermente salato e aromatizzato con il succo di limone, se preso a cucchiai fino alla quantità di 60 grammi al giorno, è utile in caso di stitichezza, soprattutto nei bambini, negli anziani e nelle donne in gravidanza. Assunto prima dei pasti, senza sale e limone, contrasta invece bruciori e acidità di stomaco.
2: Consigli pratici.
3: Restare in forma. Bastano 5 semplici regole per restare in forma. La prima è aumentare il consumo quotidiano di frutta e verdura. La numero 2 come regola è consumare cibi freschi riducendo al minimo biscotti, merendine e cibi già pronti. La terza consiste nel preferire cibi integrali e nel moderare lo zucchero. La quarta regola, ridurre la frequenza settimanale di carne e affettati, togliendo il grasso visibile. Utile anche alternare alla carne, pesce e legumi.
2: Hanno detto?
3: L'abitudine è una seconda natura che distrugge la prima. Blaise Pascal. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
4: Sono le 10:01.
5: Buongiorno da Marco Mancini. L'Ucraina continua ad aggiornare il bilancio delle vittime degli ultimi due giorni di pesanti raid russi. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno, un morto anche a Kherson, e sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra, 130 gli edifici colpiti. A Teheran sono attese milioni di persone per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata degli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran. Le salme di Khamenei e quelle dei familiari morti con lui sono state esposte nella grande moschea di Mosalla a Teheran per l'omaggio del popolo e delle autorità. Ricomparso in pubblico per l'occasione Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie, è la prima volta da febbraio. Intanto i negoziati Stati Uniti-Iran proseguono. Ieri a Doha, nuova tornata di incontri separati tra le due delle delegazioni e i negoziatori di Qatar e Pakistan, che hanno parlato di sviluppi positivi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha invece avuto un incontro con il numero uno dell'ONU Guterres sullo stato delle trattative. Saranno i presidenti di Camera e Senato ad avviare le procedure per la ricostituzione della commissione di vigilanza Rai, scioltasi ieri dopo le dimissioni della presidente Floridia e dei commissari di opposizione. Successivamente anche i rappresentanti di maggioranza avevano deciso di lasciare gli incarichi. Denunciamo lo stallo che dura da oltre un anno, protestano i partiti di centrosinistra. Tutto pronto a Lampedusa per la visita del Papa. Domani Leone XIV visiterà l'isola e incontrerà alcuni migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa. Intanto ieri il Dicastero per la dottrina della fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la fraternità San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche combinate il 1 luglio. È tutto, a più tardi.
6: Vola con Radio Fly.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con il passaggio di una saccatura tra il basso Tirreno e il sud Italia che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali, con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche, con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni attenderanno ad attenuarsi. Sul resto d'Italia bel tempo prevalente con temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Flyspot.
9: Oggi i servizi di accesso a internet
0: internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
19: Capisci quello che dice?
20: Roba senza senso.
19: Io invece sì.
21: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
20: Cosa vuoi fare?
19: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
21: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro viaggio tra i benefici dello smettere di fumare ed eravamo arrivati alle prime 24 ore di assenza. Passiamo ora alle 48 ore perché dopo questo lasso di tempo la nicotina inizia a sparire. La nicotina e i suoi dannosi sottoprodotti infatti iniziano ad essere definitivamente eliminati dall'organismo. Le terminazioni nervose alterate da queste sostanze, appunto perché i loro recettori sono molto sensibili alla nicotina, iniziano quindi a ricostruirsi e ripararsi. E dopo 48 ore però riprendiamo anche a sentire i sapori. Le papille gustative di chi fuma, solitamente più appiattite in minor numero e meno sensibili di quelle dei non fumatori, ricominciano a guadagnare sensibilità. Il cibo sembra finalmente più saporito e anche se nei fumatori cronici parte di questi danni potrebbe risultare irreversibile, c'è comunque così ha un briciolo di speranza. Dopo 72 ore inizia il momento più duro per la volontà, sì, perché è il momento più difficile dell'astinenza da nicotina, con mal di testa, nausea, tremori, crampi, sintomi ansiosi e depressivi. Gli stessi sintomi colpiscono anche chi prova a fare a meno di altre sostanze che causano dipendenza, come la caffeina. La buona notizia è se superato, la strada è tutta in discesa. Dopo un mese infatti diminuisce il rischio di diabete, il rischio di sviluppare diabete di tipo 1 e alcuni tipi di cancro e malattie cardiovascolari è già sceso. Per quanto riguarda il diabete, il motivo è semplice: la nicotina sembra interferire infatti con le funzionalità dell'insulina, rendendone per esempio difficile la regolazione per i diabetici che fumano. Smettere di fumare quindi aiuta a riprendere il controllo dei livelli di glucosio nel sangue. Dopo 3-9 mesi i polmoni iniziano a ripulirsi, le ciglia che tappezzano le vie respiratorie e che vibrano trasportando detriti e impurità verso l'alto iniziano a riformarsi dopo che la nicotina ne aveva ridotto la funzionalità, aumentando il ristagno di muco e l'insorgenza di infezioni respiratorie. La tosse cessa definitivamente mentre aumenta la capacità respiratoria. Dopo un anno il rischio di malattie cardiache è già dimezzato, perché infatti il rischio di sviluppare questo tipo di malattie a causa di ateromi, le placche di grasso, proteine e tessuto che ostruiscono le pareti delle arterie, diminuisce di ben la metà. E dopo 10 anni il rischio di tumore ai polmoni si dimezza, infatti si dimezza rispetto a quello che corre chi non ha smesso di fumare. Dopo 15 anche il rischio di infarto non c'è più e diviene infatti pari a quello corso da chi non ha mai fumato. Naturalmente questi sono tutti una serie di benefici che non è assoluta e va declinata da persona a persona. Alcuni danni ai polmoni possono risultare infatti permanenti e le conseguenze del fumo dipendono anche da quanto a lungo sia fumato e dal numero di sigarette consumate al giorno. In ogni caso, anche se smettere è faticoso, ovviamente ne vale la pena. E allora con queste notizie io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Wimbledon e Jannik Sinner, binomio inscindibile in questi giorni, non sul centrale ma sul campo numero uno. Oggi l'alto atesino affronta i sedicesimi di finale contro lo statunitense Brooksby, mettendosi alle spalle i timori che possa riaffacciarsi il problema fisico avuto a Parigi. Jenny De Gaetano.
1: Ha lottato contro Kecmanovic per 5-7 in 3 partite, ha archiviato la pratica Borges. Non è ancora Jannik Sinner versione ET, è vero, ma l'indicatore dell'acclimatamento sull'erba è con la freccia in su. Preso atto del mese senza tennis, il malore misterioso quasi del Roland Garros. Abbiamo capito cos'è, si può riproporre la confessione dell'azzurro che preoccupa un po' tutti, ma il penso positivo resta anche il suo primo comandamento.
2: Cerchiamo sicuramente di alzare il livello, il che devo fare, no? Perché contro Brooksby poi diventa molto tosto, sarà una partita fisica, sicuramente ci sono 2 o 3 cose che posso migliorare. Mi sento bene, sono pronto per la prossima.
1: Oggi sull'erba londinese l'incrocio con Jenson Brooksby, 25enne californiano, 81 dell'ATP, nell'unico precedente successo di Sinner sul cemento di Washington DC. Brooksby nel 2023, allora 33 del mondo, fu squalificato 18 mesi per aver saltato 3 test antidoping. Durante quel periodo raccontò di essere affetto da una grave forma di autismo. Primo tennista del circuito professionistico a convivere con questa condizione.
0: Ieri intanto giornata da incorniciare per i colori azzurri, terzo turno conquistato da Flavio Cobolli che ha regolato in 4 set l'australiano Duckworth, Matteo Berrettini anche lui in 4 set sul francese Fields, mentre ne sono serviti 5 a Lorenzo Sonego per aver la meglio del canadese Diallo. Ultima ma non ultima Jasmine Paolini 2-7-0 sulla svizzera Golubic, eliminata Tyra Grant. Siamo ai mondiali di calcio che nei sedicesimi di finale continuano a regalare emozioni su tutte quelle condensate nel secondo tempo di Portogallo-Croazia. Apre le marcature Perisic per il Portogallo, in sequenza una traversa di Leao, un gol annullato a Cristiano Ronaldo che subito dopo pareggia sul rigore, e all'89esimo la rete di Gonçalo Ramos, al 13esimo minuto di un recupero infinito il pari croato di Gardiol, ma il VAR annulla per fuorigioco. Portogallo agli ottavi contro la Spagna che supera senza problemi l'Austria con una doppietta di Oyarzabal e la rete di Pedro Porro. Missione ottavi compiuta anche per la Svizzera, secco 2-0 sull'Algeria con un gol per tempo di Embolo e Ndoye. Prossima avversaria la vincente di Ghana-Colombia, in programma stanotte alle 3:30. Prima alle 20 Australia-Egitto e a mezzanotte Argentina-Capoverde gli altri 2 sedicesimi di oggi. Inizia il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 a Silverstone. Si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Osservato speciale sulla pista di casa Lewis Hamilton con la Ferrari. Programma tradizionale, oggi libere e sprint qualifying, domani qualifiche e gara sprint, domenica alle 16 la gara lunga. L'Ital Basket vince in Islanda nelle qualificazioni ai mondiali 2027 e si assicura il pass per la fase successiva. 102-83 per gli azzurri che domenica a Bologna affronteranno la Lituania nell'ultimo incontro del girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
4: Fly Spot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
4: Fly Spot.
7: Radio Fly viene in viaggio con te.
8: Radio Fly viene in viaggio con te.
7: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon primo venerdì del mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Tommaso all'ascolto e non. Sono invece nati in data 3 luglio lo scrittore Franz Kafka, il regista Alessandro Blasetti e ancora Flavio Insinna e Walter Beltroni. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 12° grado del Cancro, ami i viaggi e ne farai molti. Dovrai affrontare molti cambiamenti che si verificheranno nei settori indicati dal tuo oroscopo natale. Non sei molto socievole, anche se spesso avverti il desiderio di stare con gli altri. Sei capace soprattutto negli affari e nel commercio e potrai guadagnare molto comprando o vendendo. E chiediamo alle stelle come sarà questo venerdì 3 per tutti noi e cominciamo la visione, come ovvio e naturale, dall'Ariete. Clima stimolante, le amicizie e il lavoro sono un proficuo canale per l'espressione della fantasia. I nostri cari non approvano la nostra ultima fiamma, non lasciamoci condizionare dal loro giudizio. Toro, per quanto ci sia qualcosa che ci turba, cerchiamo di non dedicare alle preoccupazioni più spazio del necessario. Manteniamo un animo sereno. Apprezziamo un'occasione fortunata per trovare stimoli interessanti nello scambio col mondo esterno. Gemelli, giornata che ben soddisfa le aspettative in merito a viaggi, conoscenze e incontri. Desiderio di profondità e di esperienze interiori da soddisfare anche con ascolto di buona musica e magari pratiche di meditazione. Cancro, studi, lavoro, amicizie, tutto in questa fase attraverso un momento felice. Sì, ma oggi prendiamoci una pausa di riflessione. Qualche battibecco con la persona amata segnala che è tempo di una revisione e di aggiustare la rotta. Leone, piccole contrarietà affettive ci vedono sfasati e poco soddisfatti, con dubbi in merito alla lealtà di chi amiamo, frutto di una malcelata gelosia. Circoscriviamo il raggio d'azione a quello che ci concerne strettamente oggi, senza invadere gli spazi altrui. Vergine, rilassiamoci, pazienza se qualcosa non è fatta a puntino. Possiamo rimediare domani o accettare il fatto che, come tutti, siamo imperfetti. Se abbiamo voglia di cimentarci in imprese ambiziosi, facciamolo dopo averne valutato tutti gli aspetti. Bilancia, la vita di coppia è un po' appannata, ma per non ricadere nei vecchi errori, carichiamola di entusiasmo e di disponibilità al confronto. Il futuro oggi appare radioso, guardiamo avanti con speranza e imbastiamo nuovi originali progetti. Scorpione, le pressioni ci irritano, ci fanno perdere tempo e motivazione, ma questo non è un buon motivo per essere bruschi con i collaboratori. La Luna e Venere, entrambi in quadrato, insistono sulla necessità di una comunicazione del cuore. Sagittario, voglia di novità, di sperimentare rapporti di maggiore intensità emotiva, desideri ambiziosi ma non impossibili. Siamo abili, efficienti, disponibili e creativi nell'attività e questo ci viene riconosciuto con grande soddisfazione. Capricorno, una più accentuata vena mondana ci può aiutare, agevola le nuove conoscenze e consente di evadere dai consueti impegni domestici. Oggi ci converrà permettere docilmente che gli avvenimenti seguano il loro corso naturale, senza interferire. Acquario, tutto oggi sembra andare nella direzione desiderata. Con abilità e tempismo trasformiamo anche un imprevisto in un'opportunità vantaggiosa. La quotidianità è ricca di stimoli, cogliamoli al volo per rinnovare qualche vecchia abitudine. Pesci, se riusciamo a scrollarci di dosso la pigrizia, possiamo dedicarci a costruire qualcosa di solido per il futuro. Usciamo da una condizione ambigua esprimendo il nostro pensiero. La sincerità viene sempre apprezzata. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Non essere amati è solo sfortuna. La vera tragedia è non saper amare. Albert Camus.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: bellissimi.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Esposte nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Khamenei e di altri quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani. Tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. Nella capitale tutto pronto per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di iraniani. Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere ad avvio dei negoziati il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo: sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Sarebbe fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Lo affermano fonti investigative francesi e monegasche citate da Le Parisien. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia un anno fa e poi estradato in Germania lo scorso novembre. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra per aver attaccato infrastrutture civili e servizi pubblici. Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Osservato speciale sulla pista di casa, Lewis Hamilton con la Ferrari, oggi libere, domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con il passaggio di una saccatura tra il basso Tirreno e il sud Italia che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni attenderanno ad attenuarsi. Sul resto d'Italia bel tempo prevalente con temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Fly Spot.
6: Radio Fly.
7: Rewind.

Eccoci pronti, immancabili anche oggi, l'appuntamento è quello giusto, Top 10 USA. Io sono Silvia Giansanti e avremo in questa classifica una rientry. Vedo quattro canzoni che retrocedono, zero stabilità e le altre ovviamente sono tutte quante in ascesa. E allora, affrontiamo questa nuova avventura, sicuramente ascolteremo qualche motivo che ci accompagnerà per l'estate, ormai ci siamo, insomma, è questa l'estate del 2026 da vivere appunto con noi. Dunque, abbiamo soltanto un'uscita questa settimana rappresentata dalla musica di Olivia Rodrigo, il singolo Drop Dead esce dal numero 10.

grande interprete di pezzi tipo When I Was Your Man, Bruno Mars, Risk It All, rientra al numero 10. Felici quindi se amate questo personaggio in Top 10 USA corrente. E al numero 9, meno due posizioni dal numero 7 questa settimana per Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

dimenticabile questo motivo, è proprio Easy Listening per Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, posizione numero 9, scende dal numero 7 di ben due posizioni, 12 le settimane di presenza in classifica. Attenzione, chiudete le finestre, altrimenti entra Dracula, numero 8.

Eccoci arrivati al numero 7, c'è ancora il tocco di Olivia Dean, questa volta con Man I Need. Attenzione perché conta 29 settimane di presenza dentro la classifica americana, ma retrocede soltanto di un posto dal numero 6 al numero 7.

meno un gradino per Olivia Dean, Man I Need, con le sue 29 settimane di presenza in classifica. Dal numero 7 passiamo al numero 6. Che cosa succede? Che perde due posizioni, anzi 4 dal numero 2, 4 posizioni. Ma come, Drake, possibile? Sì, Future and Molly Santana, Rent to Atlanta.

Era entrato direttamente al numero 2 proprio la scorsa settimana, però adesso sta perdendo un po' di terreno questo singolo di Drake featuring Molly Santana, Rain to Atlanta, che troviamo al numero 6 della Top 10 USA con 4 posizioni in meno, proveniente, come già detto, dal numero 2. Quinta posizione, intanto più 3, dal numero 8 troviamo Ella Langley e Morgan Wallen, I Can Love You Anymore.

dal numero 8 al numero 5 per questo singolo che si chiama I Can't Love You Anymore. 5 le settimane di presenza nella Top 10 USA con Ella Langley and Morgan Wallen. E adesso spazio di nuovo a Drake, che però non è fortunato questa volta, perde 3 posti, era entrato direttamente al numero 1, ma perde 3 posizioni, si attesta alla numero 4 con l'altro singolo sempre tratto dal nuovo album Iceman, che è Janis STFU. A million.

Fall Rivers di Lickily. E in questo pezzo di Drake, Janis STFU, che troviamo questa settimana al quarto posto con meno 3 punti e perde anche il comando della Top 10 USA, ex New

Tocchiamo adesso il podio, vediamo, siamo proprio curiosi di sapere chi sarà al comando. Ricordiamo che abbiamo avuto soltanto l'uscita di Olivia Rodrigo questa settimana con il singolo Drop Dead dal numero 10 e una sola rientri appunto al numero 10. Ma tra poco diremo tutto meglio nel riepilogo. Intanto godiamoci la numero 3, dove avanza di ben due posti I Just Might con Bruno Mars.

E sono esattamente 19 le settimane di presenza per I Just Might di Bruno Mars al numero 3. Avanza di bene due posti dal numero 5, riguadagna un po' di terreno perso proprio le settimane precedenti. La Top 10 USA è giunta adesso al numero 2 con 2 punti in avanti, Be Her, Ella Langley.

0: 9 le settimane di presenza in classifica, c'è la Langley Be Her, passa dal numero 4 al numero 2, guadagnando quindi 2 punti. E adesso siamo pronti con il riepilogo doveroso. Decima posizione, come già detto, la rientri di Bruno Mars, Risky Toll. Al 9° posto, meno 2 punti per Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. 8ª posizione, più un posto per Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Al numero 7, meno un gradino per Olivia Dean, Man I Need. Abbiamo trovato al numero 6 con 4 punti in meno il singolo di Drake, Future e Molly Santana, Rain to Atlanta. I Can Love You Anymore di Ella Langley e Morgan Wallen alla posizione numero 5 con 3 punti in avanti. Al 4° posto, meno 3 gradini per Drake, Janis, STFU. 3ª posizione, avanti di bene 2 posti per I Just Might, il singolo di Bruno Mars. Appena lasciata Ella Langley, Be Her, al numero 2 con 2 punti in più dal numero 4 e 9 settimane di presenza. Siamo pronti per la numero 1? Rieccola in pista al comando Choosing Texas, quindi si riappropria della numero 1, Ella Langley.
1: Number one.

lasciato soltanto il posto per galanteria, diciamo così, al contrario a Drake, e adesso ha riconquistato la numero uno. Ella Langley, Choosing Texas, posizione numero uno, avanti di ben due posti dal numero tre, e conta 27 settimane di presenza nella Top 10 USA. Abbiamo terminato? Alle prossime sorprese, alla prossima avventura, ancora buona estate del 2026, è tutto da Silvia Giansanti, a presto!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buongiorno da Marco Mancini. L'Iran si prepara a lungo addio all'Ayatollah Ali Khamenei, 3 giorni di esequie e cerimonie in tutto il paese e milioni di persone attese a Teheran. La guida suprema, massima autorità religiosa del paese, venne uccisa nella prima ondata di attacchi israelo-statunitensi di febbraio. Le esequie, nel pieno dei difficili negoziati, hanno anche risvolti geopolitici. Laura Supino.
1: Esposte dalle scorse ore nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani, tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. La capitale è pronta per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di persone, un evento con cui la Repubblica Islamica punta a dare al mondo un messaggio di sicurezza e stabilità nel pieno dei difficili negoziati con gli USA per porre fine al conflitto. Già iniziato in moschea l'omaggio delle personalità, occasione anche per comprendere lo stato di salute dell'establishment iraniano preso di mira dai raid. Un'indicazione già arrivata dalla ricomparsa in pubblico, prima volta da febbraio, di Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie. Grande incognita è la prima possibile apparizione pubblica di Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema e figlio del defunto. Mojtaba rimase ferito nello stesso attacco in cui venne ucciso il padre. Da allora le notizie sulle sue sorti si sono rincorse, senza mai fugare definitivamente i dubbi sul suo stato di salute.
0: Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere, in avvio di negoziato, il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Potrebbe essere fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità di Kiev di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia un anno fa, poi estradato in Germania a novembre 2025. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra. Dobbiamo dare un messaggio molto preciso. Ognuno di noi ha le sue idee, ma se vogliamo dare risposte e ricostruire fiducia verso il mondo del lavoro, serve stare uniti per cambiare la situazione. Lo ha detto il segretario generale della CGIL Landini, intervenendo al congresso della UIL in corso a Padova, rivolgendosi ai leader di CISL e UIL, Fumarola e Bombardieri presenti in sala. A Roma l'assemblea ANBI firmato il protocollo d'intesa per le emergenze climatiche. Nicola Compagnone.
2: Gestione dell'acqua e dei bacini idrici al centro dell'assemblea ANBI a Roma. L'acqua è strategia e il modello italiano per la sicurezza, la crescita e la pace, alla presenza di istituzioni, esperti e associazioni di categoria. Massimo Gargano, direttore generale ANBI, l'associazione dei consorsi di bonifiche e irrigazione.
3: C'è un modello di sviluppo, c'è una progettualità pronta che è quella del piano invasi ANBI col diretti, piano invasi multifunzionali, risponde ad esigenze potabili, energetiche, ambientali e poi anche a quelle energetiche. Oggi abbiamo opere nuove, progetti nuovi e rispetto ad esigenze vecchie dobbiamo semplicemente accelerare i tempi.
2: La gestione dell'acqua è strategia, da qui l'esigenza di attuare politiche volte al suo immagazzinamento per combattere la siccità. Luigi Deramo, sottosegretario all'agricoltura.
4: Arrivare nel più breve tempo possibile a licenziare un modello che possa essere attuabile su tutto il territorio. Questo comporterebbe un beneficio immediato per quanto riguarda il potenziamento dell'economia, del turismo, dell'occupazione nelle aree interne del nostro paese.
2: Nel corso dell'assemblea siglato anche il protocollo d'intesa tra ANBI, Dipartimento della Protezione Civile e Autorità di Bacino per la gestione delle emergenze.
0: La sanità è un mercato sempre più appetibile per gli interessi dell'impresa privata, un fenomeno che sta cambiando in peggio anche il volto del sistema sanitario nazionale, lo sostiene nel suo ultimo libro L'industria della salute Vittorio Agnoletto, medico e docente di medicina sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Il nostro sistema, sostiene, è sempre più sbilanciato verso la cura a svantaggio della prevenzione.
5: Mentre il pubblico guadagna, cioè risparmia, se le persone stanno bene e quindi dovrebbe puntare molto sulla prevenzione, il privato guadagna sui malati e sulla malattia. Per il privato la prevenzione è un avversario. se c'è una buona prevenzione, diminuiscono i malati e diminuiscono i profitti delle strutture private. Il disastro è quando ai vertici della sanità pubblica vi sono persone che ragionano come se gestissero delle strutture private.
0: Benvenuto Max, come da sua consuetudine il presidente del Napoli De Laurentiis annuncia via social l'ingaggio di Massimiliano Allegri, ufficializzando l'accordo raggiunto da tempo. Il tecnico ha firmato un triennale da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Attraverso i suoni di Radio Fly,

Chamberlain goes.

0: uno sport professionistico. Gli altri sport sono sport dilettantistici.
1: Poi ho sentito cose surreali, ho sentito paragonare il calcio, che è uno sport professionistico, mentre gli altri sport sono dilettantistici. Il gruppo è cresciuto, si volevano bene. E ma che è una gita scolastica.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'Iran si prepara al lungo addio all'Ayatollah Ali Khamenei, 3 giorni di esequie e cerimonie in tutto il paese e milioni di persone attese a Teheran. La guida suprema, massima autorità religiosa del paese, venne uccisa nella prima ondata di attacchi israelo-statunitensi di febbraio. Le esequie, nel pieno dei difficili negoziati, hanno anche risvolti geopolitici. Laura Supino.
2: Esposte dalle scorse ore nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani, tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. La capitale è pronta per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di persone, un evento con cui la Repubblica Islamica punta a dare al mondo un messaggio di sicurezza e stabilità nel pieno dei difficili negoziati con gli USA per porre fine al conflitto. Già iniziato in moschea l'omaggio delle personalità, occasione anche per comprendere lo stato di salute dell'establishment iraniano preso di mira dai raid. Un'indicazione già arrivata dalla ricomparsa in pubblico, prima volta da febbraio, di Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie. Grande incognita è la prima possibile apparizione pubblica di Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema e figlio del defunto. Mojtaba rimase ferito nello stesso attacco in cui venne ucciso il padre. Da allora le notizie sulle sue sorti si sono rincorse, senza mai fugare definitivamente i dubbi sul suo stato di salute.
1: Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere in avvio di negoziato il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Potrebbe essere fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità di Kiev di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia un anno fa, poi estradato in Germania a novembre 2025. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra. Dobbiamo dare un messaggio molto preciso. Ognuno di noi ha le sue idee, ma se vogliamo dare risposte e ricostruire fiducia verso il mondo del lavoro, serve stare uniti per cambiare la situazione. Lo ha detto il segretario generale della CGIL Landini, intervenendo al congresso della UIL in corso a Padova, rivolgendosi ai leader di CISL e UIL, Fumarola e Bombardieri presenti in sala. A Roma l'assemblea ANBI ha firmato il protocollo d'intesa per le emergenze climatiche. Nicola Compagnone.
3: Gestione dell'acqua e dei bacini idrici al centro dell'assemblea ANBI a Roma. L'acqua è strategia e il modello italiano per la sicurezza, la crescita e la pace, alla presenza di istituzioni, esperti e associazioni di categoria. Massimo Gargano, direttore generale ANBI, l'associazione dei consorsi di bonifiche e irrigazione.
4: C'è un modello di sviluppo, c'è una progettualità pronta che è quella del piano invasi ANBI col diretti, piano invasi multifunzionali, risponde alle esigenze potabili, energetiche, ambientali e poi anche a quelle energetiche. Oggi abbiamo opere nuove, progetti nuovi e rispetto ad esigenze vecchie dobbiamo semplicemente accelerare i tempi.
3: La gestione dell'acqua è strategia, da cui l'esigenza di attuare politiche volte al suo immagazzinamento per combattere la siccità. Luigi Deramo, sottosegretario all'agricoltura.
5: Arrivare nel più breve tempo possibile a licenziare un modello che possa essere attuabile su tutto il territorio. Questo comporterebbe un beneficio immediato per quanto riguarda il potenziamento dell'economia, del turismo, dell'occupazione nelle aree interne del nostro paese.
3: Nel corso dell'assemblea ha siglato anche il protocollo d'intesa tra ANBI, Dipartimento della Protezione Civile e Autorità di Bacino per la gestione delle emergenze.
1: La sanità, un mercato sempre più appetibile per gli interessi dell'impresa privata, un fenomeno che sta cambiando in peggio anche il volto del sistema sanitario nazionale, lo sostiene nel suo ultimo libro L'industria della salute Vittorio Agnoletto, medico e docente di medicina sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Il nostro sistema, sostiene, è sempre più sbilanciato verso la cura a svantaggio della prevenzione.
6: Mentre il pubblico guadagna, cioè risparmia, se le persone stanno bene, e quindi dovrebbe puntare molto sulla prevenzione, Il privato guadagna sui malati e sulla malattia. Per il privato la prevenzione è un avversario. Se c'è una buona prevenzione, diminuiscono i malati e diminuiscono i profitti delle strutture private. Il disastro è quando ai vertici della sanità pubblica vi sono persone che ragionano come se gestissero delle strutture private.
1: Benvenuto Max, come da sua consuetudine il presidente del Napoli De Laurentiis annuncia via social l'ingaggio di Massimiliano Allegri, ufficializzando l'accordo raggiunto da tempo. Il tecnico ha firmato un triennale da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
7: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
8: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
9: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
8: Ma io ho il giga.
9: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
7: Flyspot.
10: Let's go. Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
11: Io sono Dylan e la Top 10 Europa stavolta non mi ha procurato un incubo, come la settimana scorsa. Vecchie storie, dai, lasciamole, accantoniamole, archiviamole. Archiviamo gli incubi, va. La Top 10 Europa invece è fatta di luminescenze, è fatta di luci e di riflessi rutilanti. Non lo so, l'ho buttata lì, adesso l'ho inventata al momento. Ma è vero che la Top 10 Europa ha sempre 10 canzoni all'interno. Non può mai esistere una Top 10 Europa con 6 canzoni. Che Top 10 Europa è? È con 10 canzoni, punto e basta. Ce ne sono due questa settimana che vanno via e due canzoni che entrano. Chi è che va via? Drop Dead di Olivia Rodrigo, la Sora Olivia, che però è ancora in classifica con un'altra canzone. Poi scopriremo dove, in che posto e quale canzone. E poi va via anche Better Times di Robin Schulz con la featuring di Bar. A parte le due new entries, ci sono tre canzoni stabili, due canzoni che salgono e tre canzoni che scendono. Partiamo dalla posizione numero 10, perché sempre da lì partiamo, oramai è un'abitudine. Alla posizione numero 10, la prima new entry della settimana. Si tratta di Bob Sinclair insieme a Kaisa. Questo è il nome di chi affianca Bob Sinclair in I Can Wait.
12: New entry.
13: New entry.

Sinclair insieme a Kaisa. I Can't Wait, proprio quella degli anni 80 dei New Shoes, proprio quella, però Bob, potevi anche un po' lavorarci un po' più sopra, cioè da te io mi aspettavo molto di più. Bello, bella produzione, bella release, però ecco, mi aspettavo un bel po' di più, visto che I Can Wait io preferisco l'originale, ma ecco, poi io sono là a ballare anche la versione di Bob Sinclair, appunto del 2026, lui produttore francese tra i più influenti della house europea, notissimo a tutto il mondo con hit come Love Generation, come World Hold On, che hanno definito stagioni e stagioni, e lei invece è una cantante canadese emersa nel 2014 con Hideaway. Alla posizione numero 10 si sale in nona posizione e perde 3 posti Billie Jean di Michael Jackson.

Origin, una delle canzoni che insieme a Beat It segnano, almeno dal punto di vista cinematografico, visto che il link è direttamente al biopic di Michael Jackson, il ponte verso un momento chiave per raccontare l'ascesa artistica di Michael Jackson. E Billie Jean è il tappeto musicale migliore per sottolinearlo e per farlo rivivere a tutti quelli che lo hanno vissuto quando c'era qui su questo pianeta e a quelli che invece lo vivono adesso e che su questo pianeta non c'è più. Chissà dove sarà Michael Jackson. Billie Jean però c'è, con la sua musica c'è e resterà per sempre. Nella Top Ten Europa questa settimana al nono posto perde 3 posti rispetto a 7 giorni fa, si sale in 8ª posizione, perde 1 posto, Go, The Chemical Brothers.

0: aggiornamento numero 27. Siamo all'ottava posizione, perde un posto la canzone dei Chemical Brothers, Go.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
2: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
0: Di nuovo eccomi in classifica, 4 tracce da ascoltare. Io sono Dylan, aggiornamento numero 27 della Top 10 Europa. Si sale sempre di più, si arriva via via e sempre più speditamente alla posizione numero 1. Ma bisogna passare per la posizione numero 7. Questa settimana c'è la seconda new entry nella settima posizione, proprio lì, Ella Langley con Choosing Texas.
3: New entry.

Ella Langley, Ella che sta per Helen Eleanor CPD, chi può dirlo? Potrebbe essere anche un vesseggiativo, quello, il nome di battesimo di Ella Langley, appunto, una cantautrice country statunitense originaria dell'Alabama, nota per il suo stile grintoso che unisce tradizione musicale, appunto, allo storytelling diretto e anche ad un'attitudine rock. E dopo essersi fatta notare con singoli virali e collaborazioni nella scena country americana, poi ha consolidato la sua ascesa con l'album Excuse the Mess e con canzoni che mettono al centro la personalità, l'ironia e le radici del sud degli Stati Uniti. Proprio lei, Ella Langley, con Choosing Texas in settima posizione, la seconda new entry della settimana. Si sale in sesta posizione, guadagna due posti Zara Larsson con il nuovo singolo Midnight Sun.

Midnight Sun, che rappresenta il lato più romantico e atmosferico di Zara Larsson, visto che all'interno ci sono elementi che sono più bilanciati da una parte, più up tempo dall'altra, una dimensione sicuramente più intima. La critica l'ha accolta come una delle tracce più mature della nuova fase artistica di Zara, sottolineando la sua capacità di fondere pop radiofonico e sensibilità nordica, senza però perdere di vista l'immediatezza. Zara Larsson, Midnight Sun, in sesta posizione questa settimana. Si sale, posizione mediana della top 10 Europa, occupata questa settimana dai Tame Impala con

canzone questa qui, Dracula, pubblicata a metà, diciamo più verso la fine di settembre 2025, è stato il terzo singolo dell'album Dead Beat, e la canzone nasce come una demo minimale nelle prime sessioni della registrazione dell'album stesso, poi trasformata da Kevin Parker in una traccia più compatta, pulsante e orientata verso il club. Insomma, ha subito una metamorfosi in fase di registrazione. Questa dei Tame Impala, Dracula, questa settimana in quinta posizione, si sale, perde un posto e quindi è lì al quarto Olivia Rodrigo con The Cure.

0: testo che affronta il tema del salvare qualcuno che non vuole essere salvato, un classico del suo immaginario emotivo, e il titolo gioca volutamente sul doppio senso, The Cure, come rimedio, ma anche come peso, come ruolo che logora chi lo interpreta. The Cure di Olivia Rodrigo, questa settimana in quarta posizione, perde un posto nella Top Ten Europa.
1: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
0: Aggiornamento numero 27 per la Top 10 Europa. Sembro quasi uno strillone, quasi un arrotino sembro. Aggiornamento numero 27 allora della classifica in questione, la Top 10 Europa. Io sono Dylan, tre tracce da ascoltare, tre canzoni e quindi tre posizioni. Partiamo da quella più bassa del podio. Guadagna un posto arrivando proprio lì in terza posizione, Janis Stfu, STFU di Drake.

fake. Mettiamo insieme un po' le tessere del puzzle e arriviamo a dire che si tratta della terza posizione occupata appunto da Drake questa settimana, guadagnando un posto. Si sale in seconda posizione stabile come 7 giorni fa, Rain Me In, Sam Fender insieme ad Olivia Dean.

0: Ten Europa.
1: Sam Fender, cantautore britannico, noto per il suo stile rock alternativo, testi anche leggermente impegnati, collaborazione con Olivia Dean, invece una voce soul pop raffinata, per creare una nuova versione di Rain Me In, che arricchisce la canzone originale con una prospettiva anche un po' più femminile. Sicuramente Rain Me In, Sam Fender insieme ad Olivia Dean, in seconda posizione stabile come 7 giorni fa, riepilogone prima della numero 1. La prima new entry della settimana è proprio lì, in 10ª posizione, I Can't Wait di Bob Sinclair insieme a Ketsa. Poi abbiamo alla posizione numero 9, perdendo 3 posti, Billie Jean di Michael Jackson. In 8ª posizione, da 5 settimane in classifica, perde un posto Go di Chemical Brothers. In 7ª posizione, la seconda new entry della settimana, Choosing Texas di Ella Langley. In 6ª posizione guadagna 2 posti da 3 settimane in classifica, Midnight Sun di Zara Larsson. In 5ª posizione stabile da 12 settimane in classifica, i Tame Impala con Dracula. In 4ª posizione perde un posto e da 4 settimane in classifica, The Cure di Olivia Rodrigo. Il podio: in 3ª posizione guadagna un posto Janice STFU di Drake. In 2ª posizione, da 30 settimane in classifica, stabile come 7 giorni fa, Rain Me In di Sam Fender insieme ad Olivia Dean. Di nuovo al primo posto, come la settimana scorsa, era entrata direttamente alla posizione numero 1 e ci rimane anche per questa, Ariana Grande con la sua Hate That I Made You Love Me.
2: Number 1, Top 10 Europa.

0: Europa.
1: Una delle canzoni che segna l'inizio dell'era Petal e rappresenta uno dei ritorni più intensi e concettuali di Ariana Grande, una canzone che è stata pubblicata qualche settimana fa come singolo apripista del suo 8° album, una canzone che nasce anche da varie collaborazioni, mantenendo però una forte impronta autoriale. Ariana Grande con Hate, Dead I Made You Love Me alla posizione numero 1, stabile come 7 giorni fa. Archiviamo qui l'aggiornamento numero 27 della Top 10 Europa. Io sono Dylan e torno qui tra una settimana. Ciao!
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Ciao Beppe!
4: Oh, ciao Vanna, da quant'è che non ci sentiamo?
3: Da parecchio io e te insieme.
4: Perché è successo? Hai quasi perso la cisenese.
3: Ormai non ce l'ho quasi più, è colpa tua, è colpa vostra.
4: Ecco, noi aretini, va bene. Allora, dove andiamo, cosa facciamo,
3: allora,
4: quanti
3: Beppe,
4: siamo?
3: Allora Beppe, noi oggi facciamo un altro episodio di Crazy Week.
4: Lassen and the Folly.
3: Dove raccontiamo appunto tutti gli aneddoti simpatici, strani, che sono successi durante questa settimana.
4: Che è successo?
3: Allora, iniziamo subito. Si è parlato parecchio di un uomo che è stato multato per aver tenuto abbassato il finestrino. Qui siamo a Vicenza. Tu pensa che è stato arrestato lui per istigazione al furto.
4: Istigazione?
3: Al furto. Perché avendo questo finestrino abbassato poteva...
4: Ma guarda che mi sembra che c'è questa cosa. Cioè, come si dire, io lascio il finestrino aperto, certo. Rubatemi. Cioè, questa...
3: Infatti lui è stato multato di 42 euro.
4: Istigazione al furto.
3: Sì, per aver appunto lasciato questo finestrino aperto, secondo il codice della strada, cioè proprio una legge del codice della strada, si tratta di istigazione al furto perché il veicolo non era adeguatamente protetto.
4: Ecco, pensate, allora, meno male non succede a casa, insomma, se io voglio aprire la finestra perché voglio prendere un po' d'aria, non è che mi...
3: ti arrestano, istigazione.
4: Vabbè, insomma, 42 euro devo dire buttate via, però questa è la regola e va fatta. Un'altra multa invece ve la racconto io.
3: Sì.
4: È una tipica storia tipo Amici miei di un film di Mario Monicelli. Che cosa è successo? È successo che questo ragazzo, un ragazzo romano incensurato, 26 anni all'epoca dei fatti nel 2023, stava festeggiando la laurea, quindi si è laureato, contento tutto. E che cosa ha fatto per festeggiare la laurea? È andato a urinare sull'altare della patria con l'amico che riprendeva da scena con lo smartphone. Se veramente si è laureato, i neuroni mi sa che insomma qualche problema l'hanno avuto. Quella che sembrava una bravata però è tornata indietro come un boomerang. La pena per aver deturpato il bene storico pensa che va dalla reclusione di 6 mesi a un massimo di 3 anni con una multa di 1.500 a 10.000 euro. Quindi
3: tantissimo.
4: Che dire, insomma, sono stati accompagnati ovviamente.
3: Vabbè, meno male se era già laureato.
4: Pensavo gli davano anche la laurea. Comunque sono andato all'ufficio del commissariato e qui hanno manifestato subito la propria collaborazione dicendo puliamo. Hanno consegnato il telefonino dicendo le prove sono qui e che si tratta solo di una sbruffonata. Questo sembrava finito, in realtà insomma il legale del ragazzo, secondo quanto ha preso, avrà anzi una richiesta di messa alla prova del ragazzo per i lavori socialmente utili. E cosa andrà a pulire? Cessi.
3: Tanto per rimanere in
4: tema. Comunque dai, non si fa, l'altare della patria è un affronto a tutta l'Italia, quindi
3: bagni pubblici.
4: Insomma, io la laurea insomma gliela ritirerei e comunque vabbè.
3: Vabbè, allora qui siamo sempre a Vicenza.
4: Olà.
3: Siamo sempre a Vicenza dove un anziano vicentino ha spalmato per sbaglio la tintura per capelli della moglie su un tramezzino.
4: La miseria.
3: Scambiandola per maionese. No, è capibile. Cioè, allora può essere anche capibile perché la tintura è bianca, no?
4: Gialla, no?
3: Sì, bianca, gialla, insomma.
4: Io non me ne intendo.
3: Se non viene appunto mischiata.
4: I miei capelli come sono stinturati.
3: Sì, se non viene appunto mischiata con quei prodotti chimici, no? Che poi ti fanno prendere il colore. E quindi niente, dopo ha avuto dei malori, giustamente, il povero uomo.
4: Me lo volevo dire.
3: Ha chiamato il centro antiveleni e seguendo le istruzioni, poi alla fine, si è ripreso senza gravi conseguenze. Però tu pensa che lui ha mangiato la tintura per capelli.
4: Mamma mia. E va bene, io invece ti porto a Reggio Emilia. Sì. Un'altra cosa, insomma, quante volte è successo che magari l'omino è andato anche al bagno, no? Perché si sentiva male, è andato al bagno. Metti che non gli funzionasse il bagno, che sì, il bagno non gli funzionava, allora ha chiamato due idraulici. Questo signore, okay, di Reggio Emilia ha chiamato due idraulici che sono intervenuti a vedere il guasto, ma hanno trovato, tu lo sai, il famoso
3: serpente?
4: No, il serpente non c'entra niente, il tesoretto sotto il materasso, il tesoretto sotto il mattone, il tesoretto dentro il bagno.
3: No, questo non lo sapevo.
4: Allora hanno trovato una piccola cassafortina, l'hanno aperta e ci hanno trovato 11.000 euro in contanti, ben nascosti. Allora che dice? No, questi non se li ricordano mica. Questo idraulico e il suo collaboratore hanno ritrovato il guanto e se lo sono presi. Al ritorno però il proprietario ha capito subito che qualcosa non andava, perché il bagno funzionava. È andato a vedere se c'era il suo tesoretto, non c'era più, e da lì insomma prima di tutto sono presi a calci, sono presi a pugni, ecco, e poi sono finiti in tribunale, insomma. Quindi ora l'idraulico e il suo aiutante sono finiti a processo con l'accusa di furto aggravato in concorso, e per quanto riguarda il quarantenne che l'ha picchiato, anche di lesioni aggravate. Però ha preso 11.000 euro. Quindi non nascondete, mi raccomando, nulla nel bagno, perché se poi vi si guasta l'idraulico, insomma, come
3: o
4: dice
3: almeno
4: quello?
3: Ricordatevi di togliere. No,
4: anche perché c'è il rischio, se ci pensi bene, che questo possa essere multato di 42 euro perché ha favorito il furto. Cosa ce li nascondi lì 11.000 euro?
3: Vabbè, lasciamo perdere. Pensa quanto gli è costato questo. Vabbè, questa riparazione. Allora, ti racconto di questa povera donna.
4: Povera donna, che è successo?
3: Sì, perché questa signora anziana, tu pensa che aveva avuto un colpo di fortuna, perché vince 2,5 milioni alla lotteria. Cosa è successo però?
4: Che
3: la signora aveva donato la giacca con dentro il biglietto fortunato per fare beneficenza.
4: E a chi l'aveva donata?
3: Non lo so, visto magari quando dai i tuoi vestiti in beneficenza,
4: quei cassettoni,
3: esatto,
4: che poi qualche spesso dicono li ritrovi nei mercati, non si sa, ovviamente, sì, sono dicerie.
3: Quindi questo bigliettino era nella giacca che è stata donata via, e lei ha tempo fino all'8 maggio per trovarlo, altrimenti niente premio.
4: Mamma mia.
3: E quindi ora tu pensa, tutti impazziti alla ricerca di questa giacca.
4: No, il problema è che se anche lo dice, poi tutti a cercare la giacca, perché il primo che la trova, mica c'è scritto la signora che ha donato la giacca.
3: Esatto, insomma, esattamente.
4: E come fa a trovarla? Vabbè.
3: Non lo so.
4: Va bene, senti, dove vuoi andare? Potrei portare da tante parti.
3: Sì, innanzitutto prendiamo l'aereo per andarci, no?
4: Ci andiamo in aereo? Andiamo in aereo. E che cosa è successo? È un episodio delle United Airlines tra Messico e USA. Sai che adesso, da quando non si chiama più Golfo del Messico, Golfo degli USA, insomma, c'è un po' di problemini. Quindi chi passa lì sopra ha un sentore come quello che ha mangiato lì la pseudo maionese. Al bagno.
3: Certo.
4: Il problema è che in questo volo che è successo? Che un uomo è stato aggredito dal pilota e trascinato nudo fuori dal bagno. Perché? Perché era lì da troppo tempo l'uomo, secondo le accuse. L'uomo era chiuso in bagno da troppo tempo, quindi la vicenda è del 28 gennaio, come riporta The Guardian, e ha fatto causa a questo signore, alla compagnia aerea, al dipartimento di sicurezza interna, tra cui agente, sono saliti sull'aereo dall'atterraggio e l'hanno portato via ammanettato. Insomma, questo si era chiuso in bagno.
3: Ma perché si era chiuso? Non
4: ma
3: si
4: perché
3: sa.
4: Probabilmente avrà avuto paura dell'aereo, non si sa. Sta di fatto che l'hanno fatto uscire, tu pensa, è arrivato davanti alla porta della toilette e l'hanno trascinato fuori con i pantaloni calati.
3: No.
4: Cioè, proprio via, basta. Cioè, questo è successo dopo che sono atterrati a Houston. Penso una decina di agenti a portar via dell'Homeland Security.
3: Se
4: pensate che lavoro.
3: Vabbè, io comunque è strana questa cosa, perché ho un'altra notizia della stessa compagnia, tu pensa?
4: Sempre quella, insomma.
3: Sì, sempre quella compagnia, che però era diretto in Cina. È stato costretto però a tornare indietro perché il pilota aveva dimenticato niente poco di meno che il passaporto. Cioè, assurdo che il pilota si sia dimenticato del passaporto.
4: Ma tu pensa che lui non poteva atterrare senza passaporto?
3: Perché
4: se vai in un altro paese non ha il passaporto del pilota, non atterri.
3: Vuol dire che non gli avevano fatto bene i controlli, però questa cosa non va bene.
4: Vabbè. Parliamo di controlli, tu mi porti subito su un tema. Quanto di noi hanno avuto la babysitter da piccoli?
3: No, io no.
4: Neanch'io. questa babysitter, sì. La vicenda è accaduta, vediamo se lo trovo, in una babysitter del Kansas negli Stati Uniti, perché ormai possono succedere solo queste cose, possono succedere solo là. Che è successo? Che hai visto quando vuoi far dormire un bambino, no? E dici guarda, allora si fa così, hai paura? Di che hai paura? Del mostro sotto il letto. Ma non c'è nessuno sotto il letto, guarda, ti guardo io, stai sicura che non c'è nessuno sotto il letto? Peccato che sotto il letto questa ci ha trovato un uomo che si era precedentemente intrufolato in casa per andare a rubare, e di conseguenza l'uomo, che è successo, questa come è stato trovato, insomma addirittura l'ha anche picchiata sta donna, è scappato.
3: Ci credo, povero bambino.
4: Sì, allora
3: bambino, aveva ragione.
4: Io penso che da quel giorno lì non che la babysitter non ci sarà più scuse, non le crederanno più. Insomma, comunque questa vicenda, veramente, questo bambino si lamentava sostenendo appunto che ci fosse questo mostro sotto il letto, insomma, e ha dichiarato la polizia che questo è successo qui, insomma. Comunque questo signore che era lì sotto è fuggito dalla scena prima dell'arrivo degli agenti.
3: Ma assurdo.
4: No, immagino. Quindi occhio, guarda sotto il letto.
3: Subito, appena torno a casa, è la prima cosa che faccio. Allora, Beppe, tu sei un tipo che gli piace fare pettegolezzi?
4: Assolutamente sì.
3: Ah, sì?
4: Conosco te, quindi.
3: Che significa?
4: No,
3: perché ti dico che, hai visto, oggi sono usciti tantissimi nuovi tipi di lavoro, no? C'è l'influencer, c'è il content creator, insomma, ce ne sono tantissimi, no? Di nuovi lavori. E ti dico questo nuovissimo lavoro che l'ha coniato la signora Miriam.
4: La signora Miriam?
3: Di 67 anni. Perché cosa ha fatto lei? Lei ha iniziato a vendere dei pettegolezzi al vicinato.
4: Come
3: vendeva? Vendeva tutti i pettegolezzi, i rumors che c'erano in città e guadagnava. Tu pensa che lei con i guadagni che ha fatto vendendo questi pettegolezzi ha potuto comprarci due case.
4: Addirittura vendendo i pettegolezzi?
3: Sì, ha fatto un business, ragazzi.
4: Mamma mia, le famosi comari
3: che
4: ti spettacolavano.
3: Sì, le vedi lì sul balcone che ti guardano, sanno a che ore sei tornato a casa. Eccoci
4: questo potrebbe essere un lavoro, no? Altro lavoro invece è una signora, pensate, Chanel Tupper, che può usare, no, questo non posso leggere, c'è un lavoro, questo va, cioè è la donna con la lingua più lunga del mondo e la gente la vede e si mette a urlare. Chanel Tupper può usare l'organo chiamato di 9,75 centimetri per muovere i blocchi da tavola. Mamma mia, fa girare i bicchieri di plastica e sollevare cucchiai. Vanno a dominio incontrastato da tempo, che infatti lo ha stabilito il Guinness World Records. Questa donna, che insomma, pensa a te, è il suo lavoro questo, va a spaventare la gente.
3: Vabbè.
4: Dice scusa, ma che succede quando la gente lo vede? C'è chi addirittura ha avuto rigurgiti, chi si mette a urlare, chi le fa di tutti i colori. Dice però questo è il mio lavoro e mi piace così. Ma insomma,
3: ma comunque fa un po'.
4: Sì, se la vedete
3: strana,
4: qui su Today,
3: sì,
4: la
3: esatto.
4: Fonte è Today, leggetela, perché cioè guardate questa foto.
3: No, vabbè, comunque ti porto l'ultimissima notizia, Beppe. In Germania una partita di calcio è stata rinviata perché un bambino ha morso i testicoli dell'arbitro.
4: Oh Dio, come sarebbe a dire questa cosa?
3: Sì, praticamente in Germania è stata rinviata questa partita perché l'arbitro, Stefan Kahler, è stato morso i testicoli da un bambino di 3 anni, il figlio di un giocatore della squadra di casa.
4: Addirittura?
3: Sì, si fa.
4: Ma io guardo, ragazzi, cioè, sono delle cose pazzesche. Questi bambini non li tieni più.
3: No, non li tieni più.
4: E allora ti porto sull'ultima notizia che ti do io.
3: Sì.
4: Bimbo di 4 anni chiama
3: bambino
4: 70 volte il 112 e il 118 dall'asilo. Centralini intasati. E allora te la leggo: a soli 4 anni è riuscito a intasare i centralini del numero di emergenza. Tutto in meno di un'ora. Che è successo? È successo che, diciamo così, un bimbo con lo smartwatch all'asilo era. E quindi sostanzialmente.
3: Ah, sì, quei esatto, quegli orologi.
4: Esatto, che fa le chiaramente sì. Che succede? Che questi arrivavano queste chiamate, come se dopo una decina di telefonate, tutte uguali senza risposta, gli operatori hanno iniziato a capire che quelle chiamate non erano uno scherzo, no? Ma venivano fatte involontariamente. Insomma, con grande pazienza gli operatori sono riusciti a sentire quello che si sentiva sotto, che avevano sentito all'asilo che si sente, insomma. Insomma, un bambino di 4 anni si trovava nella classe di una scuola media del paese di Oderzo, quindi ci sono volute 40 chiamate carabinieri e 30 telefonate al suo M118 prima che i militari dell'arma riuscissero a individuare la scuola. Insomma, un orologio senza scheda telefonica, che quindi, come un qualsiasi telefonino,
3: certo,
4: non era abilitato a effettuare chiamate se non quelle d'emergenza.
3: Assolutamente.
4: Quelle sì, quelle faceva, insomma.
3: Mamma mia.
4: Insomma, ovviamente tutto è stato spiegato, però tutti se la sono cavata senza nessun provvedimento.
3: Va bene, Beppe. Allora, anche questa settimana di Crazy Week termina qui.
4: Termina qui, mi raccomando, perché sì, questa poi la diremo la prossima settimana, ma non andare in autostrada, eh?
3: No, va bene.
4: Va bene?
3: Va bene, non prendiamo più l'autostrada.
4: No,
3: okay.
4: Lo diciamo la prossima settimana.
3: Va bene,
4: perché
3: vi lasciamo così, col dubbio.
4: Vai, ciao Vanna,
3: ciao
4: la prossima
3: Beppe,
4: settimana.
3: Ciao a tutti.
4: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Grandi funerali in Iran per l'ex guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco militare congiunto tra Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. Tra massime misure di sicurezza e con l'omaggio delle autorità del governo, a Teheran è stata esposta la bara con il suo corpo, insieme ai diversi membri della famiglia morti con lui. I funerali dureranno in tutto dal 4 al 9 luglio. Il funerale nella capitale durerà 3 giorni, poi la salma verrà portata a Qom, la città santa dei seminari sciiti. L'8 ci saranno invece le esequie a Najaf, culla dello scismo iracheno, e il 9 verrà sepolto nella sua città, Mashhad. Sospesi per i funerali colloqui indiretti di pace tra Iran e Stati Uniti, che comunque non sono arrivati a conclusioni significative. La caccia all'attentatrice di Monaco entra nella sua fase più serrata. Le autorità del Principato hanno reso noto un nome e un volto: Anastasia Bereskova, 39 anni, ucraina che parla tedesco, braccio tatuato con un serpente, ricercata dall'Interpol per il pacco bomba nel palazzo dove abitava l'oligarca ucraino Ermolaev. Dopo l'esplosione che ha ferito l'uomo, sua moglie e il figlio, l'attentatrice ha preso un'auto verso Ventimiglia in Italia e poi attraverso altri paesi europei. La perquisizione del suo ultimo domicilio in Germania non ha dato esito e latitante sarebbero emersi i suoi contatti con la criminalità organizzata. Il conflitto in Ucraina: gli ultimi 2 giorni sono stati più duri dall'inizio della guerra. Kiev si continua a scavare tra le macerie, 130 gli edifici colpiti a seguito degli attacchi missilistici russi sulla capitale che la contraerea ucraina non è riuscita a intercettare, sono 30 i morti, 99 feriti, 10 i dispersi. Per risposta, Kiev ha colpito siti energetici in territorio russo, in particolare a Belgorod, dove è stata interrotta la fornitura di gas e acqua. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Dramma al Lido di Camaiore in provincia di Lucca: un uomo di 80 anni ha ucciso l'ex moglie di 67 ricoverata in ospedale e poi si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. A quanto pare la donna era in gravi condizioni, da 3 settimane l'ex marito andava a trovarla regolarmente. Adesso è ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Come da sua consuetudine, il presidente Aurelio De Laurentiis lo ha annunciato via social postando "Benvenuto Max". Il tecnico ha firmato un triennale da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. E ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
1: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Legalità e sviluppo civile: è arrivata mercoledì in aula l'approvazione della proposta di legge recante misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. Il provvedimento dispone nuove e più efficaci tutele in favore dei soggetti più vulnerabili, fornendo loro supporto materiale e servizi. Mercoledì la Camera ha accolto per il consueto question time il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani, il ministro della difesa Crosetto, il ministro della PA Zangrillo e Anna Maria Bernini, titolare del Dicastero dell'Università e della Ricerca. Tra gli argomenti affrontati, il rafforzamento del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica, il ruolo italiano nell'operazione Epic Fury, il caro affitti per gli studenti universitari e le misure dedicate al rafforzamento delle competenze dei dipendenti pubblici in ambito PNRR. Diritti e lavoro: si è svolta mercoledì presso l'11ª Commissione Lavoro della Camera l'audizione di rappresentanti del Comitato Italiano per l'UNICEF. Gli esperti dell'organizzazione sono stati ascoltati nell'ambito dell'indagine sulle problematiche del lavoro minorile, con particolare riferimento agli infortuni e alla sicurezza sul lavoro. Sicurezza e coesione sociale: mercoledì la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie ha ricevuto per un'audizione il prefetto e il questore di Roma Lamberto Giannini e Roberto Massucci, ascoltati sulle materie di loro competenza. Tecnologia e diritti: si è svolta ieri presso la Sala della Regina di Montecitorio la presentazione della relazione annuale 2025 del Garante per la protezione dei dati personali. Il rapporto si sofferma sugli effetti dell'intelligenza artificiale e sulle misure concretamente adottate per orientarne l'uso verso esiti socialmente sostenibili. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio. Fly Spot.
3: Ciao, Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso. Navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. Radio Fly, le ali della tua musica.

da bambino ne ho mai. Dagli scherzi al citofono fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tre giorni di lutto nazionale. Chiuso lo spazio aereo sopra Teheran, massime misure di sicurezza nella capitale iraniana per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, guida suprema per oltre 35 anni uccisa con i familiari nell'attacco di Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. La celebrazione finora posticipata per il conflitto dovrebbe muovere 15-20 milioni di persone. Va avanti fino al 9 luglio, toccando dopo la capitale anche Qom, Najaf e Mashhad. L'omaggio alla salma ora nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla nella capitale ha già visto sfilare le autorità iraniane ma anche straniere. La TV di Stato riporta che il premier pakistano Sharif, accompagnato dai rappresentanti del governo di Islamabad, ha reso omaggio alla bara. Quasi 100 i paesi che partecipano ai funerali, fa sapere il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Oggi i bollini gialli sono 9, domani il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute indica solo 3 città in giallo: Firenze, Genova e Perugia. Intanto però si registrano episodi di intenso maltempo in diverse regioni. L'allerta gialla della Protezione Civile per violenti temporali riguarda Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. La depressione che sta interessando il nostro paese si sposta infatti verso lo Ionio con temporali, grandinate e tempeste che possono provocare criticità idrogeologiche e idrauliche. In Sicilia si registrano già diversi episodi: un violento nubifragio si è abbattuto all'alba sull'isola di Stromboli alle Eolie, provocando danni nella frazione di Ginostra. 3 ergastoli per la strage di Altavilla. La Corte d'Assise ha condannato alla massima pena Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per il massacro avvenuto nel febbraio del 2024 in una casa del palermitano. Seviziati e uccisi la moglie di Barreca, il figlio di 16 anni, il piccolo di 5. Ad agire Barreca stesso, convinto ad effettuare un rito di purificazione dal demonio dalla presunta coppia di santoni che si facevano chiamare fratelli di Dio e avevano instaurato un clima di fanatismo religioso. Tennis: un solo italiano in campo oggi nel singolare maschile Wimbledon. Il numero 1 del mondo Jannik Sinner affronta nei sedicesimi lo statunitense Brooksby. Nel doppio femminile esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
4: Sono le 16:07.
1: Vola con Radio Fly.
5: Le migliori canzoni degli anni 80.

0: ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.
1: Le migliori canzoni degli anni 70.
2: One, two, three.

0: Ah, estate! Vivi alla luce del sole, nuota nel mare e bevi all'aria aperta. Sì, e ascolta Radio Fly.
1: Sunny.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo.
1: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Si completa stasera il tabellone degli ottavi di finale dei mondiali. Sono tre le caselle ancora libere. Saranno occupate dalle vincenti degli ultimi tre incontri dei sedicesimi. Il via alle 20 da Dallas con la sfida tra due seconde nei rispettivi gironi. L'Egitto ancora imbattuto e l'Australia. Appuntamento a mezzanotte a Miami per l'Argentina di Leo Messi, mattatore con 6 gol in 3 partite finora, sulla carta assoluta favorita nel match con la rivelazione capoverde. Dovesse vincere stasera, l'Albi Celeste troverebbe la vincente di Australia-Egitto e negli eventuali quarti la squadra proveniente dall'ottavo tra la Svizzera e la vincente di Colombia-Ghana in programma a Kansas City alle 3:30.
1: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Inizia l'era di Massimiliano Allegri al Napoli. Benvenuto Max, posta su X il presidente Aurelio De Laurentiis. L'accordo era raggiunto da tempo, mancava solo l'ufficialità. Il tecnico livornese, che raccoglie l'eredità di Antonio Conte, ha firmato un triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo a stagione più bonus. La formalizzazione dell'arrivo di Allegri si accompagna alle voci di mercato. Vorrebbe vicario per la porta e il suo fedelissimo Rabiot a centrocampo, e in difesa alla pista Gila, seguito anche da Atalanta e Milan, si affianca l'idea Gatti dalla Juventus. I bianconeri sarebbero a un passo dal definire il ritorno di Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. L'Inter ha chiuso per Provedel dalla Lazio, sarà il secondo portiere alle spalle di Martinez. Resta l'incognita sul nome del futuro CT della nazionale. Non chiarisce i dubbi il presidente della Federcalcio, sollecitato sulla possibilità che il direttore tecnico sia Paolo Maldini e l'allenatore Antonio Conte. Non mi fossilizzerei solo su questi nomi, dice a margine di un evento a Roma Giovanni Malagò, quando le scadenze sono a ridosso, uno un piano B o anche C ce l'ha. Tennis Wimbledon, nel giorno dei sedicesimi di finale di Jannik Sinner contro l'americano Brooksby, doccia fredda per i tifosi italiani. Sara Errani e Jasmin Paolini si ritirano dal torneo di doppio a poche ore dall'esordio. Il forfè delle azzurre per la scelta di Jasmin Paolini di dedicarsi esclusivamente al singolare. Formula 1 sulla pista di casa Lewis Hamilton grifa le libere odierne del Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone, dietro all'inglese della Ferrari, il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes, l'altra rossa di Charles Leclerc e l'altra Mercedes di George Russell. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: Flyspot.
5: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai.
6: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Eh? Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
4: Flyspot.
7: Sono le 17:06.
8: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: E allora buonasera, bentrovati, 2 luglio 2026 qui dai microfoni di Radio Fly. Ho già fatto un errore, ma il mio carissimo direttore Ivo Brocchi non se n'è accorto, quindi io continuo tranquillamente la trasmissione facendo finta di niente, così come il caldo è arrivata l'acqua, è arrivata tutta una serie di cose, e questa sera comunque noi siamo qui e do la buonasera e il benvenuto a Ivo Brocchi. Ciao Ivo.
1: Buonasera a tutti voi. Io ancora sento il caldo dei giorni scorsi, quindi se hai fatto un errore non me ne sono accorto. Pazienza, succederà.
0: L'ho fatto l'errore, te devo dire di
1: hai
0: sì.
1: Hai detto il programma sbagliato?
0: No, non ho messo il jingle che dice che programma siamo. È partita la sigla.
1: Ma tanto ormai ci conoscono, dai.
0: Chi siete? Dove andate? Un fiorino, te lo ricordi? Va bene, allora, caro Ivo, settimana caldina, eh?
1: Abbiamo già scollinato,
0: Di che vuol dire?
1: Abbiamo scollinato.
0: Che significa?
1: Più della metà dell'anno. Siamo esattamente a metà.
0: Siamo a metà?
1: Sì. Abbiamo superato la metà oggi, proprio la metà dell'anno.
0: Metà dell'anno?
1: Sì.
0: Nell'altra metà dell'anno così.
1: Ma no, così, adesso mi è andata malissimo poi.
0: Ma io te l'ho sempre detto.

0: Per me tutto bene.
1: Lavori? Lavori?
0: Sì.
1: Mangi?
0: Sì.
1: E allora che vuoi di più? La salute c'è?
0: Sì.
1: Basta. Che altro vuoi dalla
0: ci
1: vita?
0: Ci sono anche altre cose nella vita, divertirsi, andare a giro, camminare.
1: Ma tu, quando? Che non hai mai tempo. Ma tu vuoi camminare,
0: domenica,
1: divertirti?
0: La domenica cammino. E invece tu dimmi un po'.
1: Io sono assoldato a tempo pieno a fare il nonno.
0: Ah, bene.
1: Che è la cosa spettacolare.
0: E poi la sera sei con Zelda.
1: Ma quello no, mattina, pomeriggio e sera.
0: Ah, mattina, pomeriggio e sera, ecco.
1: Come ci
0: senti,
1: sera.
0: Perché? Perché noi hai visto, facciamo ogni tanto questi filmatini, no?
1: Sì.
0: Poi mi devi dire.
1: Che vanno per la maggiore ormai.
0: Sì, ma però mi devi.
1: Funzionano più filmatini che noi due,
0: sì, però, no, va bene, non importa, ma il concetto è un altro. Mi devi dire perché se vado da una parte sono di destra, se vado da una parte sono di sinistra, se da una parte sto democristiano. Hai visto quanto, come me ne mettono da tutte
1: questo
0: le parti?
1: Questo è il commento di chi ti incontra?
0: No, quello che trovi commenti, visto, no? Quello dice basta ad andare al giro, tanto avete perso le elezioni, ma che c'entra? Cioè, io faccio cronaca, ma al di là di questo, no, mi viene ridere. Ci sono dei posti vocati.
1: Sono abituato, sono 50 anni che mi succede.
0: Vabbè, ma tutti lo sanno che te sei di sinistra, scusa.
1: Nonostante c'è chi dice che sono di destra.
0: Te,
1: capito?
0: Come quando è andato del sovietico a me.
1: Esatto, oh, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Se uno questo mestiere lo fa con un minimo di attenzione e di coscienza, ebbene, finché sei criticato vuol dire che sei vivo.
0: No, va bene, va bene. No, comunque una cosa che mi piace, io la faccio un po', non per gioco, a me piace andare a relazionare cose che non conosco e anche per farle conoscere, no, se le conosco. E sto cercando di farlo con gli occhi di un turista.
1: Sì.
0: Perché? Perché se lo faccio con gli occhi miei, sono abituato a vedere le solite cose, non ci faccio più caso.
1: E molto spesso non riusciamo nemmeno a vedere il bello quando tutti i giorni lo
0: Bravo,
1: vedi, capito?
0: Esatto, guarda le scale mobili quando funzionavano tutte, che casino che venne fuori. No, perché è stato anche ganzo quella l'erba da tagliare, visto la seppia da tagliare, ma quella non serve a turisti, serve agli aretini. Vabbè, ma che vuol dire? Io lo faccio perché allora dice è tanto che così, e allora visto che i nostri occhi da aretini è tanto che così, segnalatelo che c'è da farlo, no? Cioè, se no che di cosa si parla?
1: È come se parlassimo delle buche, a me tanto che ci sono, che ne parli a fare.
0: Ho capito, ma allora che si fa?
1: Tappate.
0: Va bene, dai, senti, allora iniziamo subito questa settimana, io ho qualche video, te lo dico, e lì c'è una cosa che mi colpisce, che mi
1: cosa
0: ha colpito.
1: Mai?
0: No, sono un video che ti farò vedere. Insomma, visto che ci occupiamo un po' di posti, in alcuni anche se non ci si va più, te lo dico subito.
1: Perché?
0: No? Perché tanto
1: cambia nulla?
0: Cambia la minestra, cioè cambia, come si chiama? Cambia il conduttore e la minestra è sempre quella.
1: Vabbè, questo ancora è un po' presto per dirlo.
0: Ma il buongiorno si vede al mattino.
1: Buongiorno al mattino. È una settimana che sono in
0: no, possesso. non parlo dell'altiranghi. No, io parlo dell'azienda, io vado nei cantieri.
1: Sì.
0: Parlo dell'azienda. Che va via una, ce ne arriva un'altra e fa le stesse cose che faceva quella prima.
1: Bisognerebbe saperle bene le cose. Ora,
0: io le,
1: piano
0: le
1: comincerai a sentire anche quelli che sono ora ad avere in mano.
0: Sì, ma non si fanno
1: intervistare. No?
0: Guarda, anche oggi ho scritto al titolare di un'azienda se mi rilasciava una dichiarazione in merito.
1: Le aziende non lo fanno.
0: E perché?
1: Perché non lo fanno le aziende?
0: Sono
1: sotto appalto e dice parli.
0: Sotto appalto? E chi deve parlare?
1: Parla l'appaltatore, cioè parla il comune, se è il comune, la USL se è la USL.
0: Ah, quindi le aziende non possono rilasciare i dialetti?
1: Possono, ma se non vogliono non hanno il dovere di farlo.
0: Va bene, però io da cittadino, soldi pubblici, se mi faccio delle domande.
1: Infatti, tu devi chiedere all'ente pubblico che ha ordinato quel lavoro.
0: Ah, ho capito, va bene.
1: Tu vai là e dici tu che hai ordinato questo portapenna.
0: Non ci sono più ora quelli lì.
1: Capito? Vabbè, non importa, chi c'è.
0: Ah, vabbè.
1: Ricorda che in questo caso chi entra prende il buono e il cattivo.
0: Il buono e il cattivo.
1: Capito?
0: Va bene, dai, allora iniziamo subito la trasmissione, andiamo a parlare nella prima parte, come normalmente facciamo, di quello che succede nel mondo in questa settimana, caro Ivo.
1: E questa settimana, caro Giuseppe, siamo tornati indietro, nel senso che riapriamo il nostro racconto delle guerre, dei problemi, dei guai del mondo dall'Ucraina. Dopo tanto tempo, visto per tanto tempo abbiamo parlato di Iran,
0: sì, prima l'Ucraina
1: parlavamo molto di Gaza e del Libano, di Israele, eccetera, poi del Venezuela quando l'hanno praticamente occupato, liberato, eccetera. Oggi ne parleremo per un altro motivo ancora più grave, perché un terremoto con per ora 2500 morti accertati, ma mancano 50.000 persone all'appello. Speriamo che si siano semplicemente rifugiati da amici.
0: Quelli che estraggono dalla macerie, la maggioranza sono morti, a parte
1: dopo tante ore.
0: Esatto.
1: Sono i momenti in cui, diciamo, anche chi sta faticando con le mani, con le unghie, con non è facile un paese devastato come quella per i mezzi.
0: Venezuela, che è ricchissimo di petrolio, la salsoro, però vabbè.
1: E quindi vuol dire, per loro, quando riescono a salvare una vita umana dopo giorni e giorni, è una sorta di festa per tutti quelli che con sacrificio. Se l'ha visto, c'è anche un aretino, no? A dare una mano. C'è anche un aretino che è un infermiere esperto in SAR, che è il servizio.
0: Tra quei 100 che sono stati inviati,
1: c'è anche un aretino che è giù, ovviamente, con un'organizzazione ben definita, avrà un luogo preciso dove operare, perché molto spesso quando succedono questi grandi terremoti il problema è il caos che si crea. Anche chi vuole aiutare, magari tutti si recano nello stesso posto, invece ci vuole chi è capace in quel caos di mantenere,
0: ci vuole il coordinamento,
1: di mantenere sangue freddo e sapere quali sono le esigenze primarie da soddisfare e come muoversi, perché non è facile. Alla fine tu pensa, se hai 10.000 persone a dare una mano, quei 10.000 devi dare da mangiare, da bere, a potersi riposare qualche ora, e quindi molto spesso non c'è nemmeno quello, capito? Torniamo invece alle situazioni internazionali, riparliamo di Ucraina, perché questa notte c'è stato il bombardamento più pesante dopo 4 anni e mezzo su Kiev. Tu sai che nelle guerre la regola sarebbe, anche se le regole della guerra sono sempre una cosa brutta già da raccontare, no? Regolare le guerre per regolare bisognerebbe cancellarle, non si può fare, le guerre ci sono. E questa notte la Russia ha fatto un massiccio attacco proprio su Kiev, oltre che su altre città ucraine, e l'ha fatto dicendo che andava a colpire zone militari, se non che a Kiev è pieno di inviati da tutto il mondo, pieno di telecamere, pieno di reporter, eccetera, sono state colpite, ma soprattutto strutture civili, palazzi, supermercati, magazzini alimentari, magazzini farmaceutici,
0: per colpire la vita civile,
1: Croce Rossa, la sede della Croce Rossa. E questo ha provocato, al di là delle decine di morti e centinaia di feriti, una sorta di messaggio inviato a Kiev, come dire: voi ucraini ci state iniziando a colpire da un po' di tempo nell'entroterra nostro, venite a colpire le nostre basi vicino alla Siberia, venite a colpire le nostre basi nel sud della Russia, vicino a Mosca, vicino al Cremlino. Ecco, vi facciamo vedere che se noi vogliamo, in una notte possiamo fare dei danni a voi impressionanti dentro Kiev. E questa è una strategia che punta anche ad un'altra cosa, a mettere contro le popolazioni con i propri eserciti, perché dicono: il tuo esercito non sei in grado di difendermi. E anche oggi Zelensky ha ricordato: noi non abbiamo problemi ad attaccare, non abbiamo problemi a trovare gli armamenti di attacco anche in profondità in Russia, non abbiamo più le armi per difenderci dai droni e dai missili che arrivano dalla Russia. È per questo che è necessario.
0: Hanno firmato un accordo 26 caccia svedesi.
1: È evidente. Ma loro si devono armare, se no. Che tu dovessi difenderti, che fai? Devi avere le armi, non lo puoi fare con le mani e nemmeno con le fionde. E quindi diciamo che c'è l'Europa che si sta dando da fare un bel po' per aiutare l'Ucraina. Bisogna capire se l'America, gli Stati Uniti in questo caso, prenderanno una strada oppure un'altra. Noi abbiamo sempre questo dubbio enorme di cosa è successo ad Anchorage, in Alaska, con quell'incontro famoso fra Trump e Putin.
0: La stessa macchina.
1: Che nessuno sa cosa si siano detti, cosa si siano concordati. Fatto sta che da quel giorno in poi Trump ha smesso di parlare male di Putin. Prima volte l'aveva chiamato anche delinquente, mascalzone, fascista, insomma, ha usato anche parole non proprio diplomatiche, diciamo, cosa che fa piuttosto spesso Trump.
0: Mi pare proprio di sì.
1: Da quel giorno queste parole sono un po' finite. La trattativa per un eventuale accordo l'ha fatta direttamente Mosca con Washington. Gli inviati americani andavano a parlare direttamente con Putin, senza mai coinvolgere l'aggredito, in questo caso l'Ucraina, cioè quello che la pace la deve firmare. come vuol farla firmare la pace Trump? Dicendo: io impongo quali devono essere le regole. Se io non do più armi all'Ucraina, l'Ucraina sarà costretta ad accettare quello che io faccio, l'accordo io con Putin. E in queste vicende ovviamente ci sono sempre di mezzi soldi, eh? Attenzione bene, perché
0: hai visto Trump, quanto ha guadagnato Trump, appunto, nel 2025?
1: Appunto, Trump non fa nulla, Trump non fa nulla se non ci guadagna. Sì, personalmente, non come paese, perché il paese America in questo momento non sta andando bene dal punto di vista economico, del lavoro, la famosa rinascita degli Stati Uniti come un paese leader in tutte le cose sta fallendo miseramente, perché il lavoro è diminuito, gli stessi dazi si stanno ritorcendo anche contro gli americani, soprattutto gli americani che hanno meno soldi, perché se un prodotto per arrivare dall'Europa, dall'Asia, da qualunque paese deve pagare un dazio per entrare, chi è che lo pagherà quel dazio poi? Pagheranno i consumatori finali.
0: Certo.
1: Allora, se tu sei uno con tanti soldi, che la benzina costi un euro, costi due, te ne puoi anche fregare. Ma se tu sei uno che deve mettere insieme il pranzo con la cena, e questo non funziona e diventa problematico, è una catena che si attorciglia su se stessa.
0: Ah, vedi, Trump guadagna, qui c'è scritto 1,4 milioni miliardi di dollari nel 2025, e lui dice: c'è gente che ci pensa per me.
1: Esatto, esatto. Lui dice: non lo faccio io personalmente per evitare l'accusa di conflitto di interessi, ovviamente, però guarda caso noi abbiamo visto fare al genero e ai figli operazioni finanziarie incredibili, l'acquisto del petrolio il giorno prima che crescesse del doppio quando è iniziata la guerra in Iran.
0: Certo.
1: Ricordi quella guerra in Iran, cosa è successo? Sono i primi tempi. E il giorno dopo l'hanno rivenduto. Cioè il petrolio loro non l'hanno nemmeno visto. Sì, hanno comprato i diritti per X milioni di barili e il giorno dopo l'hanno rivenduto.
0: Forse sapevano come sarebbe andato.
1: Ma guarda caso. E questo insomma ti dimostra il livello di statista che è questo Trump, no?
0: Vabbè, è un imprenditore.
1: Penso che l'abbiamo conosciuto un po' tu, è un imprenditore, ma tu sei presidente degli Stati Uniti,
0: è eletto democraticamente.
1: Bella miseria,
0: lo sai. Chi smaiasse, ormai mi è rimasto un prezzo quindi
1: bisogna, anche quando si eleggono democraticamente, bisognerebbe fare l'analisi del sangue a tutti, capito? Perché insomma
0: l'abbia fatto questa proposta.
1: Tanto sai, poi il potere logora chi non ce l'ha, diceva Andreotti, in effetti è così,
0: esatto.
1: A lui non l'ha logorato. Dicevamo, grandi bombardamenti su Kiev, la gente si rifugia soprattutto nelle metropolitane per salvarsi, quando fa in tempo però, perché quando colpiscono palazzi alti 30 piani e l'allarme scatta appena pochi minuti prima che i missili arrivino, perché sta usando tutti i missili ipersonici che hanno una velocità pazzesca e che sarebbero difficili da bloccare anche con i Patriot, tanto per essere chiari. E questa è la situazione in Ucraina, mentre ci sono paesi dell'est Europa, i paesi dei bielorussi, i paesi baltici, la stessa Polonia, che continuano a comprare armamenti americani e con tanta fretta, perché sono convinti che nel momento in cui gli Stati Uniti dovessero ridurre la loro presenza dentro la NATO in modo importante, la Russia attaccherebbe in quel momento lì i paesi baltici e la Polonia. E perché lo farebbe allora? Perché se con l'aumento delle spese militari che vogliono fare tutti i paesi europei, arrivare al famoso 5% del PIL, però molti hanno detto: non compriamo queste armi dagli americani, produciamocele da noi, facciamo crescere l'industria. La Volkswagen ha chiuso 4 stabilimenti in un mese,
0: 100.000 persone manda via.
1: Facciamoci carri armati in quegli stabilimenti lì.
0: È la Volkswagen, vero?
1: La Volkswagen in una settimana ha chiuso 4 stabilimenti con 100.000 persone a casa. Qual è il fatto? Il fatto è che tu, per convertire una fabbrica da automobilistica a militare, non lo fai in un mese, non lo fai neanche in un anno. È stato calcolato che i carri armati da quelle fabbriche scapperebbero i primi 29-30. Questo lasso di tempo, i 4 anni, i russi non se lo possono permettere di perdere se vogliono attaccare veramente nell'est e riproporre la vecchia Unione Sovietica come tipo di confine. E quindi la paura da quelle parti è altissima. La Polonia sta spendendo il 10% del PIL in armamenti in questo momento. Noi siamo al 2,8 oggi. E per arrivare al 5 ci vorranno almeno da 7 a 10 anni. Ne abbiamo bisogno? Ma a sentire i militari, o sentire per esempio il ministro della difesa, dicono di sì. Chi è contrario, guarda caso, è sia agente di governo, la Lega, sia in questo caso il più a destra d'Italia, Vannacci. che non era
0: anche 5 Stelle.
1: No, no, io ti parlo di quelli che sono ora
0: il governo,
1: di quelli che sono, insomma, ma non solo 5 Stelle, francamente c'è anche un'altra parte di sinistra che non è d'accordo ad armarsi, eh. 5 Stelle è un partito che ha sempre detto di no, ma anche AVS non ha mai detto di sì, perché se no diremmo una bugia, insomma. No,
0: bene,
1: il PD è spaccato in due. Come sempre, il PD per spaccarsi si alza presto la mattina, insomma, ecco. E poi ci sono i centristi che contano poco dal punto di vista elettorale, ma insomma hanno il loro spazio nell'informazione. Parlando di Iran, vanno avanti le trattative, quelle famose che nei 60 giorni devono chiudere l'accordo per non continuare la guerra? Non si sa. A Doha ci stanno andando sia americani che iraniani, ma sembra che non si trovino nello stesso luogo, stesso albergo, insomma, che parlino soprattutto con i governanti del Bahrain, che cercano in qualche modo di trovare una soluzione, perché ci sono argomenti difficili da trattare. Dei famosi 14 punti scritti su quel memorandum che ha avviato il periodo di tregua. Ci sono argomenti difficili da trattare, perché per esempio uno di questi è il Libano. È stato detto che l'America vuole che Hezbollah non attacchi più Israele e vuole che Israele se ne vada dal Libano. Israele ha detto che noi non ce ne andiamo dal Libano, perché Israele in questo caso sembra essere quella che tiene per gli attributi in qualche modo Trump. Poi che c'entrino di mezzo gli Epstein File, che c'entrino altre storie, non lo so, che c'entri la grande economia in mano allo Stato ebraico, non lo so. Fatto sta che Netanyahu è una spina nel fianco più di Trump che non dei libanesi e non dei palestinesi in questo momento. Netanyahu, che ha detto che si presenterà alle elezioni, lo farà in accordo con questa volta con il partito di estrema destra israeliano, anche perché lui sa che se per caso perde le elezioni, per lui si aprono le porte del carcere probabilmente, e quindi farà di tutto per riuscire a vincere. Tornando un attimo in Iran, ci sarebbe comunque sia la volontà da parte dell'Oman e dell'Iran di far pagare una tassa a tutte le navi che passano attraverso lo stretto di Hormuz, cosa che invece non vuole assolutamente Trump. Probabilmente non la vuole perché vorrebbe essere della società, io penso, anche lui riscuotere qualcosa da quello stretto, ma non ha nessuna voce per poterlo ottenere, se non quella delle armi e delle minacce, che poi, come hai visto, un giorno dice con l'Iran io sono alla chiusura dell'accordo, il giorno dopo dice o fate così o io vi cancello dalla faccia della terra.
0: Non si è capito esattamente.
1: Ora alla fine non sa più se avere paura o no di queste minacce.
0: Ma ci ha abituato a queste cose.
1: Lo so, però capisci che diventa complicato convivere con questa situazione, no?
0: Lo so, però
1: diventa molto complicato.
0: Questa è quindi.
1: Dunque, Rutte, che è il segretario generale della NATO, ha detto ufficialmente che domani si apre ad Istanbul un vertice molto importante per decidere come comportarsi nei confronti della guerra in Ucraina e come comportarsi anche nei rapporti con gli Stati Uniti. Rutte ha detto che Mosca resterà una minaccia anche dopo un eventuale accordo di fine guerra in Ucraina. E questo, come dire, la NATO non va smantellata, se se ne vanno gli Stati Uniti, la NATO dovrà diventare una struttura europea sostanzialmente.
0: Esatto.
1: Questo dice, anche se non ci sono solo gli europei. Nella NATO c'è anche Istanbul, c'è anche la Turchia. Perché va detto questo? Perché la Turchia non ha ancora l'accesso all'Europa e adesso cerca di pretenderla anche lei, dicendo, vabbè, da un po' d'anni noi vi teniamo fermi alcuni milioni di migranti che vogliono venire in Europa, ci pagate ogni anno 6 miliardi che noi prendiamo volentieri, nessuno è andato a vedere in che condizioni vengono tenuti questi migranti, perché anche lì secondo me avviene da parte dell'Europa nei confronti di questi migranti bloccati in Turchia lo stesso atteggiamento che ha avuto Trump nei confronti di quei 40.000 morti, ma un milione di ragazzi giovani che protestavano a Teheran contro il governo teocratico e ai quali disse andate avanti, arriveremo e vi libereremo. Non ce n'è traccia, nemmeno un rigo, nell'accordo di pace la proposta di pace fra USA e Iran. Quanto siamo avanti, Giuseppe, per capire?
0: Manca 4 minuti.
1: 4 minuti. Del miliardo di dollari hai già detto, penso che non serva di dire altro. perché sennò saremmo diventati. Invece c'è un allarme che in qualche modo noi l'avevamo accennato, ma non perché siamo noi in grado di fare questa cronaca, da parte di Pizza Balla, che è il rappresentante sostanzialmente vaticano in Israele e a Gaza, dicendo: attenzione, avete smesso tutti quanti di parlare di Gaza. A Gaza sta succedendo qualcosa di pazzesco, perché mentre in 2 mesi e mezzo in Libano sono stati ammazzati 4.900 civili da parte di Israele che andava ad attaccare, anche se qualcuno di questi civili forse l'ha ammazzato anche Hezbollah facendo sparatorie particolari, missili particolari, anche cercando di imbrogliare un po' le acque, a Gaza ormai si muore circa 10 persone al giorno ammazzate dai proiettili, non dalla fame, dalla mancanza di medicine, eccetera. Perché c'è uno scontro permanente con Israele, che continua a spingere i palestinesi che erano tornati anche a Gaza City, cioè nel capoluogo, nella capitale della striscia di Gaza, li sta spingendo verso la spiaggia, verso il mare, facendogli abbandonare quelle poche case rimaste in piedi a Gaza, perché dice: il giorno che dovremo in qualche modo prendere atto dello status quo per dire ecco ci fermiamo qui, loro vogliono essere molto avanti per evitare che il giorno dopo questi cittadini di Gaza, che siano meno militari, che siano meno di Hamas, eccetera, possano tornare al confine con Israele, nel senso che hanno deciso che quella sarà una linea militare invalicabile. E Pizzaballa ha detto: attenzione, il fatto che non arrivino aiuti soprattutto sanitari in questo momento, ma anche alimentari, perché si passa solo da una porta, che è quella a sud, ma da sud a nord ci sono comunque sia 50-60 chilometri che è quasi impossibile varcare con gli aiuti, perché sono continuamente checkpoint, posti di blocco israeliani che evitano che questi materiali arrivino a nord, dove si è portato 1,5 milioni di palestinesi, che piano piano stanno tornando a sud o verso il mare o a sud, ma nessuno sa di cosa campino e come vanno avanti. Tutto qua per ora.
0: Va bene, volevo aggiungere una cosa su quello che dici, legandolo un po' a Pizzaballa, ma quello che è successo nella chiesa, e te lo parlo dall'Avvenire, dal giornale diciamo dell'ispirazione cattolica, ferita alla chiesa. I refauriani hanno ordinato 4 vescovi senza il parere, il nulla osta del Papa, e quindi automaticamente parte la scomunica. Loro dicono qui ferita alla chiesa, la Fraternita appunto San Pio X ordina 4 vescovi, sì, senza il mandato,
1: che poi,
0: quindi uno scisma praticamente.
1: È uno scisma che non è stato ufficializzato oggi, ma già Giovanni Paolo II li aveva scomunicati. Attenzione,
0: addirittura che sono ortodossi, non ortodossi,
1: sono cristiani che hanno fatto, sono cattolici,
0: la messa in latino, serie di regole,
1: esatto. E sono quelli che stanno trovando grandi appoggi nel governo Trump, ma già nel 2016, non oggi.
0: Ho capito.
1: Nel 2016 già lui spingeva in America perché ci fossero molti che aderivano a questa confessione, no, non è una confessione, è proprio una setta all'interno della Chiesa, perché avessero poteri, capito?
0: Ho capito.
1: Situazione pesante, insomma, difficile. È evidente che ora loro spingono in questo momento perché c'è una sponda forte negli Stati Uniti.
0: Va bene, senti, ci fermiamo?
1: Fermiamoci.
0: Oh, vai.
2: Radio Fly.

0: Buona serata da Daniela Ubaldi. Il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla sottrazione di questo potente oppioide sintetico. Dalle 80 fiale potrebbero derivare fino a 20.000 dosi di droga. Nel fascicolo avviato dai PM si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono state delegate ai carabinieri del NAS. Nessun segno di affrazione. La prima pista è quella di un furto su commissione. Allarme del governo, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. Sarebbe passata in Italia 20 miglia per raggiungere la Svizzera Anastasia Berezovska, la donna ucraina in fuga dopo l'attentato di Monaco in cui è stato ucciso l'oligarca filorusso di origine ucraina Vadim Ermolaev. La donna, che guidava un'auto con targa tedesca, è stata ripresa da numerose telecamere di sicurezza e viene ora ricercata. Nel mettere la bomba davanti all'abitazione di Ermolaev a Monaco, la sospettata potrebbe non aver agito da sola, conferma il procuratore di Monaco nella conferenza stampa relativa alle indagini sfociate in un mandato di arresto internazionale. Il caro carburanti si riaffaccia nelle tasche degli italiani. Termina oggi lo sconto sulle accise dei carburanti, benzina e gasolio torneranno ai prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro sulla rete autostradale. Si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Oggi bollini gialli, solo 9. Domani il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute indica 3 città in giallo: Firenze, Genova e Perugia. Intanto si registrano episodi di intenso maltempo in diverse regioni. Allerta gialla della Protezione Civile per violenti temporali su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS. Insieme, sempre.
2: Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS ha approvato il rendiconto generale 2025, che si chiude con un saldo della gestione finanziaria di 16,8 miliardi di euro, un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi ed un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi di euro. Un risultato che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano e il suo contributo alla stabilità complessiva del sistema paese. Nel 2025 le entrate sono state 571 miliardi, di cui 294 di entrate contributive, in crescita del 3,6% rispetto al 2024, e 165 miliardi di trasferimenti dalla fiscalità generale, in riduzione dell'8,4%. Le uscite complessive ammontano a 554 miliardi, di cui 425 per prestazioni istituzionali, cresciute del 2%. Più nello specifico, il 2025 ha fatto registrare un incremento di 4,4 miliardi della spesa per le pensioni, arrivata a 325,06 miliardi, dovuto quasi per intero alla rivalutazione degli assegni. La spesa per il sostegno al reddito aumenta di 800 milioni, crescono di 2,4 miliardi le spese per l'inclusione sociale, trainate dalla crescita dell'assegno di inclusione, stabili infine le spese a sostegno della famiglia a 26,7 miliardi di euro. Insieme per le imprese e le università è partito da Roma il primo roadshow dedicato a fisco, previdenza e servizi digitali per le imprese, i lavoratori, le nuove generazioni, promosso da Agenzia delle Entrate e INPS. Il ciclo di incontri, che farà tappa in numerose regioni italiane, intende creare un filo diretto di dialogo e confronto con il mondo produttivo e con quello delle università, per approfondire gli argomenti di maggiore interesse, dalle agevolazioni per le aziende a quelle per i dipendenti, dai servizi online alle regole per i giovani che si apprestano a entrare nel mondo del lavoro. Alla presentazione a Palazzo Mazzoni, sede dell'Accademia INPS, sono intervenuti il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, il presidente dell'Istituto Gabriele Fava, il direttore generale di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione Vincenzo Carbone e il direttore generale di INPS Valeria Wittenberga. La collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato il presidente Fava, rappresenta un passaggio importante nel percorso di modernizzazione della PA. L'obiettivo è accompagnare le imprese nella conoscenza dei servizi, delle opportunità e degli strumenti disponibili, guardando anche ai giovani al loro ingresso nel mondo del lavoro. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
4: Ciao, Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso. Navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Radio Fly. Radio Fly.
3: Rewind.
7: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi qua dalla cabina di Radio Fly. Allora, dove andiamo, Ivo? Io devo cambiare un cavetto qui, te l'ho detto. Allora, c'è
8: tu
7: un cavetto.
8: Accomodati così, ho dato una notizia nazionale.
7: Io intanto metto te il secondo.
8: Così con tu che non hai il microfono posso dire tutte le cose cattive che voglio, no? No, dico invece cose buone. Guarda, stanno facendo, e l'ha già approvato la Commissione Affari Costituzionali del Senato, hanno approvato all'unanimità il disegno di legge a prima firma del senatore Antonio Guidi, e saranno modificati due articoli della Costituzione. Tra l'altro questa modifica è stata approvata all'unanimità, abbiamo detto, quindi maggioranza ed opposizione. Gli articoli della Costituzione che saranno modificati sono l'articolo 3 e l'articolo 38. Perché questa modifica diventa necessaria e importante? Perché la lingua, il linguaggio, ma anche il significato che diamo alle parole cambia con il passare del tempo. E allora, nell'articolo 3 della Costituzione sarà inserita la parola disabilità all'articolo 3 e nell'articolo 38 sarà eliminato il termine minorati sostituendolo con la formula disabili. Perché questo? Perché ci sono parole che nel 46, quando fu scritta la Costituzione, avevano un significato. Oggi lo hanno assunto in senso negativo, per esempio la parola minorati, e era giusto cambiarla. Come invece era giusto inserire la parola disabilità, perché cambia proprio lo spirito della Costituzione.
7: Se ricordi, parla... prima lo fece l'ordine dei giornalisti, queste varie cose.
8: Sì,
7: tempo fa.
8: Ci mancherebbe, ma la Costituzione è più importante ancora di
7: sì, ho capito, però
8: te lo garantisco.
7: Noi giornalisti fummo precursori di questa cosa.
8: No, l'hanno fatto in molti regolamenti. In molti regolamenti. Queste cose sono già avvenute. Oggi quando viene scritta la legge si sta molto attenti all'uso delle parole, ma non perché ci deve essere una differenziazione che deve servire a cosa, no, perché le cose vanno chiamate con il giusto significato, altrimenti la lingua sarebbe una lingua passata che non consentirebbe nemmeno la crescita di un paese. Ovviamente questo è già approvato all'unanimità dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, se va alla Camera avrà lo stesso sicuramente percorso e sarà una di quelle riforme della Costituzione che non andrà a referendum, perché ovviamente l'augurio è che tutto il Parlamento queste modifiche le accetti.
7: Ma io senza penso stare che pur se fare in dispetto
8: l'hanno già approvato a tutti e due. Non esagerare.
7: Dai.
8: Su queste cose non si scherza.
7: Beh, no, io non ci scherzo, ma
8: no, vabbè, una cosa no, del genere non c'è rischio.
7: Ma vabbè, non c'è rischio, te dici. No, lo dicesti anche di Trump, comunque.
8: Cosa dici di Trump?
7: Che dicesti che per uscire dalla NATO no, è troppo difficile, hai visto che sta
8: scendendo. Ma non è facile che
7: non,
8: non pensare che sia facile anche per lui.
7: Questo è vero. Che ha
8: perché
7: fatto
8: vedi, anche
7: che ha fatto la Corte ora che gli ha dato torto un'altra volta.
8: Ha dato torto entro quattro cose, ma in una no, quindi,
7: in una no, esatto,
8: in qualche modo si arrangia. Ma la cosa bella è che ha dato torto anche giudici nominati da lui, sia alcuni di quelli nominati nel 2016 che quelli nominati oggi, perché in America quelli che vengono nominati nella corte non sono a tempo, sono a tempo a vita, capito?
7: Come vita? Cioè,
8: a vita, a vita. E quindi questo comporta che magari tu hai in questo momento, infatti ci sono ad esempio giudici nominati da Bush Junior, capito?
7: Addirittura.
8: Per farti capire come è data, ovviamente da Obama, ovviamente da Biden.
7: Ma pensate.
8: E ovviamente da Trump, anche il primo Trump, quello ormai di 10 anni fa, perché era il 2016. Allora, vogliamo parlare un'altra cosa, una cosa velocissima.
7: Vai.
8: In genere se ne parla poco di economia europea, no? C'è ovviamente Eurostat, che è lo strumento di lettura delle economie di tutti i paesi, okay. Ha guardato quant'è il PIL pro capite in Europa. La media è di 42.000 euro, però ci sono 17 paesi, tra cui purtroppo anche l'Italia, che sono sotto questa media. E questo non è una bella cosa, perché questo qui è uno dei motivi per cui molti giovani italiani, spesso talenti, prendono e se ne scappano, perché se un infermiere va in Svizzera o va in Inghilterra e guadagna 4.000 euro al mese, e perché dovrebbe restare da noi a guadagnare?
7: Però anche lì un caffè lo paghi 5 euro, quindi dopo la pareggi la vita, no? Insomma.
8: Ma infatti quelli che vanno in Svizzera abitano tutti a Chiasso. Esatto. E la mattina prendono la macchina.
7: Lo sai, c'era i frontalieri svizzeri.
8: Frontalieri.
7: Sì, ma c'era anche un bel servizio sulle TAMPS svizzero dove facevano vedere il turismo sanitario dei svizzeri verso l'Italia. Lo sapevi? Mi sa che gli costa più in Svizzera.
8: Esatto.
7: È vero? Va bene, caro Ivo. Allora, anche questa è fatta, via.
8: Adesso mi butterei anima e corpo su Arezzo.
7: Su Arezzo, che vuoi fare?
8: La prima cosa, mi hanno detto quello istituzionale, obbligatorio.
7: Allora.
8: Lunedì scorso c'è stato il consiglio comunale. Era molto atteso questo consiglio comunale per capire.
7: È il primo, no?
8: Il primissimo, si fanno delle nomine che poi rimangono per 5 anni importanti. La prima era l'elezione del presidente del consiglio comunale, cioè quella figura di garanzia. Di tutti i consiglieri, maggioranza e opposizione, di garanzia che le pratiche abbiano un percorso regolare, e quindi diciamo.
7: Quindi deve essere una persona garante di tutti.
8: Garante di tutti, ovviamente viene eletto tra i consiglieri comunali, e quindi essendo tra i consiglieri comunali sarà sempre di parte. Perché
7: come di parte? Se non può essere di parte, scusa.
8: No. Il presidente del Senato e il presidente della Camera vengono eletti, rappresentano tutti i senatori, tutti i deputati, però vengono eletti da un partito, vengono pescati in un partito, quindi saranno sempre di parte. Quando andranno a votare, voteranno per la loro parte, 99 su 100, no? Giusto?
7: Teoricamente sì, insomma.
8: No, teoricamente, lo fanno. Lo fanno regolarmente, anche perché a volte diventa necessario, perché magari può esserci troppi assenti, eccetera, e serve per mantenere il numero legale, serve per non fare bocciare una pratica magari presentata dalla maggioranza, ma che ha trovato all'interno della maggioranza persone contrarie. Insomma, ci stanno sempre queste definizioni, specie quando si tratta di provvedimenti che non fanno parte del programma elettorale. Cioè, questo non era nel programma elettorale, io non lo voglio approvare. E tutti hanno la libertà di scegliere come votare.
7: Esatto.
8: Allora, c'è stata la proposta da parte di Fratelli d'Italia di dare questo incarico a Marco Donati, che non è della maggioranza, è dell'opposizione.
7: Ecco, che mossa era? Se ne era parlato l'altra volta.
8: La mossa era, almeno per quanto dichiarava Fratelli d'Italia, di allargare l'area, diciamo. Anche in vista delle politiche del 2027, l'area del centrodestra ai civici puri, cioè quelli di centro. In questo modo Donati ha detto chiaramente in un'intervista, una bella intervista fatta al Corriere d'Arezzo da Luca Serafini, ha detto: io a un gioco del genere non ci sto, non ci posso stare, perché io ho avuto voti da civici che non volevano stare né con la destra né con la sinistra. Poi è evidente che all'interno di un così vasto una così vasta alleanza che avevo messo in piedi con 5 liste, c'erano persone che erano di origine di destra e di origine di sinistra. Finché non c'eravamo noi, non c'era casa civica, quindi con noi c'è stata. Io non posso tradire questi qui, e quindi io, messa in questo modo, nemmeno l'accetterei. Ma prima ancora che lui lo dicesse, era arrivato il no netto al voto verso Donati sia da parte del centro-sinistra, e quindi PD e AVS, sia da parte di Fare, cioè la lista di Comanducci.
7: Di Fare lo capisco al limite, perché vabbè, Fratelli d'Italia,
8: sì.
7: Ma perché dalla sinistra no? Fin dei conti ci mettevi uno dell'opposizione.
8: È dell'opposizione, ma non è l'opposizione che voleva il centro-sinistra.
7: Ma sempre
8: che
7: meglio che metterci uno dei suoi, scusa. Vedi che questa è una cosa, non mi torna.
8: Non ti torna perché tu non vuoi guardare la politica con gli occhi della politica, la vuoi guardare con gli occhi di quello che va al bar la mattina e fa colazione.
7: No,
8: te lo spiego
7: e poi ti dico.
8: Prima cosa, la proposta veniva da Fratelli d'Italia con la motivazione: vogliamo in qualche modo avvicinarli a noi, avvicinarsi.
7: Poteva essere anche visto, invece dice vabbè, diamo uno spazio anche a uno dell'opposizione.
8: Non l'hanno detto.
7: Due linee di pensiero.
8: Ma non l'hanno detto. Giuseppe, Fratelli d'Italia, anche per farlo ingoiare a Fratelli d'Italia stesso, perché non ti dimenticare che Macri già aveva dato una musata sulla candidatura di Lo Sciuga.
7: Mi sembra lo stesso Macri ci aveva parlato con Donati, che il famoso discorso del recinto, te lo ricordi?
8: Ci aveva parlato, ma non è che aveva fatto un accordo
7: scritto. No, assolutamente, però ci aveva parlato.
8: Ha parlato Zuccarelli e Donati saranno parlati 150 volte in 4 mesi.
7: No, no, ma
8: oggi appena
7: ti voglio seguire.
8: Non so se mi spiego, capito?
7: Oggi, come si parlano?
8: No, si parlano, ma insomma non c'è grande amore. Voglio dire, alla fine.
7: Amore, una vita finita.
8: Tutti e due hanno perso.
7: Ah no, Donati. Ma perché Ceccarelli ha detto: ma perché non hai fatto l'apparentamento? Si vinceva.
8: Non è vero manco questo, perché l'apparentamento non vuol dire.
7: Lui voleva fare l'apparentamento.
8: Io so che voleva fare. Ci mancherebbe altro, lui voleva fare per tentare di vincere. Non avrebbe vinto lo stesso.
7: Non avrebbe vinto lo stesso?
8: Secondo me no.
7: Anche perché molti della lista dei Donati non avrebbero mai votato Ceccarelli.
8: Ma guarda come è finito il voto. E guarda i voti assoluti, non guarda le percentuali, perché le percentuali cambiano dal primo al secondo turno, cambiano perché mancano tre liste, prima cosa.
7: Sì, sì, è chiaro.
8: Anzi, ne mancano quattro di liste, mancano quattro liste, le tre piccole e quella grande di Donati.
7: Sì.
8: Ma se tu guardi i voti, Comanducci, che aveva solo il centrodestra con sé, è aumentato di voti, tanti voti.
7: Quindi mi dici che qualcuno che era nelle liste...
8: E li ha aumentati altrettanti Ceccarelli. Che vuol dire questo? Che i voti di Comandi Donati... sono andati in metà di qua, metà di là. Quindi se
7: per chi ha votato, ovviamente.
8: Se ci fosse stato l'apparentamento, non bastavano quella metà di voti di Donati verso Ceccarelli, non bastavano. Però detto questo, sai, col senno di poi è facile anche fare questi ragionamenti. Prima no. Quindi è normale che certo non l'abbia voluto Donati, ma lui prima ancora di cadere da cavallo è sceso, ha detto: guardate, a queste condizioni non ci sto. E allora la scelta di Fratelli d'Italia è andata sull'avvocato Lucacci,
7: che ti mettono in screen,
8: sull'avvocato Lucacci, che già aveva fatto capire che era una carica che gli sarebbe molto interessata. Sarà parlato per lui di un incarico al Parco delle Foreste Casentinesi, che è di nomina ministeriale, quindi è di Lollobrigida quella nomina lì, sostanzialmente, quindi è lui che decide chi ci
7: vorrà. Però Lucacci è uno battagliero,
8: E che succede? Succede che c'erano più nomi, però Fratelli d'Italia ha scelto lui. Considera che lui è stato per 7 anni segretario provinciale di Fratelli d'Italia. Quindi non è una figura di secondo piano, è di primo piano, e magari era anche il momento, passatemi il termine, di andare un po' a riscuotere la grande fatica che ha fatto per tenere avanti questo partito quando questo partito non prendeva i voti di oggi. Perché non ci dimentichiamo questo, che è facile fare il segretario in un partito del 30%. È più difficile fare un partito del 5%, insomma, no? Tanto per
7: mi sembra che aveva aveva 9, no? Mi pare.
8: Sì, ma lui ha iniziato quando avevano il 5, il 4, il 5, poca roba, insomma, capito? Non è che, quindi, anzi, lui può a sé rivendicare che è cresciuto. Poi anche lui ha fatto, come è successo a Macri questa volta con i suoi candidati iniziali che non sono andati in porto, degli errori di valutazione. L'ha fatta a Cortona, l'ha fatto in altri comuni in cui l'ha fatta sul piano Meoni
7: Casucci, cioè, sì.
8: Ha tentato carte che non hanno funzionato, insomma. Però detto questo, lui è uno molto battagliero, cioè, infatti, tu l'hai visto in campagna elettorale, era quello molto più di altri soggetti, insomma, sempre in guerra, sempre aggressivo, una cosa o l'altra.
7: E ora fa il presidente.
8: Quando l'ha detto fa il presidente del consiglio comunale, anche nella sua maggioranza c'è chi gli ha detto: sì, ma sarai adatto, sarai disposto e lui sembra che negli colloqui che ci sono stati, ovviamente preliminari a questa cosa, abbia detto: beh, io sono un avvocato, so come funzionano le regole, conosco il regolamento del consiglio comunale, io sarò il presidente del consiglio, che in questo caso rimango sempre un passionale, nel senso che io sono per una parte politica, però non avrò l'atteggiamento che riconosco in certi momenti essere stato piuttosto colorito, se non vogliamo dire aggressivo. E quindi ora sarà per lui un banco di prova importante. Io penso che ce la farà, perché è un avvocato e le regole le conosce, e quindi imparerà a fare il presidente del consiglio come va fatto. Se non lo dovesse fare, lo criticheranno. Non ha preso tutti i voti del centrodestra, qualcuno non l'ha votato, perché lui doveva avere in mano 21 voti, ne ha presi 18, però qualcuno dice che questi 18 forse uno o due erano dell'opposizione, e quindi avrebbe preso un po' di meno dei suoi, perché qualcuno insomma non avrebbe gradito questa posizione. Non lo so, vediamo un po' com'è andata, non lo so, sono tutte cose da valutare. Non le so queste qui.
7: Lì si sbagliava la previsione quando dissi che era una delle figure indicate a fare il presidente del consiglio comunale, forse era Lucia Tanti, te lo ricordi quante volte te l'ho detto?
8: La Lucia Tanti era prevista finché non c'era il problema delle donne in giunta, se ti ricordi. Perché se fosse entrato, se non c'era il problema che Forza Italia doveva offrire due donne, probabilmente la Tanti faceva il presidente del consiglio comunale e l'avrebbe fatto volentieri. me l'ha confermato.
7: Questo lo sa, anche io lo sapevo. Sì, anche a me.
8: E sarebbe rientrato Scapecchi a fare quello che
7: mamma
8: lui
7: mia, come si è un po' amareggiato.
8: No, si è molto amareggiato Scapecchi sì. Perché lui ritiene e ha avuto tante testimonianze di solidarietà in questo senso dal mondo sportivo soprattutto.
7: Anche Visco, mamma mia. Come si chiama?
8: Finiamo di parlare di Scapecchi, se no facciamo casino. Sì. Scapecchi, insomma, ha protestato e anche oggi ha ridetto un'altra volta: l'hanno invitato ad una cerimonia legata ad un premio vinto dalla società sportiva. L'assessore allo sport attuale Antonio Tommasi ha detto vieni anche tu perché è una pratica che hai fatto tu, è giusto tu sia presente. Lui nell'occasione ha detto sono molto lieto di esserci perché spero che questa amministrazione, cioè quella col sindaco Comanducci, organizzi tanti di quei premi e forse anche di più di quelli che ho organizzato io per premiare le piccole società sportive che hanno bisogno anche di poche migliaia di euro per andare avanti. E quindi insomma ha fatto capire che ci teneva molto. Ora fa il segretario, fa il presidente del gruppo di Forza Italia in consiglio comunale, non è lo stesso ruolo, tanto per essere chiari. Come lo farà probabilmente Ceccarelli nel PD, non è lo stesso ruolo che fare il sindaco, l'assessore.
7: Ascolta, perché, Luciano Raldi non c'è.
8: Luciano Raldi non si è ricandidato.
7: Non si è ricandidato, no. Ma lui si è anche dimesso da. Cos'era? Il segretario
8: comunale. Non lo so, mi sembra di. Non lo so se è dimesso. Credo che abbia rimandato il mandato, ma credo che abbiano rimandato la decisione a una prossima riunione.
7: Ah, ecco. Avevo letto qualcosa, ma in maniera molto en passant. Mentre la Fiori, la presidente, buonanotte, segretario provinciale, invece Barbara Croci, mi sembra che non abbia parlato.
8: Non ne ha parlato, non so. Non so quando lì decideranno di fare una valutazione su quello che è successo, ripensando a tutto il percorso seguito, insomma, ma è evidente che anche in questo caso qualche errore c'è stato. Se non ci fosse stato. E qui non dipende, come abbiamo detto mille volte, dalla persona Ceccarelli come amministratore, dipende dalla sensibilità che forse anche lui non è riuscito a carpire che il mondo era cambiato, l'elettorato è cambiato e di fronte a due civici non si può mettere un politico di professione. Ci andava messo un altro civico. Non c'è niente da fare. Poi dice, ma quello ne sappiamo in di me, sicuramente, perché come capacità di fare il sindaco Ceccarelli le aveva tutte, in assoluto. Grandissima esperienza, grandissima conoscenza. Però i cittadini, quando siamo di fronte a queste scelte, cercano anche qualcos'altro. Dice, deve essere cambiamento sia, lo vediamo più in Comanducci che in lui.
7: Ritorna alla linea dell'imprenditore, della persona esatto. Che ha contraddistinto i vari gli ultimi sindaci, no? Insomma,
8: sì, assolutamente.
7: Va bene. Allora, questo ne abbiamo parlato. E quindi adesso la giunta è lavoro, il consiglio comunale al lavoro.
8: Sì, ora sono al lavoro tutti quanti, hanno messo tutti insieme gli assessori. Hanno fatto già un cambiamento intanto anche di organizzazione che è molto particolare. Nel senso che tutti gli assessori, prima gli assessori ognuno aveva la sua sede, no? Magari anche in un palazzo esterno, magari in una sede esterna.
7: Sono tutti insieme.
8: Tutti insieme, tutti all'ultimo piano, vicino alla Sala Rosa, una sola segreteria unica per tutti. Questo per evitare doppioni, per evitare che a volte lo stesso cittadino che chiede una cosa si presenta a te, a me, a quella, a quell'altra, a 10. In quel caso c'è una sola segreteria, dice ma lei ha già preso l'appuntamento con Misuri, perché lo vuole anche con Brocchi? Parli con Misuri e poi vedremo come fare.
7: Per sentire la voce opposta, insomma. No?
8: Opposta, se siamo in giunta insieme, se fossimo in giunta insieme non sarebbe opposta.
7: Io e te sarebbero in giunta insieme.
8: Ho fatto questo esempio apposta
7: perché
8: tu evitassi di dire quello che hai detto no, perché non era necessario eccetera.
7: Dai, scriva, dai, ma non si può di niente.
8: No, si può di tutto.
7: Ah, ecco, vorrei vedere.
8: C'è neanche la par condicio.
7: Ma io e te saremmo sempre andati d'accordo, lo sai, questo non ci piove. No, è vero, la par condicio non c'è. Va bene, comunque è la situazione politica, è questa di Arezzo. Le prime cose che sono trapelate, insomma, via Filzi, via i lavori in via Fiorentina.
8: Stanno cercando di mettere le mani subito su questi che sono
7: i bubboni,
8: chiamiamoli la parola giusta è questa, i bubboni che si sono trovati in collo con questa amministrazione, perché le altre cose non lo sono. So che oggi c'è stato l'incontro per esempio del sindaco e poi non so di quali assessori con la società sportiva Arezzo per valutare come
7: lo stadio
8: perché comunque sia lo stadio che ovviamente per 99 anni è stato concesso alla società ma è di proprietà del comune, non ce lo dimentichiamo. rimane di proprietà del comune.
7: Poi c'è quella cosa pendente con la, visto lì,
8: con la società, quella chimera,
7: sì,
8: nuoto,
7: che
8: sì,
7: non gli sta bene,
8: cioè, lì è una questione, insomma, che dovranno risolvere, non so come faranno, ma insomma, ecco, diciamo che questi cosiddetti buboni li vogliono prendere di petto. Per esempio,
7: anche perché ora sono freschi, sono, cioè, ma poi le forze.
8: Anche perché in questo, al di là delle forze, in questo momento, quando prendono in mano una situazione, devono guardare avanti e non hanno bisogno di guardare indietro. Che vuol dire? E noi, se io ti faccio una promessa oggi, tu mi dici, ma ieri hai detto un'altra cosa.
7: No.
8: Ma io ieri non c'ero.
7: Lo so, quindi non, te, non, come hai detto, erediti, sì, tutto quello,
8: infatti,
7: che c'è stato. Quindi,
8: per esempio, Camurrini, che ha fatto un'intervista ieri su Via Fiorentina, perché ha incontrato coloro che gestiscono i lavori, una cosa o l'altra, eccetera, e vogliono scrivere punto per punto un cronoprogramma da controfirmare, non so se magari ci vogliono mettere anche qualche penalità dietro questa firma da mettere,
7: ma potrebbe fare ora,
8: se l'azienda lo accetta, magari sì, che ne so, vediamo, non lo so. La settimana scorsa era spinto un po' avanti dicendo, fra un mese ribaltiamo il cantiere, cioè chiudiamo dalla parte verso la città e apriamo verso la periferia, e fra un anno finisce i lavori. E ieri ha fatto un'intervista dicendo, beh, vediamo, ancora le date certe non ve le do, magari invece essere un mese a qualcosa di più il ribaltamento, e mi ero un po', dicevo, un po' fatto troppo avanti, spero a giorni di darvi il cronoprogramma scritto con le date. E in questo caso forse nessuno chiede i nostri consigli, ci mancherebbe altro, ma come facevamo con Sacchetti, facciamolo anche con Camurrini. Piano con le date, fate piano con
7: io
8: le
7: già
8: date.
7: Gli ho detto che vorrei andare, come mi ha portato l'ex assessore Sacchetti, vorrei entrare nel cantiere e fare un servizio, vedere un attimo.
8: Ma quello.
7: Vabbè.
8: Lo devi chiedere a lui e ti accompagnerà.
7: Io l'ho già chiesto, insomma, io l'ho già chiesto.
8: Ti ha risposto?
7: Sì, sì, assolutamente. Me lo fa sapere. No, risponde, vediamo. Vediamo un po'. Va bene. Allora,
8: affronteranno quello, affronteranno le cose. Ce n'hanno tante da affrontare.
7: C'hanno appoggio del sole.
8: Ma soprattutto c'hanno i famosi 100 giorni in cui si dà l'immagine di come governi una città.
7: I 100 giorni?
8: Sì. Sono 3 mesi, perché in 3 mesi la novità finisce, la freschezza del voto finisce. In 100 giorni la gente vuol vedere il famoso cambio di passo, capito? Allora, soprattutto partendo dai buboni, e per esempio lui ha firmato, Comanducci, un ulteriore ordinanza in cui dice alla banca, entro 3 mesi sanate la parte, diciamo, malata della zona di Via Fizzi, quella che può provocare le malattie, eccetera, oppure interveniamo noi come
7: fanno
8: a
7: intervenire? Buttano giù i cosi, i cancelli, le steccate?
8: Assolutamente, è diritto di... guarda che il sindaco ha tanti poteri in questo caso,
7: sì, ma lì è una proprietà privata.
8: Adesso è uguale, se il problema è un problema sanitario, è un problema sanitario o di sicurezza urbana, cioè se tu hai un muro pericolante qui accanto,
7: ho capito, chiaro,
8: che sta per cadere sulla strada, e la strada è una strada pubblica con i marciapiedi, eccetera, io ti do l'ordinanza, non la rispetti, intervengo io, ti faccio pagare quanto costa, perché è giusto che sia così. Il muro è il tuo, lo devi pagare te, non è che non lo paghi.
7: Va bene, ascolta, dove, che si fa?
8: C'è una notizia che non mi piace, ma voglio dare, devo dare, mi dispiace tanto. Si abbassa un'altra saracinesca di un'edicola. E per me questo, sai quanto fa, mi fa male personalmente.
7: Di davanti alla stazione. Sì.
8: È stata la storica edicola di Santino, che tu non hai conosciuto.
7: Ciao Mario.
8: Grande persona. No, quello di attualmente si chiama Mario Ceccherini.
7: Sì.
8: Vigile del fuoco in pensione, che ha gestito gli ultimi 15 anni, ma prima era di un'altra persona, si chiama Santino. Stava a Pescaiola, lui purtroppo non c'è più. È morto anche giovane, tanto per essere chiari. E niente, un'altra edicola che chiude perché le edicole non ce la fanno più ad andare avanti. Hanno costi di gestione, fatica enorme nel gestirle, perché le ore sono tante di apertura, e i giorni liberi sono pochissimi.

0: differenza. Ci sono dei tabacchini che tengono solo i quotidiani.
1: Ah, ho capito.
0: Solo i quotidiani, un tabacchino lo tiene perché non ci deve guadagnare come fa un edicolante.
1: Uno va lì,
0: deve...
1: sì, ho capito.
0: Uno va lì, magari tengono 50 giornali, ne vendono 30 e 3 euro al giorno gli rimangono in tasca. 3 euro, 4 euro, 5 euro, non di più. Può andare avanti un edicola che rimangono 10 euro al giorno, 20 euro al giorno, non può andare avanti.
1: Ma poi io penso che sia una vita che se la fai o hai chi ti dà il cambio, altrimenti tu provi a immaginare.
0: Cicchierini l'ha fatto assieme ai figli in questo periodo di marzo.
1: Però i figli non la volevano portare avanti.
0: Non lo so se la portano avanti o male. Non la porta avanti quando non c'è il sugo, tanto per essere chiari.
1: Sì, tra l'altro quello è un punto centrale, anche se dentro la stazione ce n'è un'altra, insomma, no?
0: Ce n'è un'altra che dentro la stazione ancora regge, ma regge perché ha tante altre cose, alle sigarette, ai biglietti del treno, insomma anche altre cose che vende, capito? Perché se no non
1: quando
0: lo so.
1: Una cosa chiude, specialmente queste cose qua, è sempre un dispiacere per tutti.
0: Assolutamente.
1: Questo è proprio vero. Che una cosa, va bene. Ascolta, dove
0: raccontaci qualcosa tu,
1: ma io ora ti porto, dove vuoi andare?
0: Il primo filmato, prendiamo fiato,
1: lo metto piccolino, poggio del sole. Sono stato l'altra settimana, te l'avevo fatto vedere.
0: Anche perché piccolino anche il cantiere, quindi giustamente.
1: Sì, ma cioè, guarda, ti faccio vedere questo.
2: Se non fosse per la mia camicia a righe, vi potrei dire che venire qui o non venire qui è la stessa cosa, non cambia niente. Purtroppo, nuova azienda, stessi problemi, mi pare, ma non è per essere sempre negativo, no? Noi l'altra volta abbiamo visto che hanno già ciombato la ringhiera e quella è rimasta tale, quindi non abbiamo, mi sembra, nemmeno postato il servizio. Lo posteremo insieme a questo, prima o dopo. Notiamo che c'è un ingresso in più se uno volesse entrare, ovviamente noi non entriamo perché si vede bene che c'è la recinzione questa di plastica di cantiere, quindi non si può entrare, però il cantiere rimane aperto come sempre, quindi anche la nuova azienda purtroppo, che dire, è così e continua a esserci zero, non c'è scritto quanto costa questo qui, chi ce lo sa dire? Proveremo a indovinarlo. Ciao.
1: Allora, praticamente è un video che ti fa vedere niente, perché niente è stato fatto. Cioè, praticamente dalla scorsa settimana ora, a parte il cantiere è rimasto aperto come era succedeva prima, però non c'è niente. Ora, c'è una cosa, ora siamo nel periodo che negli orari non si può lavorare. E vabbè, sì, però se uno ci lavora a settimana lo vede, cambia qualcosa.
0: Un po' di lavoro dovresti vederli.
1: E che si vede? Le cose che sono state fatte a terra sono quelle. Angelino mi ha detto, ma sembra che il cemento sia stato rifatto in terra, non lo so. Però insomma, sono abbastanza, che ti devo dire,
0: perplesso, diciamo.
1: Perplesso, Ivo, veramente.
0: Senti l'assessore.
1: Sì, infatti.
0: Senti qualcuno.
1: Sì, infatti.
0: Guarda se c'è un RUP in quel cartello dove chiedi la RUP. Chiedi al RUP, responsabile unico del procedimento, che magari non ha l'obbligo di rispondere, ma neanche l'assessore ha l'obbligo, è per questo.
1: Quindi tu cittadino o noi che siamo un organo di stampa, se chiedi a facciamo una domanda, non ci
0: possono non risponderti.
1: Va bene,
0: saranno maleducati, ma possono non risponderti.
1: Va bene,
0: non ci fanno una bella figura, questo è sicuro.
1: Non lo so.
0: Se un amministratore pubblico chiede una cosa sul lavoro pubblico, non è che gli chiedi il PIN del loro banco, ma ti chiede una cosa che paghiamo tutti noi, è giusto che ti risponda.
1: Ecco, allora ti metto un altro filmato, perché andammo a vedere questo luogo un tempo fa,
0: sì,
1: e ci siamo ritornati,
0: sì,
1: perché bisogna girarli tutti, no? Non è mica ora, perché cioè, vuoi dire,
0: ci mancherebbe altro.
1: Sono andato vicino a casa tua sempre, sono tornato
0: bene,
1: lì.
0: Bene.
1: Oh, ti faccio vedere però che qualcosa cambia.
2: Questo intervento doveva finire il 29/10, cioè è stato commissionato il 29/10.
1: Questo Angelino l'ha montato male, te lo dico subito.
2: E doveva durare 300 giorni, quindi inizio lavori 29/10/2024. Ma questa data vi dice nulla a voi? Ora, il 29 non proprio, ma il 10/2024 doveva finire Buonconte da Montefeltro. Quindi, se tanto mi dà tanto, mi sa che la ditta doveva finire lì e finire qua. In realtà non è così. Comunque siamo venuti a fare questo giro, c'è da dire che i pannelli, quelli di quella speciale legno pressato tutto in una certa maniera, adesso sono messi dentro. In ogni caso il cantiere si è mosso
1: l'ha sbagliato,
2: e abbiamo testimoniato che almeno i mezzi da lavoro ci sono. Dico questo perché noi facciamo questi video semplicemente per raccontare quello che vediamo, poi ognuno ci faccia le proprie considerazioni, ma non, che non devono riguardare noi vi facciamo vedere, poi siete voi che direte.

0: più o meno la vostra idea. E ovviamente vengo qui e ci dicono siamo di un colore, andiamo a Giardini e Porcinai siamo di un altro, andiamo a Bonconte e Montefeltro e noi raccontiamo Arezzo per come la vediamo e lo facciamo da turisti. Sapete perché? Perché quando leggo sui post che ne so, l'erba di via la Sette Ponti, come si chiama, era tanto tempo che era così, ma allora perché non l'avete segnalata? Ecco, perché gli occhi degli aretini ormai si sono abituati a vedere queste cose e non le raccontano più. Noi invece lo facciamo da turisti. Ciao.
1: Allora, questo video è sbagliato perché la prima parte ti facevo vedere che c'erano dei mezzi fermi, però c'erano i mezzi, sì, hanno spostato delle cose, quindi c'è effettivamente. Sì, però ho ribadito,
2: confermo che lavorano,
1: ecco, ho ribadito il fatto, sarebbe una cosa sbagliata non dire che c'è il fermo degli orari.
2: Sì,
1: ora
2: sì.
1: Noi ci siamo andati alle 6, quindi insomma.
2: Ora volevo dirti una cosa su questo cantiere. Questo è una delle opere finanziate con il PNRR.
1: Però devo guardare prima sti video perché me l'ha mandato ora, sì, c'è qualche errore.
2: Con il PNRR, che sono soldi che andavano spesi, realizzati entro il giugno del 2026.
1: Ecco, ma anche Piazza Saione, vero?
2: Cosa succede? Sembra che ci sia una deroga di 3 mesi, forse di 6, una cosa o l'altra. Ma se andiamo con questo passo, chi neanche 6 anni bastano per finire queste opere. Ora, questa struttura che vediamo qui non è una struttura complessa, particolare. Le fondamenta sono una grattatina al terreno e una gettata che hanno fatto per terra. Non è che hanno fatto chissà quali lavori, eccetera. È una struttura leggera, tutta in legno. Quando la montavano si vedeva, quando andavi verso la città vedevi il vuoto, tornavi indietro, era già tutto fatto perché erano pannelli prefabbricati portati lì al volo. Poi si fermava. Quella è la costruzione vera e propria.
1: Esatto.
2: E quindi insomma qualcosa che non torna in tutto questo. Io non so se sono penali, non ci sono penali, eccetera.
1: Il Ruppe ce lo spiegò.
2: A quello che ho capito, se non vengono finiti i lavori nei tempi giusti, il rischio è che tocca restituire i soldi al signore Europa.
1: E dopo chi li paga l'azienda?
2: Appunto. Capito? Io non lo so quali sono
1: i tipi di... Ma la colpa di chi è se non vengono consegnati?
2: Non lo
1: ma
2: so. Penso
1: che, ma ti rendi conto che razza di cosa...
2: Meccanismo pazzesco.
1: Vabbè. Ci fermiamo un attimo perché c'è qualche errore di montaggio, perché in realtà questo video partiva proprio facendoti vedere la novità che c'erano 3 furgoni e una macchina.
2: Sì, sì.
1: Quindi c'erano
2: confermo.
1: Ma l'altra volta non c'era, no? L'hai visto e dissi ma vengo o non vengo? No, dissi no, bisogna essere onesti nel dire queste cose. Va bene, ci fermiamo un secondo solo e poi ti porto un via Monconte da Montefeltro, caro Ivo.
2: Bene.
1: Ci sono delle novità.
2: All'aperto. Chissà, lo sapremo solo vivendo.
1: Sì,
2: aspettate.
1: Me l'ha detto una stasera di un'altra cosa.
3: Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind. Sono le 18:38.

0: E eccoci qua nella terza parte di Senza Titolo, Senza Pace. Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi qui dalla cabina. Come stai stasera, Ivo? Un po' calda?
1: Oh, si sta bene.
0: Insomma, vabbè. Si sta bene. Va bene, allora andiamo, inviamo un conte a Montefeltro.
1: Sì.
0: Questa bretella, questo raccordo tra il parcheggio scambiatore, ma perché si chiama parcheggio scambiatore quello? C'è camper, che scambi?
1: Scambi, lascia il camper e vai a piedi.
0: Che cambi la macchina?
1: Vai a piedi in città.
0: Vabbè. E la via Buonconte a Montefeltro attraverso una rotatoria.
1: Sì, che, ma... che in via?
0: Buonconte a Montefeltro.
1: Sì, no, la rotatoria, quella vecchia.
0: Viale Santa Margherita?
1: No.
0: Non lo so, non, della Catona.
1: Sei? Guarda che ora con l'assessorato alla retinità tu sarai costretto a conoscere tutti i nomi di tutte le
0: io
1: strade.
0: Io sono diventato turista e
1: ecco.
0: Quindi un turista che guarda da turista. Che via è?
1: Come che
0: via della Catona? Che è?
1: No, è via Tarlati.
0: Ma quale via Tarlati?
1: Quella dove
0: via Tarlati è quella per lungo.
1: È col... quella che parte dagli archi e va fino al semaforo, anzi fino alla rotatoria.
0: Ma che c'entra via Tarlati? Quest'altro parcheggio scambiatore.
1: È lì che inizia.
0: Dalla rotonda di via Tarlati fino a... hanno fatto la rotonda là.
1: Sì.
0: Ma lì viene chiamato via scambiatore, che ne so io.
1: Che c'entra? Io ti dico che questo pezzetto che hanno fatto, questa bretella... Si chiama tra via Montefeltro e via Tarlati.
0: Allora, noi l'abbiamo vista asfaltare, l'abbiamo vista, no, che era sterrata, poi asfaltare, disse ora Sapri, ti ricordi, non mancava poco
1: alle lezioni. Sai che ti vogliono nominare il RUP, sì, perché no. Siccome segue tutti i lavori, no. Lo fa lui il RUP.
0: No, no, allora, e Fuganzo, il capocantiere, che mi disse, ma scusate, ma cioè, la dovevate consegnare a ottobre del 2024, sai, ha piovuto, è stato brutto tempo, Fuganzissimo, insomma, no, Quindi noi l'abbiamo vista crescere e poi a un certo punto fermi tutti,
1: niente,
0: tutti spariti, tutti fermi. Io ho contattato, te l'ho detto, l'architetto, il titolare, niente, non si sa niente. Poi hanno fatto una piccola parte, perché tu sai che c'è un'azienda in mezzo a quella strada, è il passo che devo andare, no?
1: Esatto.
0: E io feci il filmato anche lì, l'ultimo, che... e oggi abbiamo una novità.
1: Oh, vediamo.
0: Oggi. L'orario sono le 18 e io ti faccio vedere questo filmato, speriamo che sia stato fatto bene. Caro Ivo, adesso ti ho portato a vedere una bella... Oddio, non c'è più! C'era un cartello qua, adesso c'è una siepe. Siamo venuti nella bretella di raccordo dal parcheggio multiscambio, come si chiama, scambiatore, e via Buonconte Montefeltro. Non c'è più un divieto d'accesso, non c'è più niente, ma laggiù in fondo vediamo delle transenne, vediamo che comunque la strada è chiusa. Adesso andremo a vedere che cosa ci nasconde questo cantiere, perché vogliamo capire a che punto siamo. Ricordo la data di ultimazione prevista era l'ottobre del 2024, adesso siamo il 2 luglio, sì, siamo a 2 Angiolino, sì, 2 luglio 2026 e la strada ci porta verso l'interno. Andiamo. Caro Ivo, non avendo più trovato nessun cartello lassù e questa strada completamente aperta senza nessun divieto, noi siamo arrivati a quella che è l'inizio della rotonda. Vedete, c'è qui adesso vietato d'ingresso e noi non entriamo. C'è da dire che hanno fatto, si vede bene che hanno già fatto anche le parti, diciamo, di segnaletica, mancano le strisce centrali, qua sono state fatte, vedete, le strisce bianche, insomma, le segnalazioni a terra. Ora, la cosa che non capisco, ma il cantiere è finito? No, cioè, è da finire, c'è da chiudere la parte di là. Il cartello non c'è, andremo dalla parte di là per vedere se tante volte quel cartello là che citava la chiusura dei lavori ottobre 2024 l'avessero per qualche modo maniera messo qua. Andiamo a vedere, qui è tutto aperto, possiamo entrare, non c'è nessun divieto, ovviamente non possiamo andare lì e noi non lo facciamo. Andiamo di qua però. È che è molto caratteristico e anche particolare camminare su questi ghiaiottoli, come si dice ad Arezzo in dialetto. Ci si cammina anche molto bene. Questo sarà un percorso pedonale o ciclopedonale, non lo so. Sta di fatto che qua abbiamo una divisione, vediamo dove va, è sui campi oppure si continua. Sempre tutto aperto, non ci sono segnali di stop, ovviamente lì non ci si può passare con le macchine. Vedete che insomma la rotonda ha preso forma ormai, come diciamo, e vediamo, stiamo notando una cosa, su quel cancello là, che non so se verrà levato, perché non credo che sarà al centro della rotonda un reperto storico, abbiamo il cartello cantiere, andiamo a vedere se è lo stesso di là. No, non mi sembra, però andiamo a vedere, siamo curiosi. Allora, noi siamo venuti qui a questo cancello che rimarrà nel centro della rotonda. No, di cartelli ne abbiamo trovato uno, ma in realtà ho paura che ci incastri niente, perché sì, l'impresa è sempre la stessa, ma si tratta di un cartello vecchio del 2023 addirittura, che non c'entra niente. Il cartello che noi troviamo qui, con tutti ovviamente, nessuno c'entra qui dentro tranquillamente, ci mancherebbe, però questo è quello che è rimasto. Tra l'altro, sì, va bene, è diverso tempo che c'è perché è arrugginito tutto, però non c'è scritto, vabbè, c'è scritto l'impresa e quello che è costato, 1.247.219,55 euro, capito? Vabbè, c'è da dire che io ho contattato sia credo il responsabile del cantiere, che è un geometra, mi sembra un architetto, lui mi ha dato il numero del titolare, i quali non preferiscono non rilasciare dichiarazioni su questo cantiere. Per carità, noi ovviamente ci mancherebbe, no? Però insomma, sarebbe anche, secondo me, l'azienda sarebbe anche importante che ci dicesse, prima di tutto perché siamo arrivati da ottobre 2024 della consegna, che c'era scritto in quell'altro cartello che ora non c'è, ma noi ce l'abbiamo, il filmato, come mai siamo arrivati a oggi e cosa si aspetta innanzitutto per fare l'inaugurazione, probabilmente il nuovo assessore, adesso il nuovo assessore è stato designato, insomma, no? Quindi ci sarebbe, cioè, secondo me sarebbe stato anche carino, per non usare in termine diverso, spiegare ai cittadini che a fronte di questo impegno di spesa di soldi pubblici, magari sapere perché sono quasi 2 anni di ritardo, ma tutte le motivazioni ci sono. Vi ricordo il capo cantiere, quando venni qua in una delle prime interviste, che mi disse, che in maniera ironica e scherzando, disse, sai, ha piovuto fino adesso, e vabbè, se aveva piovuto fino adesso c'erano le paludi qua. Ciao! Allora, adesso noi riprenderemo il percorso con tutti i ghiaino un po' grosso, e mi sono messo qui ad aspettare la corriera, sarò uno dei primi sicuramente, e vi devo fare una riflessione: non ci riesce consegnare le robe, i pavimenti non sporchi, anche questo, boh, che c'è caduto l'olio, è un altro catrame, è una toppa, insomma, ora ci consegnate un cantiere toppato, sta a vedere. Va bene, ciao, a presto, a un altro cantiere. Va bene, dai, qui poi finisce, è finito. Che mi dici di questo cantiere?
1: Che vuol dire? Finirà anche questo.
0: No, ora parte tutto. Tu mi hai spiegato bene questo fatto delle aziende. Che
1: sì,
0: quindi,
1: no, le aziende non vogliono parlare, no, perché comunque hanno interessi a portare avanti il lavoro. Se non ce l'hanno fatta nei tempi giusti, hanno interessi a tirare diritto.
0: Però adesso tu hai sollevato questa qui, rientrava nel piano PNRR anche questo.
1: Non lo so, bisogna vedere il cartello originale.
0: E il cartello ce l'ha messo Angiolino, perché non c'è più qui, capito?
1: Se quello lì lo vedi, se c'è scritto grande lo vedi, ma non lo so se si vede bene. Tutti quelli col PNRR avevano una scadenza. E comunque
0: proprio di realizzazione,
1: fatti, sì, di realizzazione, o all'80%, una cosa del genere, insomma. C'è un regolamento europeo che stabilisce che questi soldi vengono dati, le finalità, le tipologie, eccetera. E per esempio, da noi c'era l'altro giorno un report nazionale sui soldi spesi del PNRR. Non siamo tra i migliori spenditori in Europa, nel senso che ancora molti soldi non sono stati destinati o spesi.
0: No.
1: No, abbiamo speso pochissimo negli asili, per esempio, molto di più sulle strade. Quindi la destinazione è stata scelta diversa, insomma, non è che...
0: Ecco, no, sto guardando nel cartello che l'abbiamo rimesso per sapere se rientrava nel PNRR.
1: Se ci rientra proprio nel primo rigo in alto del cartello.
0: Te lo metto in screen, guarda, te lo metto qui, questo è quello che...
1: Manca un pezzo di foto, mi sa, in cima.
0: Sarebbe proprio quasi in cima. Sì, vabbè, lo ritroviamo, perché noi abbiamo tutta una serie di cose. Vabbè, comunque era più che altro una curiosità.
1: Comunque vedremo. Poi.
0: Comunque, il Piazza Saione. Piazza Saione.
1: Questa è una delle grandi Anche questo è uno dei grandi buboni, secondo me.
0: No, allora, cioè, devo dirti che trovi delle persone veramente simpatiche su Saglione.
1: Ma Saglione sono forti.
0: No, guarda, lo devo dire. Anche chi ora non devo dire il nome, perché sennò dopo la riconoscono che non si vuole fare intervistare, ma ha promesso un'intervista. Tutte le volte ci vado, dice la prossima volta. No, no, no, in realtà mi ha detto che non me la fa l'intervista, però ci provo. E si è trovata un'altra signora che c'è sta lì, no? È stata ganzissima. Che io ho detto, signora, ma lei ce la spiega lei questa piazza, perché la vedrai come è venuta, no? Come sta venendo. Sì. Ah, dice, guardi, qui nessuno lo sa. Dice, qui nessuno lo sa. E ha tirato fuori quella canzone che hai detto te prima.
1: Lo scopriremo solo vivendo.
0: Lo scopriremo solo vivendo, anche quasi canticchiata. Allora, proviamo a andare.
1: Questa è un'altra domanda che può fare al nuovo assessore. Assessore, ma perché non fai mettere il cartello del progetto, il prospetto?
0: Scusa, questo potrebbe essere interessante. Ma ce l'hanno, sei sicuro?
1: Ma ce l'hanno per fare. Allora, che fanno a occhio?
0: Ora io ti devo trovare.
1: Fanno a occhio, secondo te?
0: Perché adesso io ti devo trovare. Perché vedi.
1: Questo è sempre Pescaiolo.
0: No, ma Angiolino me l'ha montato un po'. Cioè, un po' addormentato, ma sa Angiolino.
1: Ma che Angelina la prossima volta è uno scappellotto.
0: Vai, eccolo qua, dai. Sicuramente qui Pescaiola. No, sì.
1: Saglione.
0: Quindi c'è un buco enorme. Bella anche della diretta, li vedo ora sto video. Aspetta.
2: Lo stato.
1: Eccolo qua.
0: Aspetta.
1: Vai.
0: Speriamo.
2: Allora, Ivo, siamo venuti in piazza Saglione per vedere lo stato di avanzamento dei lavori. Ti devo dire che noi ci siamo fermati a parlare qui con una signora che non vuole essere nominata, però vabbè, una signora simpaticissima che vive e lavora qui, e le ho chiesto, ma insomma, questa piazza come viene? Ma dice, dovrebbe venirci una strada di là, la strada quella. E dice, hanno spostato tutta la parte di contatori, che ora Angiolino ci farà vedere là. Vedete che i quadri dei contatori li hanno spostati, erano qui davanti, li hanno messi di là.
0: Insomma.
2: Però qui ci faranno dei giardini dove c'è la terra, i cordoli di travertino che ho imparato ad amare qui in questa piazza delimitano queste aree. Andiamo su nel sagrato della chiesa per vedere se riusciamo a vedere meglio, ma anche lei era molto in difficoltà a dire, io non so cosa viene fuori. Andiamo a vedere dalle scale della chiesa, cerchiamo di capire un po' come possa venire questa piazza. Vedete che c'è un'indicazione quasi di un viale, di una strada.
0: Aspetta.
2: Ma possibile che passa la strada in mezzo, che passi in mezzo ai cordoli di travertino? Perché questa signora ci diceva che dalla strada di là,
0: questa
2: probabilmente
0: qua,
2: nella parte che divide diciamo la parte di questa terra parte dove qua, ci verranno dei fiori, delle aiuole e la parte qua in cemento ci dovrebbe venire la strada. Ma a questo punto quante strade vengono qui dentro? Ovviamente le nostre
0: stretta,
2: sono tutte supposizioni, però da qui, credetemi, non riesco a capire, ma le macchine ci passeranno qui dentro? Ma. E poi un'altra cosa, i San Pietrini dove li metteranno? Sì, perché ci sono i San Pietrini, adesso vi ci portiamo. Parlavamo dei San Pietrini, e io penso che si chiamino così, se hanno un altro nome scrivetelo. Però io l'altra volta c'è un signore ci disse che qui ci veniva l'asfalto. In realtà non ci viene l'asfalto, ci hanno messo sopra i San Pietrini. La cosa, il dubbio si infittisce. Là la strada è stretta, non ci può essere una strada. Andiamo a vedere qua giù se riusciamo
0: Ivo
2: a capire.
0: È stretta.
2: 12 sacchi. Sacconi pieni di San Pietrini più quelli che sono in terra, e pensate, ben 10 pancali di pietra, tipo mattonelli di pietra, insomma, pietra serena sicuramente è. Abbiamo trovato un'altra signora che ci abita qui, e ovviamente anche a lei gli ho chiesto, ma signora, ma lei sa come viene sta piazza? Dice, tutti ce lo chiedono. Dice, io abito qui. Dice, lo scopriremo vivendo, sulle note di una canzone, ve la ricordate? Allora, tra poco lo scopriremo, sta di fatto che nessuno lo sa. I San Pietrini ce ne sono tanti, quindi l'asfalto lì non c'è. Sicuramente verrà bella, non lo so, però il mistero si infittisce, chissà quando sarà risolto. Da Piazza Saglione tutto, ciao Ivo. Ogni volta che vado lì mi dice che ci ha capito. È stretta quella, no, Ivo, non ci passa manco una mano, non gira.
1: Ci passa
2: tra quei cordoli di travertino.
1: Chi non ci passa, multa. Così almeno imparano.
0: No, dai, Ivo, non
1: è così. Alle San Pietrini serviranno per fare il cosiddetto sagrato davanti alla chiesa.
0: Ah, e però hanno già buttati laggiù di sotto, hai visto?
1: Anche adesso è perché anche il marciapiede continuerà.
0: Quindi il sagrato quello sotto, tutto in San Pietrini.
1: In San Pietrini, perché San Pietrini, quindi è giusto che sia lì. Detto questo, lì era meglio stare a Sant'Antonini, perché Sant'Antonio,
0: però, guarda,
1: c'è la chiesa. Però al di là di questa battuta, lì funziona così: ci sarà sempre la stessa strada che da via Trasimeno fa uscire in via
0: dove c'è il semaforo.
1: Vittorio Veneto, praticamente davanti all'ex Banca Etruria, che è quella sulla destra, adesso ci hanno messo i medici, una cosa di medici, e sarà molto stretta quello, perché deve essere solo in uscita. In entrata sarà accanto, fra l'edicola e quel pezzettino di terra che lasciano in
0: come
1: mezzo.
0: Come in uscita? Ah, in uscita,
1: in uscita
0: la parte,
1: da via Trasimeno.
0: Ok.
1: In entrata da via Vittorio Veneto verso via Guelfa, sarà quella parallela dove in mezzo ha lasciato una strisciolina di terra e più vicino alla chiesa c'è appunto il sagrato. Ma attorno al sagrato ci sarà una strada rotonda che tornerà da via Trasimeno in via Guelfa. Altrimenti
0: è stretta, Ivo.
1: E saranno dei 2,5 metri, 2,70 metri che fanno le strade adesso, capito? Un camion ci passerà con difficoltà.
0: Ah, ecco,
1: una macchina,
0: sì. Vederlo da lì.
1: Siamo di nuovo alla stessa situazione del sottopasso del Baldaccio. Ma io ti dico, allora facciamo una cosa: un giorno ci mettiamo io e te allo 026 o allo 056 di qualunque ora del giorno. Passa l'autobus che dalla città va verso Pescaiola.
0: Ah, c'è un autobus che
1: ce n'è uno che ne passa e passa solo in giù. In su lo fanno passare dall'altra parte. E quando passa quell'ora lì, tu vedrai che l'autista, per quanto sia bravo, per quanto sia esperto, è costretto, sottolineo costretto, a tenere le ruote dell'autobus oltre la linea continua, altrimenti non riesce a girare, di fare la salita.
0: Questa è una vecchia cosa che purtroppo
1: è successa, ormai è così, non si può rimediare, non c'è modo di rimediarlo.
0: Perché non c'è modo di rimediarlo?
1: E come lo rimedi? Butti giù un po' di marciapiede?
0: No, fai a senso unico.
1: Allora la soluzione di aver messo a posto il traffico a Pescaiola, che fai? Hai speso 7 milioni per farci la buca delle nane quando piove?
0: No, fai a senso unico, esci solo da Arezzo.
1: No,
0: lo so che non è praticabile.
1: No,
0: ma anno fa, scusami Ivo, la ciclovia, la parte di pista ciclabile che passa di sopra, ho capito che ci saranno delle misure imposte dall'Europa, ma è grande quasi quanto la carreggiata. Ma
1: tu parli nella vecchia,
0: quello nuovo è enorme, perché, ma per cosa?
1: Perché lì l'errore è stato fatto in fase di progettazione. Hanno fatto una progettazione al computer, senza
0: ingegneri. Te lo ricordi quando il Sacchetti disse qua l'ingegnere Sacchetti? Bisogna fidarsi.
1: Non c'è neanche un ingegnere in questa giunta. Ecco la discontinuità dove sta.
0: No, però c'è non c'è
1: nemmeno un ingegnere.
0: Laureati ce ne sono.
1: Laureati
0: però.
1: Sì, ma ingegneri zero.
0: Quindi ingegneri proprio.
1: Neanche un ingegnere. Scommetti che gli vengo meglio ora. Che c'è neanche un ingegnere.
0: Va bene. Io non, mi sembra che sono fatti questi. Manca la prima parte dei cosi. Forse per qualche motivo è andata a Marengo, non lo so.
1: Ci abbiamo qualche secondo o no?
0: Puoi parlare, sì. Abbiamo ancora esattamente 4 minuti.
1: 4 minuti. Allora, da 2 giorni, da ieri e oggi, quindi da 2 giorni. È partita questa sperimentazione al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo. Tu sai che il pronto soccorso sta esplodendo, nel senso tante richieste, sempre meno personale.
0: Certo.
1: Tante richieste, sempre meno personale. L'azienda ha chiesto aiuto a chi poteva chiederlo, perché non ci sono medici specializzati in emergenza da poter mettere lì dentro, non ci sono infermieri per la stessa funzione. È un posto importante, è un posto che lo puoi fare se lo c'è una certa passione per la medicina, perché l'emergenza è sempre un posto particolare. È un posto da non carriera, per esempio. È difficile fare carriera come medico del pronto soccorso, perché alla fine un primario c'è, non è che c'è grandi posti, quindi alla fine non è un posto tanto amato. Quindi l'aiuto che lo chiedi, è stato provato a fare un progetto già in funzione anche da altre parti della Toscana e d'Italia, in cui si chiede aiuto alle associazioni di volontariato. Che tipo di aiuto? Non è che andranno a fare i medici e gli infermieri gente che non è medico e infermiere, ci andranno gente che è medico e infermiere, ma soprattutto ci andranno gente che già lavora nell'emergenza, perché quando un medico di Misericordia, Croce Bianca o Croce Rossa in servizio presso di loro, che lo faccia come dipendente o come volontario, è in azione, è in attività, vuol dire che ha tutte le caratteristiche per farlo. sembra che vogliano trovare soluzioni definitive, probabilmente con la nascita degli ospedali di comunità come quello che stanno costruendo lì a Pescaiola, in cui verranno fuori strutture anche di primo soccorso sostanzialmente, gestito dai medici di famiglia.
0: Per alleggerire, ricordiamo, dai codici minori.
1: I codici minori.
0: Bianco e verde.
1: C'è stata una precisazione fatta da Pierluigi Rossi, che preside, è il primo magistrato della Misericordia. Ha detto: attenzione, noi non andiamo a fare il lavoro del pronto soccorso, noi andiamo come Misericordia, Croce Bianca e Croce Rossa a fare un servizio di relazione, vale a dire gestiremo le persone che si rivolgono per il pronto soccorso, nel senso di accogliere in un certo modo, vedere se sono cose così minime come quelle che troviamo a volte su un piccolo incidente da risolvere noi, sempre con personale qualificato, ma se c'è qualcosa di più importante c'era sempre il medico e l'infermiere del pronto soccorso, cioè della USL. Questo anche per sfatare, diciamo, tutta la polemica enorme che è nata intorno a questa vicenda, no? Perché l'hanno accettata il volontariato? Perché il volontariato è già nel sistema. Il 118, escluso gli infermieri che sono al triage, vale a dire che sono al telefono, che rispondono quando tu chiedi aiuto e che già fanno una prima valutazione del tipo di gravità e quindi devono essere esperti qualificati, e poi quelli che vanno con l'automedica, anche quelli sono tutti qualificati, sia medici che infermieri, va bene? Il resto sono i volontari, che però anche loro hanno avuto una qualificazione. E quindi ci sono certe cose che le fanno loro, vale a dire, se chiamano uno perché cade di moto, e la caduta di moto per loro è già un evento che potrebbe essere anche importante, quindi allertano il 118. Va, e questo si è slogato un piede e basta. Non è che chiamano poi l'elicottero, chiamano l'automedica, eccetera.
0: Questo ne abbiamo parlato.
1: Lo bloccano, lo stabilizzano, lo portano in pronto soccorso e il pronto soccorso lo gestiscono. Quindi è una cosa un po' diversa da come viene illustrata in questi giorni anche tra chi polemizza, e tra l'altro polemizzano tutti, di destra e di sinistra, c'è veramente
0: un appiattimento. Ma anche perché il mondo del volontariato, hai visto, noi si è intervistato.
1: C'è un appiattimento totale. In queste ore stanno protestando o avendo grandi perplessità dal PD a Fratelli d'Italia. È impressionante. C'è veramente un'unanimità sconosciuta in altri momenti. Vabbè, vediamo un po'.
0: È una strada da seguire. Ti dicevo, noi abbiamo intervistato il rettore della Misericordia in Monte San Savino. Sì. Loro, no, della Misericordia, l'unico che ha accettato è quella di Arezzo,
1: sì.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Perché? Ma non perché gli altri non volevano accettare, perché hanno penuria di volontari.
1: Di personale, lo so.
0: Non ci sono più volontari, non c'è le persone che vogliono più mettersi a disposizione.
1: Sì, sì.
0: E quindi dice: facciamo fatica noi, figurati come fai a dare a servizi altri. No, dice, non sappiamo più nemmeno come fare i nostri, quindi
1: vabbè
0: vedremo. È una strada, come disse quello, hanno messo mi sembra che l'ASL ha stanziato 600
1: e rotti mila euro all'anno,
0: sì.
1: Che saranno anche forse il doppio con i dispositivi necessari,
0: perché comunque devono rimborsarla sta gente, devono pagarla sta gente,
1: evidente, devono rimborsarla assolutamente,
0: cioè,
1: e non sono cifre enormi, se ci pensiamo, perché si tratta di 10 ore al giorno dalle 8 alle 20, che sono comunque sia 10 ore, vuol dire due turni di persone impegnate. Comunque sia.
0: L'accesso al pronto soccorso non è più alto la sera?
1: In che senso?
0: No, pensavo che ci fosse più per i codici minori, mi sembra che.
1: No, è distribuito nella giornata. Semmai sono diverse le giornate. Per esempio, il sabato e la domenica aumentano perché non ci sono medici di famiglia. Per cui anche uno che ha la tosse e gli sembra che sia troppo forte questa tosse, va al pronto soccorso. Insomma,
0: c'avevi quella notizia del pronto soccorso?
1: Quell'altra?
0: Sì.
1: No, questa è un'altra notizia.
0: La vuoi dire? Cioè,
1: no, assolutamente niente. Oggi c'è stata una notizia bruttissima, perché una ragazza di 23 o 24 anni è deceduta dopo un malore importante avuto in casa. Si è scoperto, ovviamente la famiglia lo sapevano tutti, che questa ragazza era stata coinvolta in un incidente stradale non gravissimo, avvenuto alle Farnole 5 giorni fa, un ribaltimento di una macchina, eccetera. Intervenuto il 118, trasportata lei e l'altra occupante della vettura al pronto soccorso dell'ospedale della Fratta. Lì fatti i necessari accertamenti, sono state giudicate non tali da ritenersi necessari ricoveri lunghi, eccetera, una cosa o l'altra. Poi questo qui verrà fuori meglio, diciamo, con le indagini che adesso sono partite, perché questa ragazza le è stato all'inizio bloccato e poi ingessato un polso. Fatto sta che dopo 4 giorni ha avuto un malore in casa, un malore in casa improvviso e devastante, e chiamato il 118, è arrivato in tempi giusti, nel senso che sono corsi rapidamente, però praticamente questa ragazza l'hanno corsa verso l'ospedale, ma sembra, non so se è morta durante il trasporto oppure morta in ospedale. E la Procura della Repubblica, avvisata di questo dalla, non so se dalla famiglia con una denuncia o direttamente dall'ASL, ma quando ci sono questi episodi è la stessa ASL che avvisa, anche perché l'ASL stessa in un caso del genere chiede di fare un esame autoptico, che sia esterno, che sia un'autopsia intera, per capire se tutto il protocollo, il percorso, perché, se tutto il percorso è stato corretto o meno.
0: Si è saputo di cosa è deceduta?
1: Non si è saputo, quindi almeno noi stampa non lo sanno. Probabilmente ora l'autopsia non è stata nemmeno eseguita ancora. Lo sarà domani, dopodomani, nei prossimi giorni. A quel punto ovviamente anche la famiglia potrà nominare un perito di parte, perché si apre una fase, ovviamente la parte tremenda è quella attuale, è scomparsa una ragazza di 23-24 anni, pensiamo un po' cosa può succedere in una famiglia, insomma.
0: No. Va bene, no, va bene niente, non va bene, non va bene, è una notizia molto, molto, molto triste poi in tutto il contesto della situazione.
1: Sì, del quale non si capisce bene, insomma, il percorso, l'origine e quant'altro, insomma, ecco.
0: Vabbè. Ti avevo messo questa foto perché quando ti ho parlato del Poggio del Sole, in realtà le foto le avevo fatte, come vedi, e la situazione è la stessa. Rimango basito del fatto che questa che vedi, questa platea qui, mi spiegò quello che mi fece entrare, che è stata fatta con un materiale con anche dell'ossido e non andava bene, andava rimossa. In realtà, come vedi, ci hanno messo il cemento qui e è rimasto tutto così. Ecco, tanto per dirti che è la stessa cosa.
1: Anche in questo caso bisogna andare a capire che sta succedendo. Non c'è altro modo.
0: Ma come fai a saperlo? Devi andare. Vabbè.
1: Chiedere a chi di dovere.
0: Va bene, allora io ti saluto, ti ringrazio, una buona serata e che dire?
1: A giovedì prossimo.
0: Senti, Angelino avrebbe fatto una proposta, Angelo Bianconi, lo salutiamo, è quello che ci fa i video.
1: Lo ringraziamo.
0: E stasera siamo arrivati alle 7 a casa, poi lui alle 7, li deve tagliare, li deve imbustare, me li deve mandare.
1: Poi deve mangiare.
0: Quindi vabbè, se c'è anche qualche errore, noi li vogliamo bene lo stesso. Ha detto, se un giorno li fate il giro con lui.
1: A voglia.
0: Ah, e poi vogliamo salutare Piero si sta rimettendo.
1: Beh, questa è la volta, diciamo, Piero dell'edicola di Piazza, della libreria di Piazza della Stazione.
0: Libreria
1: di Piazza della Repubblica.
0: Sì, ma si chiama Libreria La Chimera.
1: La Chimera.
0: E dissi, come si chiamava Libreria Porcinai? No. Non è stato benissimo, adesso comunque è nella struttura intermediaria, si sta riprendendo. Io al suo figlio Niccolò, Jacopo, che lo saluto, gli ho detto, dico, diglielo al tuo babbo che appena torna gli facciamo subito un'intervista.
1: Subito.
0: Perché lo vogliamo vedere. Quindi un abbraccio, Piero, dove sei, e ricordati che siamo lì pronti con la telecamera.
1: Poi ci sono i porcinai, lui non può mancare.
0: Non puoi mancare.
1: Lui non può mancare, ma anche tu non puoi mancare.
0: No,
1: tanto secondo me ti danno una seggiolina vicino alla Chimera
0: Ascolta, la Pietra Serena, quella di Troppo ti dice, è rimasta segnata nonostante tutti quelli che dicevano un giorno, due. Quindi ci andate a vedere un coso.
1: Le fontane, i soldi ci sono, ma ancora non sono partiti.
0: Non si sa perché. L'erba, ti devo dire che lasciamola
1: con questo asciutto che c'è stato fino a ieri notte.
0: Una nota negativa del bar che ha aperto.
1: Quale bar?
0: Quel bar è
1: Martini.
0: Perché hanno messo i tavolini davanti, va bene, ma ci hanno messo sopra un telo sulla Pietra Serena. Ma sotto la Pietra Serena si sciupa con quel telo di sotto.
1: Non lo so.
0: Non si sciupa?
1: Non ho idea, penso.
0: No, un telo,
1: no.
0: Un tipo una forza di velluto.
1: Quella
0: cosa calpestabile.
1: Penso
0: non
1: che non
0: era più bello di Pietra Serena. L'ha messo lo stesso colore, c'è da dire.
1: Non lo so.
0: Al naturale, no? Come te in questo momento, al naturale.
1: Non si vede il rossetto?
0: No.
1: E neanche l'ombretto?
0: Non si vede.
1: Ve lo faccio mettere più forte la prossima volta.
0: Va bene, dai. Va bene, ciao Ivo, noi ci sentiamo, ci vediamo. Va bene.
1: Che fai, ridi? Perché?
0: No, niente.
1: Perché non si vede veramente? No.
0: No, hai messo il rossetto lucido
1: va bene.
0: Allora un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito in questo giovedì 2 luglio, godetevi questo, stamani c'era il temporale, stanotte hai visto che disastro, però ritornerà il sole, quindi godiamoci questo luglio per un po' di tempo, e un saluto a tutti coloro che ci seguono anche sulla TV o su Arezzo TV.
1: Bravo, ricordiamolo.
0: Ma ti si vede bene Arezzo TV a te? Io ti guardo sempre.
1: io mai, e io mai, te l'ho anche detto, non ho mai guardato,
2: ti guardo e dico, ma io quello lo conosco.
1: Non ho mai guardato i miei programmi in vita mia, guarda un po', e ne ho fatte qualche ora.
2: Va bene. Ciao a tutti.
3: Avete ascoltato Senza

0: Rewind.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Sono figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli. Così il Papa Leone XIV, che ha ricordato le sue radici americane e il contributo degli immigrati nella costruzione degli Stati Uniti, mentre riceveva da Filadelfia la Medaglia della Libertà. Collegato online con il National Constitution Center, ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776 e i valori sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. Domani, per Papa Leone XIV, una visita a Lampedusa di forte segno simbolico, un messaggio opposto alla reemigrazione, ricorda il vescovo di Agrigento. All'ospedale israelitico di Roma sparite 80 fiale di fentanyl, l'oppioide sintetico più potente in circolazione, scatenando l'allarme per una possibile diffusione illegale di una sostanza che negli Stati Uniti ha causato 70.000 morti nel 2023. Gli investigatori ipotizzano un'azione su commissione, indaga la procura di Roma con i carabinieri dei NAS. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza e un tavolo di monitoraggio.
2: L'economia.
1: Il governo non rinnova il taglio delle accise, niente più sconto sulle accise, dunque da domani benzina a circa 1,86 euro al litro e il gasolio a quasi 2 euro al litro, con un aumento medio di 3-4 euro a pieno. Le associazioni dei consumatori denunciano un rialzo non giustificato rispetto al calo del Brent, mentre il MEF parla di fine della fase emergenziale. Il ritorno dell'accisa piena pesa sui trasporti, sulla logistica e sull'inflazione. Gli interventi temporanei degli ultimi due anni sono costati 2 miliardi e il governo ritiene non sostenibile un nuovo rinnovo. Associazioni degli autotrasportatori parlano di colpo durissimo e chiedono un credito d'imposta temporaneo per evitare aumenti dei costi di consegna e dei prezzi al dettaglio. E poi ci sono le proteste degli automobilisti. Il Codacons parla di benefici mancati dal calo del prezzo del petrolio e chiede un intervento dell'antitrust sulle dinamiche di formazione dei prezzi. Le compagnie replicano: la volatilità del mercato non consente adeguamenti immediati. Il congresso della UIL a Padova. Il sindacato denuncia che i salari e il potere d'acquisto non recuperano l'inflazione reale e chiede un piano di indicizzazione selettiva per i redditi medio-bassi. Critica anche alla fine degli sconti sui carburanti, considerata una tassa regressiva. La UIL rilancia la proposta di un patto per i salari con governo e imprese. E a Padova erano presenti tutti e tre i segretari generali, ovviamente Bombardieri della UIL, poi Fumarola della CISL e Landini della CGIL. Sentiamo proprio Landini sui motivi della crisi dell'industria italiana.
3: In questi ultimi 20 anni i profitti sono aumentati a dismisura e quello che è successo è che la maggioranza di questi profitti non è stata reinvestita ma è stata suddivisa agli azionisti. E questo ha determinato una riduzione degli investimenti privati, ma anche pubblici, che è la ragione che sta mettendo in crisi il nostro sistema industriale.
4: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita, Radio Fly.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori al nord. Sabato il tempo sarà in prevalenza soleggiato con solo qualche annuvolamento nel pomeriggio in prossimità dell'arco alpino. Soleggiato anche al centro, un po' di variabilità invece l'avremo al sud, su Sicilia nord-orientale, bassa Calabria, con qualche piovasco nel pomeriggio sulla dorsale calabrese, sul versante ionico della Sicilia. In Sardegna ben soleggiato, temperature in generale lieve aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro. Flyspot.
7: Una nuova puntata di Quota Periscopio. Il saluto vi arriva da Fabio Mugelli, una puntata speciale perché è una puntata che dedicheremo alla nuova edizione 2026 del Mengo Music Fest. Avremo al telefono con noi Paco Mengozzi fra poco, che ci racconterà appunto

Prima però di andare a parlare, a fare due chiacchiere con Paco Mengozzi, ascoltiamoci una canzone della band probabilmente più importante di questa edizione, anche perché si festeggiano, pensate, i 30 anni di carriera. Stiamo parlando dei Subsonica, che saranno al Mengo l'11 di luglio. Terre Rare, il loro nuovo album uscito nel 2026. Da questo album andiamo ad ascoltarci Straniero.

0: Abbiamo raggiunto al telefono Paco Mengozzi, diamo subito il benvenuto. Ciao Paco.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Ben trovato. Allora, siamo di fronte ormai quasi alla nuova edizione del Mengo Music Fest, l'edizione 2026. Ho visto che il cartellone, insomma, presenta nomi storici della musica italiana che magari è nata come indipendente, poi magari ha trovato il supporto di qualche major, ma insomma la musica indipendente la fa da padrone anche in questa edizione del Mengo Music Fest. Da dove vogliamo cominciare? Dal pezzo da 90, direi.
1: Ma guarda, ma dove vuoi te?
0: Partiamo.
1: Sono d'accordissimo e sono felicissimo di questa scelta.
0: Parliamo dei Subsonica, no? Che saranno.
1: Subsonica 30 anni.
0: Capito. Certo. Insomma, 30 anni di Subsonica, 96-26 al Parco Il Prato, l'11 di luglio ad Arezzo. Ma da quello che so ci sarà anche un talk, quindi gli appassionati, i veri fans potranno anche essere al chiosco di Sugar.
1: Esatto, guarda, per noi è importantissimo. Da una parte celebrare questo trentennale che è un momento veramente importante, significativo per loro chiaramente, ma anche nella musica italiana, e tra l'altro celebrarlo anche con un'unica data toscana, quindi con un'unica questa occasione qua di fatto in tutta la Toscana e anche in Umbria, che ci piace citare anche questa cosa come unico appuntamento estivo, quindi di questo tour, con un'uscita comunque di un disco importante, Terre Rare, uscito da poche settimane, no? Quindi a celebrare comunque questo percorso di una band iconica, una band storica importantissima, e poi un'occasione particolare perché è una sorta di anteprima, no? Di apertura della settimana del festival, per la prima volta staccandosi dal calendario, no? Di serate una dopo l'altra, e quindi anticipiamo all'11 luglio, il sabato precedente, poi all'inizio di tutta la rassegna dal 14 al 18 luglio.
0: Beh, questa è una novità non da poco, direi, Paco, anche perché insomma immagino che tenere una struttura come quella del palco e tutta l'organizzazione che c'è dietro per tanti giorni lì è impegnativo.
1: Sì, è assolutamente così, però credo che sia anche un qualcosa che può diventare strutturale nel tempo, perché comunque immaginarsi che la rassegna possa abbracciare due weekend, secondo me può diventare un elemento anche trainante. Chiaramente c'è quella complessità aggiuntiva di un allestimento che si amplia nel tempo, però magari è ripagato da una proposta che abbraccia due weekend, e quindi può, se non ottimizza diciamo in senso temporale, può ottimizzare però in senso di proposta artistica, perché spesso purtroppo, no, in tanti tour si fa fatica magari a intercettarli durante la settimana, in giorni particolari della settimana, anche per una logica di magari fan che non si possono spostare magari un martedì o un mercoledì in alcuni casi. In quest'ottica invece nomi di un certo tipo inseriti in un cartellone nel weekend possono, diciamo, anche allargare il più possibile la partecipazione dei fan, e questo è stato anche quella logica di questa data, al netto che nella settimana poi canonica del festival non era possibile inserire Subsonica per altri loro impegni, già altre loro date già fissate, quindi ci siamo trovati questa soluzione che secondo me è un'ottima.
0: Sì, è bella, poi, è bella, diciamo, poi anche questa novità assoluta, devo dire, per Arezzo, di andare appunto a collocarsi in due fine settimana che si susseguono. Sì. Questa è effettivamente è una cosa che l'ho notata solo adesso che me l'hai detto, nel senso più, diciamo, compreso e complesso della cosa, ma in effetti sì, ha una sua ragione molto interessante. Immagino anche, Paco, in termini futuribili, no? Come ci hai accennato.
1: Sì, perché in quest'ottica di lavorare, diciamo, su un cartellone anche un pochino più ampio, secondo me ci sta. È chiaro che appunto c'è quell'elemento di un allestimento, però anche nell'avanzamento della filosofia, no, dei festival, di quello che succede anche intorno a noi, rimangono ovviamente sempre i festival a blocco, no, di 4, 5, 6 giorni, però vediamo anche tanto mini rassegne che si sommano weekend su weekend. Io, per dire, cito in questo momento storico la prima estate che è un festival molto bello che viene fatto a Camaiore, a Lido di Camaiore, che è proprio su due weekend. Chiaramente lì ha una logica perfetta abbinata alla villeggiatura, no? Alla vacanza, certo, al mare, che quindi è ideale in quel contesto. Però anche pensando ad Arezzo come luogo da visitare in termini turistici d'estate su weekend, perché no, insomma. Chiaramente questo è un inizio, un esperimento.
0: È un esperimento, certo.
1: Di test, no? Di cosa, però era perfetto. È nata anche spontaneamente, diciamo, nel calendario possibile di questa edizione, e chissà, magari la allargheremo anche in un'ottica più ampia nei prossimi anni.
0: Staremo a vedere, sono comunque convinto, non te la voglio gufare, ma che comunque sarà un successo questa prima serata, perché i 30 anni di Subsonica sono convinto che avranno un discreto richiamo. E tra l'altro vorrei che tu ci chiarissi se questo è l'unico concerto a pagamento o uno dei concerti a pagamento.
1: Questo è uno dei due, perché abbiamo appunto questa serata di apertura Subsonica in questa occasione speciale 30 anni, e la serata finale del 18 luglio, che invece è allo stesso modo speciale per altri versi, perché anche in questo caso unica data toscana, però dei Cani. E quindi come dire, apriamo e chiudiamo con questa formula di un biglietto economico, no? Di un biglietto, diciamo, alla portata di tutti, e dentro poi un contesto di altre quattro serate completamente gratuite, che saranno poi dal 14 al 17 luglio, quindi dal martedì al venerdì 17 e chiaramente 18 luglio, grande chiusura, dove tra l'altro ho citato i Cani perché chiaramente in quel caso è un ulteriore momento importante, non è un anniversario, non c'è una ricorrenza, però in qualche maniera credo che sia anche un po' la chiusura del loro tornare sulle scene dopo un tour invernale pazzesco di tutti i sold out in tutte le città possibili che hanno toccato, con doppie e triple date, perché chiaramente è un progetto bellissimo che sarà fermato, no? In qualche maniera dopo gli exploit dei dischi, tornando, come dire, sulle scene, nei concerti, ha avuto una partecipazione, una presenza di pubblico pazzesco, e questo è il tour estivo che completa un po' questo ritorno al mondo live. Però ci saranno anche tanti altri artisti quella sera.
0: Sì, e qualcuno... tra l'altro mi hai un po' bruciato la domanda, cioè, perché appunto volevo passare dalla prima all'ultima data, che sarà quella di sabato 18 luglio, proprio per i Cani, che sono una band per certi aspetti anche simbolica della scena indipendente italiana, e che in qualche maniera, nonostante la loro particolarità, trova spazio anche nel mainstream. Vedi le date sold out di cui parlavi, la band, lo ricordiamo, di Niccolò Contessa.
1: Esatto, questa qui è venuta fuori anche in questo caso in maniera particolare, perché loro hanno deciso di concentrare l'attività live in pochissime settimane nell'estate, e quindi Mengo, Arezzo era uno dei momenti importanti, considerando appunto che saranno in tour sostanzialmente il mese di luglio, e quindi si riduceva, no, la forbice magari di festival possibili, di tante occasioni belle, no? In Toscana e in altri luoghi,
0: certo.
1: E noi invece centrali nel mese, è stata un'occasione imperdibile da questo punto di vista. Però abbiamo dovuto lavorare nel costruire intorno un cast importante, perché poi la logica dei biglietti è sia, come dire, a valorizzare in qualche maniera delle scelte artistiche, però non vuole essere la data secca, no? Il Subsonica è un po' un caso unico in questo momento, di fatto è una scaletta lunghissima il festival, ma negli anni abbiamo sempre fatto così, anche l'anno scorso per dire After Hours, che era un'altra occasione imperdibile, comunque avevano i Fask, avevano Ralph, diciamo, un'idea di festival complessiva, e in questa occasione con i Cani ci saranno gli Idols in versione DJ set, ci sarà Mid live, ci sarà un Unexpected molto molto particolare, molto interessante, a sorpresa, che sveleremo tra pochi giorni, i Pancake, Napoli Segreta con un DJ set stupendo, i Bowlers stessi che citavi all'inizio come opening della giornata, perché poi l'elemento locale dei talenti
0: è importante.
1: È importante, parte tutto da lì.
0: Direi però che è il momento di fare una pausa, anche giusto per dare un colpo di tosse. Andiamo ad ascoltarci proprio i Cani con Colpo di Tosse dal loro album del 2025 Post Mortem.

0: No? Fra i vari blasoni ci saranno anche gli Zen Circus e Motta, il 17 di luglio gli Zen e il 14 Motta.
1: Esatto, guarda, ma secondo me l'elemento fil rouge, no, di tutta l'edizione è un po' celebrare gli anniversari e celebrare i dischi importanti usciti negli ultimi tempi. In questo caso qua è un decennale, il caso di Motta imperdibile. È un qualcosa che mi sento di dire al pari livello forse dei Cani, no? come qualcosa di iconico e di significativo nella discografia italiana. La fine dei vent'anni ha segnato un po' un prima e un dopo, no? Per certi versi, della discografia italiana e di Motta stesso, ovviamente. E quindi tornare in tour con quel disco nei 10 anni, con la ristampa aggiornata del vinile, no? Con foto, testi, contenuti nuovi, era qualcosa di assolutamente imperdibile. E gli Zen invece è, dal mio punto di vista, una certezza sempre perenne, perché comunque si confermano sempre su tutti i dischi che fanno una realtà stupenda italiana, e lo sono i dischi e lo sono i concerti. Quindi anche in questo caso un nuovo disco dei Zen era qualcosa che poi nel momento live non si poteva perdere. In una serata però particolarmente importante anche per il festival, come scaletta e come altri ospiti, no? Se non ti brucio la domanda anche in questo caso, però c'è anche in quel caso dei nomi a cui teniamo tantissimo, perché è anche questa cosa un po' un trend che secondo me potremmo come dire, sviluppare tantissimo, quello degli internazionali in un'ottica molto precisa di proposta musicale.
0: Allora ascolta un attimo, giusto per ricordare che il 16 luglio, rimanendo nella scena italiana e nel blasone, abbiamo il Casino Royale, ma dimmi un po' su questa cosa dell'internazionale, cosa bolle in pentola?
1: Ma guarda, in quest'ottica qua che si citava adesso di come dire, andare a toccare, no? Momenti musicali molto belli, percorsi musicali molto belli, italiani e non, in quest'ottica ipotetica, no? Di uno sviluppo su due weekend, su due momenti, mi viene da dire che magari uno dei due weekend è incentrato magari su un grande artista italiano e l'altro su un grande artista internazionale. Ora chiaramente si parla di fanta direzione artistica, no? Però diciamo in uno sviluppo, e quindi l'elemento internazionale, quest'anno ci saranno i Shame e Too Many DJs, quindi un tipo di proposta di grandi band che hanno fatto un po', insomma, cose molto importanti a livello internazionale e che hanno un certo tipo di approccio musicale, un certo tipo di profilo, è un qualcosa che secondo me diventa molto importante da portare avanti. E quindi quel filone, no, del punk, dell'indie rock, dell'alternative, io penso che sia un qualcosa che proveremo a confermare anno per anno in una serata magari pensata proprio su questo stile. Poi ci capitano delle occasioni come Too Many DJs quest'anno, che, come dire, in un routing particolarmente favorevole, diciamo, era perfetto ospitarli ad Arezzo il 17 di luglio e abbiamo colto l'occasione per chiudere la serata alla grande con loro.
0: Con il loro DJ set.
1: Esatto, sì.
0: Allora Paco,
1: il Casino Royale è un'altra cosa imperdibile,
0: è un'icona,
1: ci siamo detti, è un'altra icona, in questo caso 30 anni, no, di sempre più vicini, dischi incredibili, ricorrenze imperdibili, come dire, è stato facilissimo inserirli nel festival. Io appunto, come ti dicevo, penso che sia un po' l'elemento trainante, l'anniversario, la ricorrenza, il celebrare qualcosa che comunque ha cambiato poi quello che è successo dopo, in qualche maniera, a vari livelli, dai Subsonica, la Motta, Casino Royale, i Zen stessi, per tante cose, quindi tanti momenti che sono da celebrare. E secondo me l'elemento ovviamente che sintetizza un po' il cartellone di quest'anno, oltre poi a tantissime cose veramente ricchissime quest'anno di cose da scoprire, artisti da scoprire, con la curiosità e la voglia di mettersi lì in fasce orarie, diciamo, particolari, però diciamo si spera di avere anche un po' di ombra e sicuramente tante cose da bere, sì, per godersi magari un nome che che noi abbiamo ricercato e attenzionato in tanti mesi.

0: mesi
1: e che lo volete proporre in qualche maniera in un contesto più ampio, insomma, perché magari ci credete, vale la pena. Chiaro. Io fra questi ne vedo alcuni che sono già passati per il mio programma già da qualche anno. Mi viene in mente Emma Nolde piuttosto che Vepro, o anche i simpaticissimi, devo dire, che hanno sfondato quando hanno fatto X Factor i Pancake.
0: Esatto. Fetter è costellato di proposte così, perché sono artisti che secondo me nel giro di non tanto avranno una crescita, un'esposizione importante, ma comunque oggi la loro espressione musicale, artistica è di altissimo livello e meritano.
1: Sì.
0: Ti cito anche Mille, per dirti un'altra che è pazzesca, Altea. Allo stesso modo, è anche bello che in tanti momenti sono donne, quindi una proposta anche femminile che ci fa particolarmente piacere. Bert, un'altra sicuramente, ma anche Lea Gavino.
1: Sì,
0: veramente tante cose.
1: Bert non l'ho citata, ma in effetti anche lei è comparsa spesso e volentieri all'interno del contenitore della musica indipendente di Radio Fly. E poi vedo, insomma, delle conferme. Se non sbaglio, anche un ritorno, Dito nella Piaga, forse era già stata al Mengo.
0: Sì.
1: Ok, poi era vedo anche stata... Maria Antonietta e Colombre.
0: Sì. Era già stata Dietro una Piaga, divertente perché fu l'apertura del concerto della rappresentante di lista, se non sbaglio 3 anni fa, però vado a memoria, e era chiaramente già interessante, un live forte, potente, però adesso è un qualcosa che ha dimostrato, no? E ha palesato ancora di più il suo livello, la sua crescita, la sua anche, secondo me, modalità molto carina, snella e simpatica di gestire, no?
1: Anche la personalità, diciamo, di questa ragazza sembra emergere, sì, man mano che la conosciamo. Senti Paco, altre cose, diciamo, relative invece a altre iniziative del festival, altre cose che metterete in campo al di là proprio della musica stretta così dei palchi?
0: Allora, guarda, c'è sicuramente da segnalare l'avvio di un secondo palco pomeridiano come inizio, però chiaramente poi proseguirà nella serata alternandosi col main fino agli act principali, in cui poi proseguirà solo il main, e l'abbiamo chiamato Green Light Stage, quindi un'area verde nel boschetto che, come dire, ci accompagna, no, nell'andare verso la fortezza, in quello spazio attaccato al parco, all'ovale del Parco Il Prato, ma che poi sale su verso la fortezza, quindi un'area che sarà anche un po' chill, un po' di relax, un market, diciamo, di artigianato di alto livello, dove immergersi in un break, diciamo, dai concerti del main stage, però con un palco vero che ospiterà tra l'altro i Pancake stessi che dicevi, Napoli Segreta, che ospiterà delle battle particolari di break dance piuttosto che di freestyle tra rapper, ospiterà anche delle cose particolarissime, emergenti, come Bianca, che è figlia d'arte, no? Drigo, piuttosto che Novella, Flaminia, Sveglia Ginevra, tantissime cose da scoprire in questo clima un po' appartato, un po' così di
1: fresco,
0: di
1: direi
0: relax. Fresco tra gli alberi, infatti iniziamo prima, ma perché c'è l'ombra, diciamo.
1: Sì. Era una cosa di cui avevamo parlato un po' di tempo fa, ti ricordi? Quando parlando così del più e del meno, dissi certo, ci fosse un po' d'ombra nel pomeriggio, non sarebbe male. Vedo che alla fine avete trovato una soluzione e mi sembra molto carina e giusta, insomma. Senti Paco, noi siamo al termine della nostra chiacchierata e non so se c'è qualcosa di particolare che non ti ho chiesto e che volevi ricordare ai nostri ascoltatori.
0: Guarda, la cosa principale è di studiare, chi vuole, insomma, dare un'occhiata al programma e, se nei limiti del possibile, crearsi un proprio percorso di ascolto, di tempo anche un po', diciamo, di libertà, con la consapevolezza che magari non si conosce quel determinato artista, nome, ma si può fare una scoperta importante. Quindi godersi questo aspetto qua, perché l'area del festival poi permette, no, di star bene, di rilassarsi, di anche farsi due chiacchiere distese a terra, seduti nel prato, eccetera, eccetera. E quindi l'invito è un po' questo. Non puntiamo soltanto ai grandi big che chiuderanno le serate, che saranno fantastici, però vi aspettiamo tantissimi da presto, proprio perché merita tantissimo questo cast di essere scoperto.
1: Sì, mi ha incuriosito molto, insomma, anche questa parte pomeridiana del festival. Grazie Paco, è stato con noi Paco Mengozzi, direttore artistico del Mengo Music Fest. Abbiamo presentato l'edizione 2026. Paco, a presto.
0: Grazie, a presto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Clamoroso furto in un importante ospedale di Roma all'israelitico. Sottratte 80 fiale di fentanyl, il più potente oppiaceo sintetico, e caccia agli autori ed allarme per la possibile circolazione illegale di un farmaco estremamente pericoloso. Nicola De Muro.
2: D'improvviso nella cronaca italiana irrompe il nome di una droga, il fentanyl, che da anni sconvolge gli Stati Uniti, dove ha causato nel solo 2023 70.000 morti. Chi ha rubato il 24 giugno 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma? Non ci sono segni di effrazione, si ipotizza il furto su commissione. Indaga la procura di Roma, che ha affidato le indagini ai carabinieri dei NAS. Ma ispezioni sono state avviate anche dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio. Si tratta di un oppioide sintetico usato in anestesia e per alleviare i dolori in ambito oncologico, 80 volte più potente della morfina e 100 più dell'eroina. Da quelle 80 fiale si potrebbero produrre 20.000 dosi di droga. È pericolosissimo, si può andare in overdose con crisi respiratorie e morte già alla prima somministrazione, avvertono i farmacologi. Il governo ha oggi convocato una riunione d'urgenza con un successivo tavolo di monitoraggio già fissato a breve. Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare con le nuove regole più stringenti di conservazione del farmaco.
1: In una Teheran blindata e satura di una folla commossa, sono partiti i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele. La salma ha ricevuto gli omaggi delle delegazioni straniere nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla. La cerimonia funebre si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino a conclusione delle esequie, i negoziati con Washington saranno bloccati. Sono figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e i propri figli. Così Papa Leone XIV ha ricordato le sue radici americane mentre riceveva da Filadelfia la Medaglia della Libertà. Collegato online con il National Constitution Center, ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio del 1776. Per Papa Leone XIV, domani un'importante visita a Lampedusa, ma sullo sfondo restano le tensioni nella chiesa dopo la scomunica combinata ai lefevriani. Marco Mancini.
3: Tutto pronto a Lampedusa per la visita di Papa Leone XIV. Domani il pontefice visiterà l'isola, simbolo di tante tragedie del mare, e dopo una preghiera nel cimitero locale incontrerà un gruppo di migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa ricordando i 13 anni esatti dalla visita compiuta sull'isola da Papa Francesco. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la Fraternità Sacerdotale San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche combinate il 1 luglio. Oltre ai 6 vescovi, i 2 che hanno presieduto le ordinazioni e i 4 consacrati, sono stati ipso facto scomunicati anche i sacerdoti della Fraternità. Per quanto concerne invece i fedeli laici, per la Santa Sede sono da ritenersi scismatici e quindi scomunicati coloro che aderiscono formalmente alla Fraternità Sacerdotale San Pio X.
1: Cambiamo argomento con il rialzo di benzina e gasolio per la fine, a partire da domani, dello sconto sulle accise dei carburanti, che torneranno invece ai prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro sulla rete autostradale. Wimbledon premia Jannik Sinner, che conquista gli ottavi di finale per il 5º anno consecutivo. L'altoatesino ha battuto in 3-7 lo statunitense Brooksby 6-4, 6-3, 6-4. Al prossimo turno il tennista numero 1 al mondo incontrerà il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Calcio, le vincenti delle 3 sfide di stasera completeranno il quadro degli ottavi di finale dei mondiali. A mezzanotte torna in campo l'Argentina di Messi. Gerardo De Vivo.
4: Da Dallas a Kansas City, passando per Miami, è l'ultimo viaggio dei 16esimi di finale del mondiale itinerante. Si parte alle 20 da Dallas con una sfida impronosticabile alla vigilia: l'Egitto, che ha chiuso il girone da imbattuto al secondo posto, contro l'Australia, seconda nel gruppo che ha visto l'eliminazione della Turchia. Appuntamento a mezzanotte al Miami Stadium per il ritorno in campo dell'Argentina, trascinata da Leo Messi in versione extra lusso, con 6 gol, arrivato alla quota record di 19 nelle fasi finali della Coppa del Mondo, affronta la rivelazione capoverde. Difficile immaginare un risultato diverso dalla vittoria dell'Albi Celeste, che ha un'autostrada verso la semifinale. Dovesse vincere stasera, troverebbe poi la vincente di Australia e Egitto e nei quarti la squadra proveniente dall'ottavo, tra la Svizzera e la vincente di Colombia-Ghana, in programma a Kansas City alle 3:30 della notte italiana. Domani i primi ottavi, Canada-Marocco e Paraguay-Francia.
1: Ed è tutto, buona serata.
5: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica, nord soleggiato, l'anticiclone si rinforza, anche le temperature in aumento su massime che andranno vicine ai 35 gradi. Al centro stabile e ben soleggiato, con qualche isolata nube diurna sulla dorsale toscana occidentale. In Sardegna soleggiato poco nuvoloso, stabile anche al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai!
9: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Flyspot.
10: Top 10 hits. Top 10 hits.
11: Hello, folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 2 new entries, 2 non-movers, 3 records going up and 3 records going down. Ciao, ciao, saluta tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, 2 brani stabili, 3 in salita e 3 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Buon Vento di Jovanotti con Alfa e nemmeno Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. E ora si parte al numero 10 stabile, troviamo Gaia, Bossa Nostra.

Casa Nostra Gaia. 3 settimane in classifica, stabile oggi al numero 10. E nona posizione, 8 posti in meno per Irama Cabana.

Cabana, Irama, nuova entrata la scorsa settimana, dalla prima alla nona posizione, 8 posti in meno. E al numero 8 guadagna una posizione, Talk to You, Another and 54 Ultra.

0: 5 le settimane in classifica, dalla nona all'ottava posizione, un gradino in più. Top 10 Hits.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
0: It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7, stabilità. Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, 4 settimane in classifica, stabile oggi al numero 7 e al numero 6 due gradini in più per Dracula, Tame Impala featuring Jenny.
1: New entry.
0: New entry.

Tame Impala featuring Jenny, Dracula. 3 settimane in classifica, dall'8ª alla 6ª posizione, 2 gradini in più. E al numero 5, metà classifica, un posto in meno per Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Excuse.

0: Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 6 le settimane in classifica, dalla quarta alla quinta posizione, un gradino in meno. E al numero 4, la prima new entry della settimana, che è una re-entry, Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.
2: New entry.
0: New entry.

0: canterai.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, riconquista la quarta posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits.
2: Top 10 Hits.
3: Radio Fly.
4: Radio Fly.
3: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Top 10 Hits.
5: Top 10 Hits.
1: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, un gradino in meno per Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari.

Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Sette le settimane in classifica, dalla seconda alla terza posizione, un gradino in meno. E in seconda posizione, tre posti in più per Partenope. Merck and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors.

0: Riepilogo alla Top 10 Hits. Stabile numero 10, Gaia, Bossa Nostra. Al numero 9, Irama Cabana. Al numero 8, Another and 54 Ultra, Talk to You. Stabile numero 7, Francesco Gabbani, Summer Funk. Al numero 6, Tame Impala featuring Jenny Dracula. Al numero 5, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Al numero 4, la prima new entry che è una rientry, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore. Al numero 3, I Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Partenope, Merck and Cremon featuring Serena Brancale and The Colors. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 is la seconda new entry della settimana, Samurai J, Flamenco Paranoia.
1: Number 1, new entry.

0: The winner of the week, Samurai J, Flamenco Paranoia. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 4, Canto d'amore Angelina Mango con Marco Mengoni, e direttamente al numero 1, Samurai J, Flamenco Paranoia. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra la magnifica festa di Holi che si tiene in India e che in tutto il mondo è conosciuta come la festa dei colori. Nella tradizione induista, infatti, la primavera si saluta così, danzando, cantando e lanciandosi addosso polveri colorate. Un modo per dare il benvenuto alla stagione del raccolto e buttarsi alle spalle i brutti pensieri. Scrollarsi quindi di dosso il grigio e le preoccupazioni invernali, concedendosi qualche giorno di gioiosa follia, pur nel rispetto della tradizione religiosa. E quindi tutti gli anni l'arrivo della primavera è salutato con una festa, una delle feste tradizionali più allegre e vivaci del mondo, appunto quella di Holi, celebrata soprattutto nel nord del paese durante i giorni di luna piena nel mese di Palguna, febbraio-marzo, simboleggia la vittoria del bene sul male. Ma il mondo la conosce soprattutto per l'usanza di lanciarsi a vicenda polveri colorate e secchiate d'acqua, un vero e proprio bagno di colore. Le celebrazioni più spettacolari avvengono nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, dove la festa prende propri caratteri maggiori. È anche occasione per salutare il raccolto abbondante della stagione e bruciare in un grande falò i ramoscelli secchi dell'inverno. Nella prima notte del festival di Holi vengono accesi quindi grandi falò per allontanare gli spiriti maligni e celebrare la vittoria del bene. Intorno al fuoco acceso si canta e si balla, dando inizio alla festività che in genere dura 3 giorni, ma in alcune regioni si protrae fino ai 16. Il giorno successivo iniziò la guerra dei colori. I pigmenti colorati sono lanciati nelle strade e non è possibile esserne risparmiati. Tutti ne vengono investiti senza distinzione di casta, genere o età. Si pensa che le polveri chiamate gulal abbiano proprietà medicamentose e contribuiscano a scacciare i malanni invernali, ma nella maggior parte dei casi sono semplicemente un'occasione per divertirsi in modo carnevalesco. Anche se per molti, soprattutto per i turisti, la festa ha caratteri per lo più laici, gli induisti fanno risalire l'usanza di lanciarsi polveri colorate a un episodio religioso legato alla divinità Krishna. Secondo la leggenda, infatti, egli fece insieme ai suoi amici uno scherzo alla consorte Radha, ricoprendo la donna e le amiche di fiori e polveri colorate. I fedeli devoti mimano ancora oggi le sue gesta, lanciando manciate di acqua e colori addosso alle compagne, che a loro volta fingono di picchiarli con un bastone. E infatti ci sono gruppi di donne, per esempio, intente a percuotere, per finta ovviamente, gli uomini con un bastone. E nei villaggi di Barsana and Nangod, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, la festa prende una deriva apotropaica. Gli uomini cantano alle donne canzoni spinte per attrarre la loro attenzione e queste rispondono con le armi, mentre capitati ovviamente cercano di ripararsi con uno scudo. E come finisce, come si distingue questa festa nei giorni, lo scopriremo domani con noi, quindi rimanete sintonizzati. Ovviamente buona giornata.
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.

0: Sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti. Non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.
1: Ah, anche io.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

È un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di...

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Clamoroso furto in un importante ospedale di Roma all'israelitico. Sottratte 80 fiale di fentanyl, il più potente oppiaceo sintetico, e caccia agli autori ed allarme per la possibile circolazione illegale di un farmaco estremamente pericoloso. Nicola De Muro.
3: D'improvviso nella cronaca italiana irrompe il nome di una droga, il fentanyl, che da anni sconvolge gli Stati Uniti, dove ha causato nel solo 2023 70.000 morti. Chi ha rubato il 24 giugno 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma? Non ci sono segni di effrazione, si ipotizza il furto su commissione, indaga la procura di Roma, che ha affidato le indagini ai carabinieri dei NAS. Ma ispezioni sono state avviate anche dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio. Si tratta di un oppioide sintetico usato in anestesia e per alleviare i dolori in ambito oncologico, 80 volte più potente della morfina e 100 più dell'eroina. Da quelle 80 fiale si potrebbero produrre 20.000 dosi di droga. È pericolosissimo, si può andare in overdose con crisi respiratorie e morte già alla prima somministrazione, avvertono i farmacologi. Il governo ha oggi convocato una riunione d'urgenza con un successivo tavolo di monitoraggio già fissato a breve. Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare con le nuove regole più stringenti di conservazione del farmaco.
2: In una Teheran blindata e satura di una folla commossa, sono partiti i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele. La salma ha ricevuto gli omaggi delle delegazioni straniere nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla. La cerimonia funebre si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino a conclusione delle esequie, i negoziati con Washington saranno bloccati. Sono figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e i propri figli. Così Papa Leone XIV ha ricordato le sue radici americane mentre riceveva da Filadelfia la Medaglia della Libertà. Collegato online con il National Constitution Center, ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio del 1776. Per Papa Leone XIV domani un'importante visita a Lampedusa, ma sullo sfondo restano le tensioni nella chiesa dopo la scomunica combinata ai lefevriani. Marco Mancini.
4: Tutto pronto a Lampedusa per la visita di Papa Leone XIV. Domani il pontefice visiterà l'isola, simbolo di tante tragedie del mare, e dopo una preghiera nel cimitero locale incontrerà un gruppo di migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa ricordando i 13 anni esatti dalla visita compiuta sull'isola da Papa Francesco. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la Fraternità Sacerdotale San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche combinate il 1 luglio. Oltre ai 6 vescovi, i 2 che hanno presieduto le ordinazioni e i 4 consacrati, sono stati ipso facto scomunicati anche i sacerdoti della Fraternità. Per quanto concerne invece i fedeli laici, per la Santa Sede sono da ritenersi scismatici e quindi scomunicati coloro che aderiscono formalmente alla Fraternità Sacerdotale San Pio X.
2: Cambiamo argomento con il rialzo di benzina e gasolio per la fine, a partire da domani, dello sconto sulle accise dei carburanti, che torneranno invece ai prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro sulla rete autostradale. Wimbledon premia Jannik Sinner, che conquista gli ottavi di finale per il quinto anno consecutivo. L'altoatesino ha battuto in 3-7 lo statunitense Brooksby 6-4, 6-3, 6-4. Al prossimo turno il tennista numero uno al mondo incontrerà il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Calcio, le vincenti delle tre sfide di stasera completeranno il quadro degli ottavi di finale dei mondiali. A mezzanotte torna in campo l'Argentina di Messi. Gerardo De Vivo.
5: Da Dallas a Kansas City, passando per Miami, è l'ultimo viaggio dei sedicesimi di finale del mondiale itinerante. Si parte alle 20 da Dallas con una sfida impronosticabile alla vigilia: l'Egitto, che ha chiuso il girone da imbattuto al secondo posto, contro l'Australia, seconda nel gruppo che ha visto l'eliminazione della Turchia. Appuntamento a mezzanotte al Miami Stadium per il ritorno in campo dell'Argentina, trascinata da Leo Messi in versione extra lusso, con 6 gol, arrivato alla quota record di 19 nelle fasi finali della Coppa del Mondo, affronta la rivelazione capoverde. Difficile immaginare un risultato diverso dalla vittoria dell'Albi Celeste, che ha un'autostrada verso la semifinale. Dovesse vincere stasera, troverebbe poi la vincente di Australia e Egitto e nei quarti la squadra proveniente dall'ottavo, tra la Svizzera e la vincente di Colombia-Ghana, in programma a Kansas City alle 3:30 della notte italiana. Domani i primi ottavi: Canada-Marocco e Paraguay-Francia.
2: Ed è tutto, buona serata.
6: Radio Fly, la voce della tua città. Sei su Radio Fly, ascolta la tua musica.
7: Ascolta la tua musica.

0: Sono le 21 e 16 minuti.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
2: Disco Music. Dance.

0: figa.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

scolastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, facile, ricordi.

musica, esistere. Devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Prospera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra quelli che sono i benefici immediati e poi a lungo termine dello smettere di fumare, perché sono centinaia le sostanze tossiche e decine delle quali anche cancerogene rilasciate quando accendiamo una sigaretta. Che il fumo sia una delle prime cause evitabili di morte prematura è noto da tempo, così come gli effetti di questa abitudine sulla salute. Ma che cosa accade quando si smette di fumare? Bene, vediamone la prima parte. Nei primi 20 minuti la pressione torna normale e piedi e mani si riscaldano. Pressione sanguigna e battito cardiaco ritornano a livelli e frequenze normali. Questo avviene perché la nicotina stimola il rilascio di epinefrina o adrenalina e norepinefrina, due neurotrasmettitori che fanno aumentare il battito cardiaco e restringono i vasi sanguigni. Proprio per la minore funzionalità dei vasi sanguigni, i fumatori tendono ad avere sempre mani e piedi freddi, ma a 8 ore dall'ultima sigaretta accesa questo primo sintomo dovrebbe essere ormai passato. Dopo 2 ore inizia l'astinenza. È questo, diciamo, il lasso di tempo in cui iniziano a farsi sentire i sintomi d'astinenza da nicotina: umore nero, senso di stordimento, tensione, difficoltà a dormire. Questo avviene perché la nicotina, di cui si sta iniziando a fare a meno, favorisce il rilascio di ormoni del benessere come serotonina e dopamina, lo stesso meccanismo che contribuisce a creare la dipendenza da sigarette. Dopo 8 ore il sangue inizia a ripulirsi. Il sangue dell'ormai ex fumatore inizia a liberarsi dal monossido di carbonio, un gas inodore e incolore che si forma nei processi di combustione e

0: vittorie. Inoltre, anche se è passato solo un giorno dall'ultima sigaretta, a questo punto inizia a calare anche il rischio di sviluppare malattie coronariche, cioè a carico delle arterie coronarie che trasportano il sangue verso il cuore. E allora, con questa prima lista di consigli molto utili, io vi lascio al prossimo appuntamento. State con noi per scoprire gli altri benefici dello smettere di fumare. Allora, alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomano. Manomano.

0: A Torino si dice sa.
1: Sa. Che
0: come, come per dire,
1: secondo me,
0: è ora.
1: Secondo me è altissima.
0: È ora di parlare.
1: Se vuoi, se continui a voler fare sta cosa qua,
0: è
1: ma
0: ora di
1: lo
0: parlare.
1: Sai. No, lo sai come la penso. Jerry Hanson, questo si intitola Cool Man, 1960, su Colpix Records, la stampa italiana.
0: Signori, siete pronti per una puntata super estiva?
1: Super estivissima.
0: Vi riportiamo in quel periodo in cui da bambini si guardavano i film in bianco e nero al pomeriggio, eh? Più o meno.
1: Più o meno, dai.

0: King Chris.
1: Sì, me conosci?
2: Buongiorno cari amici ascoltatori di 1-2-3-4 Radio Show, i vostri beniamini House of King Chris
3: e Raffo The Twist
2: vi danno il benvenuto a un'ennesima puntata.
3: Dire questa è meravigliosa, 204,
2: 205, insomma abbiamo ormai superato ampiamente le 200 puntate della terza stagione di 1-2-3-4.
3: Sembriamo Frenzo.
2: Quando arriveremo alla 1800 come Beautiful sarà poi ancora sentieri, sarà ancora meglio.
3: Sì.
2: Va bene, e noi come sempre vi portiamo per 30 minuti nel mondo degli anni 50 e vi facciamo ascoltare tante robe carine, interessanti per noi, e speriamo che piacciono anche a voi.
3: Esatto.
2: E quindi, che dire, partiamo subito? Cosa
3: primo
2: ne dici?
3: Disco? No, non partiamo subito. Vedo. Stai bravo perché c'è l'orgoglio torinese su questo 45 giri.
2: Ah!
3: Qua sul piatto di destra.
2: Ah!
3: Lui era il grandissimo, nonché meravigliosamente meraviglioso, il più grande cantante italiano di tutti i tempi, musicista per noi di Torino, Mr. Fred Buscaglione. Questa si intitola Tu che ne dici? Sentite che roba, eh?
4: Ecco il tipo di maliarda, misteriosa, quasi assurda, con lo sguardo che promette voluttà. Col mio fisico normale non son certo l'ideale, vuole fusti con 2 metri di torace.
5: Tu che ne dici?
4: Beh, io dico che piace. Tu conosci la ninfetta nata ieri ed ha già fretta d'avventure sulla strada dell'amor? Ha inguaiato un petroliere.

0: doppio miele, dolce, economa e fedele sottomessa finché resta da sposare. Tu ci caschi il giorno dopo che ha raggiunto il proprio scopo, sopra il lastrico in miseria ti riduce.
1: Tu che ne dici?

0: Te l'ho detto, guarda che finisce, guarda che finisce, sempre in ritardo, mannaggia.
1: Mamma mia, ma già che
0: tu
1: ti
0: che
1: lamenti,
0: ne dici? No, ma, no, no, sono già gasatissimo. Ah. Perché sto disco oggi lo consumo. Oggi lo, è uno dei miei dischi preferiti. Sul retro a sgancia e pedala.
1: Per spettacolo.
0: Farvi, per farvi capire, questo è uno dei miei veramente preferiti di Fred Buscaglione. Dove lui racconta di questo tizio che chiaramente racconta un sacco di balle al bar. E quindi lo prendono in giro, al giorno dicono: senti, vai a farti un giro, sentite.
2: Frequenti il tiro a volo e la Café Society. Si può pensare che coi pari d'Inghilterra
0: ci fai la birra.
2: Ma non è così. Sgancia.
0: Ed è un modo di dire torinese, sgancia, pedala, nel senso cammina, vai, no?
1: Vai a dire le tue stupidaggini, esatto, da un'altra parte.
0: E quindi non possiamo che rimarcare ogni volta che veramente le canzoni di Buscaglione con il paroliere Leo Chiosso hanno raccontato l'Italia.
1: E tra l'altro, se volete vedere, se vi interessa approfondire il discorso di Fred Buscaglione, si trova su Rai Play un fantastico spettacolo intero di Buscaglione, che andò con la sua clac, che andò
0: con gli
1: Asternovas, che andò in onda negli anni 50 sulla TV nazionale, e si trova nelle teche Rai, disponibile su internet, per
0: bellissimo,
1: cui andatevelo a cercare, e se fate fatica scriveteci che vi mandiamo il link.
0: Esatto. Prossimo disco
1: arriva Boyd Bennett.

0: Va bene, questi erano Boyd Bennett, i suoi Rockets, She's the Most, anzi The Most, su King Records. Era il 1955, l'anno in cui il rock and roll veramente ha conquistato il mondo.
1: Esploso.
0: Bellissimo. Bene, siamo gasatoni.
1: Sempre come 1955, così come sentire. Siamo gasatoni. Metto questo disco che mi è appena arrivato l'altro giorno. Mannaggia quel dannato corriere che ha lasciato il furgone al sole. È leggermente imbarcato.
0: Leggermente.
1: Proprio leggermente.
0: Vabbè, comunque fa il suo lavoro, dai.
1: Fa il suo lavoro. Lei era Ella Johnson. Questa è All Right, Okay, You Win.

0: Mamma mia, lui prima and the Witnesses. Vabbè, raga,
1: con il finale tipico dei brani di Luis Prima.
0: E lui con Sam Butera al sax, a me fa morire.
1: Fantastico.
0: Quando c'è un brano, ora non mi ricordo qual è, ma ve lo farò ascoltare. Che a un certo punto ci sono questo botta e risposta tra lui prima che fa lo scat, cioè fa versi con la voce come se fosse uno strumento musicale, no? Sgarabadussi, senza dire parole, e Sam Butera che gli fa il controcanto rifacendoli esattamente uguale col sax. A un certo punto lui dice una roba, una mezza frase in un più o meno italiano, e gli dice prima di finire la frase, cioè finisce la frase e dice: Sam, lo so che non sai l'italiano. E quindi l'altro chiaramente si sarà messo a ridere, e infatti non c'è la risposta. Ed è fighissima sta cosa. Bellissimo. Devo cercarlo, ve lo farò sentire.
1: Bello.
0: Va bene, mettiamo un altro gigantissimo. Oggi solo giganti. Roy Brown and his Mighty Mighty Men, 1954. Questa si intitola, no, 1950. Si intitola Love Don't Love Nobody.

0: Che spettacolo, mamma mia, bellissimo.
1: Sì.
0: 1950.
1: Sì, è un EP che è uscito nel 54.
0: Io ho la versione.
1: Contiene brani. C'è un brano del 49, due del 50 e uno del 54.
0: Bello. Io ho la versione di Love Don't Love Nobody di James Brown, rifatta qualche anno dopo, se non sbaglio intorno al 59. Ma
1: non lo so,
0: bellissima, con un groove pazzesco.
1: Beh.
0: E non sapevo di chi fosse l'originale,
1: ed
0: onestamente.
1: È proprio di Roy Brown. C'è scritto anche l'autore Roy
0: Pensa
1: Brown.
0: A te, no? Come diceva chi era? BB King.
1: Nel 1950,
0: esatto. Serio musicista, volevi essere Roy Brown.
1: Esatto.
0: Spettacolo. Va bene, sentite che bomba qua. Poi dopo vi dico.
1: Possiamo parlarci sopra?
0: No. Ve lo dico dopo. Jewel King, che se non abbasso il volume della musica mi sgrida.

0: spettacolo.
1: Jewel King, che pare lei ricordasse di essere nata in Texas, ma visse tutta la sua vita a New Orleans, in Louisiana. Questo disco in particolare fu inciso nel 1949 con l'orchestra di Dave Bartholomew, prodotto da Dave Bartholomew agli studio di Cosimo Matassa
0: a New Orleans.
1: E pare che il sassofonista di Dave Bartholomew in quel periodo, che era Red Tyler, era talmente preso da questa Jewel King, che la vedeva cantare sempre in un locale che si chiamava Dew Drop Inn, che poi sappiamo, no?
0: Non sappiamo, raccontaci.
1: Dew Drop Inn è stato un locale per il rhythm and blues a New Orleans, classicissimo, di cui Little Richard incise anche una canzone dal titolo Dew Drop Inn, parlando negli anni 60, raccontando di questo posto pazzesco, dove pare abbia conosciuto Escherita, perché era un habitué. Anche lì ritornano New Orleans veramente dall'inizio del Novecento, ma anche prima.
0: C'era un giro di
1: musicisti. Da quando l'hanno fondata è veramente una delle capitali della musica.
0: Si è guadagnata
1: titolo di?
0: La nomea, bravo. Si è guadagnata.
1: Sì, sto provando.
0: La nomea di crogiolo di influenze.
1: Sono arrivati tutti. È stato per un periodo spagnola, la Louisiana, francese, inglese, poi è diventata americana. C'erano tutti, arrivavano da Haiti, arrivavano da tutte le parti, dai Caraibi. E quindi quell'influenza lì ha fatto sì che a un certo punto la musica la facesse da padrone. Già. Billy Brooks,
0: I'm Gone.

0: Va bene, va bene.
1: Bello, bello, bello, bello.
0: Sì. Signore e signori, Raffi, siamo giunti anche oggi al termine di One, Two, Three, Four Radio Show. E House of King Chris
1: e Raffo The Twist
0: vi danno appuntamento la prossima settimana,
1: oppure in un punto non definito di una qualche dimensione, a
0: quando volete. Se ci ascoltate in podcast, mi raccomando, mettete segui, mettete il cuoricino, la campanellina, quel che l'è, sul vostro, sulla vostra piattaforma preferita, per avere una notifica ogni volta che esce una nuova puntata, tendenzialmente il lunedì.
1: Esatto.
0: E un saluto a tutti gli ascoltatori, i radioascoltatori di Radio Fly, che ci ascoltano sulle frequenze 98.5 e 106.1 nel Casentino, nella zona di Arezzo, Firenze, eccetera. E quindi, che dire, appuntamento la prossima settimana. Concludiamo con un altro pezzo, così come abbiamo iniziato con pezzi molto estivi, concludiamo anche con un pezzo super estivo. Questa è una canzone d'amore e si chiama Crying My Heart Out For You, piangendo per te, tradotto in italiano piangendo per te. Lui era Neil Sedaka.
1: Ciao, ciao.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calisfera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci addentreremo nel mondo dei cibi velenosi, anche se non paiono tali, perché infatti molto spesso sono alimenti che consumiamo di frequente, anche giornalmente, ma sono tossici o poco salutari in alcune parti o in determinate preparazioni. Iniziamo con loro, le ciliegie, che è vero, una tira l'altra, ma bisogna stare attenti, perché se la polpa è del tutto innocua, il nocciolo invece contiene acido cianidrico, che è un potente veleno largamente presente nel regno vegetale, che ostacola il trasporto dell'ossigeno da parte del sangue. Il veleno si libera solamente se il nocciolo viene danneggiato o se viene ingerito. Abbiamo poi i funghi, che da crudi, anche quelli commestibili, contengono tossine termolabili, cioè che evaporano con la cottura a circa 80 gradi e possono creare difficoltà digestive. È quindi meglio consumarli cotti, e anche se piacciono è bene consumarne in quantità moderate, evitando di darne ai bambini. La chitina, una sostanza che costituisce la loro membrana cellulare, è difficile da digerire, specie prima dei 13-14 anni, quando gli enzimi deputati al suo smaltimento non sono presenti in quantità adeguate. Abbiamo poi la noce moscata, che sì, aggiunge una determinata quantità da sapore e carattere ripieni, ma bisogna stare attenti per

0: che contiene la miristicina, una sostanza neurotossica che, se assunta in quantità elevate, provoca allucinazioni e convulsioni. Dose ancora maggiore di questa spezia risultano tossiche per il feto in gravidanza. Passiamo poi a loro, i pomodori, che sono considerati velenosi perché hanno un'elevata quantità di solanina, una sostanza a bassa tossicità anche, che la pianta produce come naturale pesticida. Elevate quantità di solanina sono contenute tuttavia nel fusto e nelle foglie dei pomodori, che quindi non sono commestibili e vanno scartate in tutti i modi. Le patate, ed anche le patate hanno diverse tossine come la solanina, contenute nei germogli e nella buccia. È per questo che bisogna sbucciarle prima di cuocere, stando attenti a rimuovere la parte verde dove la solanina si concentra. È meglio evitare del tutto le patate che appaiono verdi anche prima di essere sbucciate, perché infatti lì i valori di questa tossina sono molto molto elevati. Passiamo poi alle mandorle, che sono un alimento altamente energetico e salutare per il nostro corpo, ma quelle amare andrebbero evitate o consumate in quantità minima. Contengono infatti l'amigdalina, una sostanza che nell'organismo produce acido cianidrico, da cui si ottiene il cianuro. Si stima che la dose letale di mandorle per un uomo sia di 50-60 di questi frutti, ma di solito il loro sapore sgradevole dissuade dal mangiarle. Per oggi finiamo qui la nostra lista di cibi neri e continuiamo prossimamente, quindi state con noi e per ora una buona giornata e ovviamente buon appetito.
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomano.
3: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Le migliori canzoni degli anni Ottanta.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia.
1: Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
5: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radiofly by Cispi. Un volo notturno.
1: Ascolta Radiofly, la radio di Arezzo.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:04.
4: Vola.